0: Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini. Radio Icaro in Blu, Radio Icaro Rubicone, musiche intorno al mondo. Radio Icaro, Radio Icaro Rubicone, Saudade do Brasil.
1: Olha que coisa mais

Lucas! Espartilhos!

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Icaro.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire L'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance.
1: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Radio Icaro, la musica continua. Let's go.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
2: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

0: Giovedì 15 ottobre, un buongiorno dalla redazione di Icaro e bentrovati in questo nostro primo spazio informativo del mattino. Facciamo il punto sulle notizie con cui si apre la giornata a partire dalla lettura dei giornali. E allora cominciamo con uno sguardo proprio alle aperture, partiamo dal Corriere Romagna. C'è una vicenda di cronaca in primo piano oggi sui giornali e riguarda un parroco riminese. Così apre il Corriere: eruzione in canonica, aggredito il prete, un 23enne sfonda la porta e schiaffeggia e minaccia il parroco. Nel taglio alto il caso sullo stadio a Zagabria, vincono concorso in Croazia ma è polemica, due architetti riminesi che hanno vinto in un concorso internazionale per il nuovo stadio di Zagabria, ma c'è stata una sollevazione popolare contro questo progetto ed è intervenuto addirittura il governo croato per cercare di fermare questo loro progetto. Nella foto a centropagina al via il TTG alla Fiera di Rimini Turismo, l'orgoglio italiano, e vediamo inquadrato nella foto il ministro del turismo. Nel taglio basso Città della Sicurezza, così si accelera, parliamo dell'ex caserma Giulio Cesare, l'agenzia del demanio impostata una procedura taglia lungaggini. Le notizie di spalla dalla prima del Corriere: ieri è stato San Gaudenzio e accanto agli eventi religiosi anche la tombola, la tradizionale tombola in piazza, che anche quest'anno ha fatto il pienone. Una interrogazione in consiglio che riguarda la puzza Spadarolo e Vergiano, e poi Coriano, 57enne scomparso, scattano le ricerche. Vediamo anche i sommari dello sport con la vittoria del Rimini in Coppa Eccellenza 2-1 ed è nei quarti, 2-1 sul Nova Feltria, e poi calcio di Serie D, Tropical sconfitta che non ci voleva col Pontedera. Vediamo la prima pagina del Resto del Carlino, anche qui parroco aggredito in canonica, sacerdote picchiato e minacciato da un giovane nella chiesa di Bellariva. Ha detto al sacerdote questo giovane di 23 anni: ti brucio, ti uccido. Anche la foto a centropagina qui ha il titolo La ruota della fortuna e ci mostra uno scorcio della tombola in piazza ieri per la festa del patrono. Nel taglio alto riminese disegna lo stadio di Zagabria ma il governo boccia il progetto italiano. L'architetto Fantini si era aggiudicato il concorso. Le notizie di spalla: Macron e Meloni, un vertice antidroga programmato a San Patrignano per la prossima settimana, e poi un orgoglio riminese, vince il premio Strega Poesia per i giovani la poetessa riccionese Isabella Leardini. Sempre notizia di spalla alla prima del Carlino: pescatore nudo nella pubblicità, il lato maschile delle vongole, la provocazione dall'azienda selvaggia. Drone in volo per le ricerche dell'agricoltore, è scomparso da giorni. Nel taglio basso, IEG in pressing su cupolone e terzo casello, il ministro Mazzi, il ministro del turismo, al taglio del nastro della fiera TTG, e il presidente di Fiera Ermeti alla politica, dice, uniti sui grandi progetti. Vediamo anche in questo momento qual è l'apertura del nostro sito newsrimini.it, che apre sullo sport. Coppa Italia Eccellenza, Rimini batte 2-1 il Nova Feltra e approda ai quarti. E sul nostro sito trovate anche il video sintesi della partita. San Gaudenzio, nell'incontro con le autorità il vescovo annuncia nuovi progetti ricordando la visita di Papa Leone. 60enne disperso a Mulazzano, le ricerche con droni ed elicotteri. E poi una tragedia sfiorata in stazione a Rimini, caos in stazione, ubriaco corre lungo i binari, i treni sono stati bloccati per 2 ore. Cominciamo adesso a leggere più in dettaglio le notizie dai giornali, partiamo dal Resto del Carlino e partiamo da qui. Gol mancato a Zagabria, titola il Carlino, riminese progetta lo stadio stoppato dal governo croato. Lo studio in cui lavora l'architetto Tommaso Fantini si aggiudica un concorso pubblico. Il premier croato scende però in campo per annullare la gara dopo le proteste dei tifosi della Dinamo. Usa insomma la metafora sportiva il Carlino in questo articolo, che attacca così: prima la vittoria del concorso, poi le proteste, nel giro di pochi giorni il progetto di due architetti italiani, di cui uno riminese, Per il nuovo stadio Max Mizir di Zagabria è passato dal successo al centro di una bufera. In Croazia si sono moltiplicate le critiche, soprattutto da parte di una frangia di tifosi della Dinamo, la squadra della città, e di alcuni architetti croati. Ma la contestazione è arrivata anche nelle stanze della politica, fino al premier Plenković, che ha chiesto di trovare un modo per annullare il concorso in maniera legale e ripartire da una nuova gara. Insomma, due cose che sembrano andare un po' in contrasto. La loro proposta, la proposta degli architetti riminesi, era stata scelta all'unanimità da una giuria di architetti nazionali e internazionali, in cui era presente anche l'ex campione del Milan Boban, presidente della Dinamo Zagabria, oltre al sindaco di Zagabria e al ministro del turismo e dello sport, tra 88 progetti provenienti da oltre 20 paesi. E andiamo avanti nell'articolo. Il ministro dell'economia ha però presentato un ricorso chiedendo una nuova valutazione e la sospensione dei successivi passaggi contrattuali. La partita dunque è ancora aperta, scrive il Carlino. Nessuno ha formalmente cancellato il concorso, ma la realizzazione dello stadio è diventata incerta. Abbiamo comunque fiducia nell'istituzione del concorso pubblico, spiegano gli architetti dello studio riminese. Il progetto prevede un impianto da 35.000 posti e a convincere la giuria è stata una proposta che lega lo stadio alla città con le superfici inclinate delle tribune e delle coperture, a definire la forma dell'edificio. E c'è anche un rendering pubblicato appunto sul Carlino, ma questo progetto sembra appunto non essere poi piaciuto alla popolazione. Vertice contro la droga a Sampa, delegazioni da tutta Europa, l'evento di Meloni e Macron, sperando che Macron possa partecipare visto la difficile situazione in questi giorni in Francia, come sappiamo, con le proteste che dilagano in tutto il paese, le proteste partite dagli studenti. L'appuntamento è in programma per il 23 ottobre a San Patrignano, attesa la conferma appunto della partecipazione del presidente francese e della premier italiana. Comunità blindata e massima allerta, ci saranno anche Mantovano e Tajani. Quindi 47 delegazioni da tutta Europa si potrebbero ritrovare in questo evento a San Patrignano. Il condizionale d'obbligo soprattutto per Macron, dicevamo, e la conferma è più probabile per invece la presenza di Giorgia Meloni, arriverà comunque nei prossimi giorni. San Patrignano per l'occasione sarà blindata con stringenti misure di sicurezza, protezione dell'area. Meloni è già stata, ricorda il Carlino, a San Patrignano lo scorso anno in visita dopo la partecipazione al meeting. La droga fa schifo, le parole della premier sul parco della kermesse di Comunione e Liberazione prima di raggiungere la comunità per una visita privata. TTG, il viaggio è partito. Alla fiera di Rimini, cupolone terzo casello, Ermeti chiama la politica, si faccia fronte comune, questo è il titolo dell'articolo del Carlino. Il presidente Jäger ha inaugurato la 63esima edizione della rassegna dedicata al turismo, parlando dei progetti di sviluppo della fiera. La nuova stazione autostradale è sostenibile e serve alla città. Ma vediamo allora proprio com'è andata questa prima giornata e quali sono stati i tanti temi sul piatto in questo appuntamento che è diventato leader in Italia sul tema del turismo. Allora seguiamo il servizio della nostra redazione.
1: Ha preso il via l'edizione numero 63 del TTG Travel Experience. Fino a venerdì 16 ottobre Italian Exhibition Group riunisce alla Fiera di Rimini 2.800 brand espositori e 1.000 buyer su 28 padiglioni e 140.000 metri quadrati. Il taglio del nastro nella main arena della All Sud è avvenuto insieme al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
2: È il primo anno che vengo a questa fiera, ho visto i numeri di questa fiera, l'ho detto anche al presidente Ermeti, sono numeri eccezionali, ho trovato anche un entusiasmo, una passione nelle sue parole. Come è noto, l'istituto ISNART, che è l'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, ha decretato per il terzo anno, tra l'altro, che la cultura è la prima motivazione di viaggio per i turisti in Italia, che detto così sembra scontato, ma in realtà non è così scontato se pensiamo che solo nel 2016, cioè quindi 10 anni fa, era al 7° posto, per cui conquista 7 posizioni in 10 anni.
1: Destinazioni, tour operator, buyer, catene alberghiere, imprese tecnologiche, tutti riuniti per rispondere a un turismo quanto mai dinamico e alle richieste sempre più mirate dei viaggiatori.
3: Beh, diciamo che vediamo delle opportunità, migliorare l'accessibilità verso l'estero una politica forte che abbiamo messo in campo per avere sempre più voli da tutti i nostri aeroporti ed essere connessi con il mondo. I risultati già si vedono, ma vogliamo continuare a spingere in quella direzione. E poi stiamo cercando di aiutare i nostri comuni, ma anche i nostri operatori privati a rinnovare e rinnovarsi. Per esempio, ieri ho annunciato che metteremo 27 milioni di euro per sostenere il settore ricettivo nella riqualificazione delle strutture.
1: Una fiera che apre a 11 nuovi paesi in Europa e nel mondo, portando il totale dei paesi rappresentati a 75. Resta però centrale il ruolo di Rimini, padrona di casa.
4: Siamo reduci da una stagione importante, i numeri sono confortanti. Direi che a livello nazionale il turismo sta andando bene, però è importante, come dire, qualificarsi sempre di più, sapere offrire un'esperienza, come dire, tailor made per ogni visitatore, e Rimini credo che questo sia stata capace di farlo.
0: Torniamo adesso sulle pagine del Resto del Carlino, che ci racconta questa vicenda che vede protagonista un'azienda riminese che è finita nella bufera per aver usato per la pubblicità un'immagine femminile, e ha risposto in maniera molto particolare, come ci mostra questo frame preso da questa campagna pubblicitaria di un pescatore di vongole nudo di spalle. L'altra metà della vongola, titola il Carlino, dopo le donne nella rete spunta il sexy pescatore. L'azienda etica di Sant'Arcangelo rilancia con una nuova campagna per rispondere alle polemiche sull'uso dell'immagine femminile. Avremmo dovuto spiegare meglio il nostro messaggio, dicono i titolari, dice Lorenzo Bernardi dell'azienda La Selvaggia. Dopo le polemiche per le immagini femminili finite al centro del caso della fiera Kongsmark, che li aveva banditi proprio per via di quelle immagini, questa azienda ha pubblicato sui social una nuova fotografia, e appunto quella di cui vi parlavo, stavolta il protagonista è un uomo con le vongole che restano al loro posto. Una retromarcia, si chiede il Carlino, una risposta alle critiche nel loro stile, ma che la seconda puntata era già scritta, almeno da quel che dicono, dall'azienda. Era tutto già programmato, fa tutto parte di una campagna che deve durare qualche mese, spiegano dalla Selvaggia. E restiamo in tema, ma per andare sulla cronaca, con un'indagine della Guardia di Finanza, e ci dà questa notizia il Carlino nel fondo di questa stessa pagina: frode del pesce, evasori nella rete della finanza, una maxi truffa sul commercio all'ingrosso di tonno e salmone, e i controlli sono andati in scena in una ditta di Misano. E allora su questo vediamo il servizio.
5: Frode fiscale, truffe sui fondi pubblici e riciclaggio nel mercato all'ingrosso del pesce. È un sistema illegale da oltre 17,6 milioni di euro, quello svelato dall'inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, che ha toccato diverse province italiane, tra cui quella di Rimini. Nel mirino degli inquirenti è finita la commercializzazione di salmone, tonno, spigole orate acquistati dall'estero. Attraverso l'uso di società cartiere ed evasione sistematica dell'IVA, l'organizzazione riusciva a immettere sul mercato tonnellate di pesce a prezzi stracciati, alterando così la concorrenza. Con bilanci falsi, inoltre, venivano incassati finanziamenti garantiti dallo Stato e poi mai restituiti. I riflettori delle fiamme gialle si sono accesi anche sulla Riviera. Tra le società coinvolte figura infatti un'azienda con sede a Misano, dove i finanzieri hanno eseguito perquisizioni e sequestri preventivi, congelando documentazione contabile, conti correnti e denaro contante. In totale, il giudice ha disposto il sequestro di quasi 10 milioni di euro per reati tributari, 1,8 milioni per le truffe sulle erogazioni pubbliche e altre 6 milioni per le ipotesi di riciclaggio.
0: Ieri si è celebrato San Gaudenzio con la tradizionale messa in Duomo, e prima di questo il vescovo Monsignor Anselmi ha incontrato le autorità civili in un incontro in cui ha detto, e ce lo fa vedere in questo articolo a titola così il Carlino, apriremo una nuova struttura per accogliere i senza tetto. L'appello di Anselmi ai politici è urgente, costruire insieme una vera civiltà dell'amore. E dicevamo, questo incontro tradizionale, anche questo, con le autorità civili e militari, e proprio nell'ambito di questo incontro che è arrivato questo annuncio. E allora vediamo il servizio da Icaro TG.
6: Un progetto per l'arte religiosa e uno per le fragilità. li ha annunciati il vescovo Anselmi nell'incontro per San Gaudenzio, anche quest'anno con una formula non frontale, ma di confronto informale.
7: Un paio di progetti, uno per la bellezza con la nascita di un museo e l'altra anche invece pensando proprio alle persone più fragili che vivono sul nostro territorio.
8: Sì, sì, sì. Anche il museo vorrebbe essere per le persone più fragili, eh? Dovremmo farlo che perché le cose belle sono di tutti, le belle sono di tutti. E quindi lo faremo con ogni probabilità qui nell'ex seminario sulla destra, guardando la facciata del Tempio Malatestiano, della cattedrale, e poi vorremmo realizzare nei mesi freddi, dicembre, gennaio, febbraio, un'accoglienza notturna per alcune persone che in modo che non debbano, quando fa freddo, poi quest'anno anche nevicato, insomma, cioè più volte mi hanno chiesto di poter dormire al coperto e non in mezzo alla strada, avvolti nei cartoni o nei sacchi a peli, con i rischi poi anche di essere colpiti, di essere derubati. Qualcuno ha lamentato che gli è stato dato fuoco al suo cartone, insomma, sono cose inammissibile. Non tutti forse accetteranno, ma quando fa freddo il desiderio di dormire al coperto è di molti.
6: Incontro che è stato anche occasione per ricordare la visita di Papa Leone ad agosto, da tutti vissuta come momento di impegno condiviso dalla città.
8: Un momento bello, così molti di loro hanno avvertito la stessa cosa che ho avvertito anch'io, questo l'averla preparata insieme in modo sinergico con le istituzioni, con la realtà ecclesiale in cui ognuno ci ha messo il suo pezzettino, insomma. Abbiamo costruito insieme questo muro di Gerusalemme, come dice il Papa, non era magnifica, ma ogni famiglia ha fatto il suo pezzo ed è venuto fuori un lavoro corale molto bello.
6: Ai partecipanti il Vescovo ha regalato l'enciclica Magnifica Humanitas, con l'invito in particolare ad approfondire i temi del quinto capitolo.
8: Il dialogo, il negoziato in politica, la capacità di parlarsi, di negoziare le scelte, di venirsi incontro, lo sguardo dalla parte delle vittime, insomma ci sono tante, lo sguardo vero, reale su quello che è davvero la giustizia, l'abbattere le diseguaglianze anche più piccole, insomma interessante.
0: San Gaudenzio poi anche la tradizionale tombola in piazza e ci parla il Carlino dei due fortunati che hanno entrambi fatto tombola, quindi si sono divisi 1000 euro che erano in palio, li vediamo inquadrati nella foto Marco Riga e Michele Ciandrini, e la loro risposta su come useranno questo premio di 500 euro a testa ci racconta anche questo, insomma, una situazione economica non semplice nel Riminese. Michele dice: userò i soldi per i miei familiari, ne hanno bisogno, e Marco invece dice: con questi 500 euro pagherò le ultime bollette. Andiamo avanti sulle pagine del Carlino e andiamo a Vergiano e Spadarolo, che sono in rivolta, costretti a chiuderci in casa, certi giorni l'aria è irrespirabile. Dopo le proteste dei residenti, scrive il Carlino, arriva l'interrogazione della consigliera Guaitoli del PD sui cattivi odori. Vogliamo sapere se dipende dal depuratore o da altre cause, dice, servono controlli sull'impianto. I residenti, si legge nell'articolo, si sono stancati tanto da essere pronti a raccogliere le firme per fare luce sui cattivi odori, ma prima di tutto serve appunto chiarezza, quali sono le cause di questi cattivi odori, e non ci sono certezze, alcuni sospettano si tratti di trattamenti di concimazione dei terreni agricoli a ridosso del fiume Marecchia, vicino alla 14. In alcune vie a ridosso del fiume, tra cui via Osteria Petrini, negli ultimi mesi ci sono stati momenti in cui era consigliabile serrare porte e finestre. Nella stessa pagina troviamo questa notizia che invece riguarda il trasporto pubblico, bus a rischio, la CGL, no al taglio delle corse, ora un tavolo per affrontare il caro carburante. Il sindacato torna in trincea dopo le dichiarazioni del presidente di Start Romagna, che ieri aveva detto se continuano a salire così i prezzi se continua a salire così il prezzo del carburante saremo costretti a tagliare le corse. Disperso da una settimana, elicotteri e droni in campo per ritrovare un 56enne, denunciata la scomparsa dell'agricoltore Gian Gavino Chessa. Da ieri sono in corso imponenti operazioni di ricerca. Siamo a Mulazzano, non ha dato notizie di sé da giorni e dunque in campo anche in campo i soccorsi, sono partite con ingenti mezzi le ricerche. Vandali in azione all'università, Palestina libera, Israele terrorista, la Digos è al lavoro per risalire agli autori di una scritta comparsa da alcuni giorni davanti alla sede centrale del campus in via Anghera. Andiamo adesso dal Carlino alle pagine di Riccione. L'apertura è su questa notizia: la boutique del lusso sbarca in salotto. Storico Ratti, storico marchio di Pesaro che ha stretto collaborazioni con Hermès, Chanel e Dior, prenderà il posto di Max Mara. E poi la Casa del Punto Giovane celebra il ventennale col vescovo Anselmi. Stasera ci saranno i festeggiamenti per questo presidio per appunto i giovani a Riccione, un doppio appuntamento aperto alla città. Stasera alle 21 si farà festa col vescovo Anselmi che celebrerà la messa con tutti i sacerdoti della città nell'annessa chiesa di San Giuseppe in Viale Bramante. Lunedì poi alle 21, particolare testimonianza della nota cantatrice pianista rimese Cristina Di Pietro nel giorno di Santa Teresa d'Avila nel 1998 è cominciata la missione dell'associazione Punto Giovane. Sempre a Riccione cadono altri due pini nel viale, erano a rischio, li ripianteremo, spiegano dall'amministrazione. A Cattolica, ubriachi seminano il caos alla stazione con treni bloccati. Un pomeriggio movimentato allo scalo ferroviario di Cattolica, dove i carabinieri sono intervenuti per fermare tre persone. Una di loro era scappata lungo i binari. Andiamo anche alla pagina di Bellaria Reggia Marina. Giro d'Italia, Bellaria torna a sperare. Lavoriamo per una tappa nel 2027. E vediamo, dice il vice sindaco Francesco Grassi, è un sogno che vogliamo coronare, ci sono in corso contatti costanti con la regione. A Sant'Arcangelo, via Massani al rush finale, ora altri 300.000 euro servono per rifare la passeggiata, i lavori per la strada e lo sferisterio vanno verso la conclusione. Dal commissario post-alluvione intanto arriva appunto questo nuovo finanziamento per la pavimentazione. E nella stessa pagina troviamo anche una notizia che riguarda Nova Feltria: la nuova palestra è in ritardo, sarà pronta solo nel 2027. L'ira dei genitori dei ragazzi che devono usufruirne. Il sindaco di Nova Feltria va all'attacco e dice: la colpa di questo ritardo è della provincia. Su questa notizia facciamo adesso una piccola pausa, tra poco continueremo la nostra rassegna delle notizie e leggeremo insieme anche il Corriere Romagna.

In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette

0: 77 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
2: Rijeka Croazia, centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.

le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste. Tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: Le 7.55 riprendiamo la rassegna stampa dalle pagine del Corriere Romagna. Nel suo primo piano mette il tema del turismo con l'apertura di TTG e la presenza del ministro del turismo Mazzi, che ha detto il turismo può essere il futuro per i giovani. L'Italia è tornata a essere una superpotenza turistica mondiale. Di TTG abbiamo già detto nella prima parte della nostra rassegna, ma il Corriere Romagna approfondisce il tema da un punto di vista particolare. Dal passeggino al guinzaglio, la vacanza da cani, il nuovo business, dal turismo delle famiglie a quello degli animali, in Emilia Romagna sono 3,1 volte più dei minori di 14 anni, ma 4 italiani su 10 rinunciano per le difficoltà di fare una vacanza con appunto il proprio amico a quattro zampe. Il settore vale già 9 miliardi, ma potrebbe quasi raddoppiare. Questo dice una ricerca che è stata presentata proprio nell'ambito di TTG. Cittadella della sicurezza, il demanio accelera, ecco la procedura, taglia lungaggini. L'agenzia proprietaria dell'area dell'ex caserma militare Giulio Cesare dice a gennaio 77 ci darà il progetto di fattibilità, convocheremo la conferenza dei servizi, dopo le verifiche si potrà partire con gli appalti. Sempre dalle pagine del Corriere andiamo alle notizie di cronaca. Sfonda a calci la porta della canonica, poi schiaffeggia e minaccia il parroco. Il 23enne armato di accendino e spray al peperoncino ha anche distrutto una statuetta della Madonna prima di fuggire. È stato rintracciato dalla polizia ed è stato denunciato a piede libero. Un 23enne di nazionalità italiana, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è reso protagonista di questo episodio, su cui stanno facendo ora luce gli inquirenti. Ha forzato l'accesso principale della canonica, siamo nella chiesa di Bellariva, per poi salire di impeto al piano superiore e piombare direttamente nella camera da letto dove il parroco stava riposando, brandendo un accendino e una bomboletta colma di spray urticante al peperoncino. L'intruso ha seminato il panico più totale. Di fronte a una simile furia, il sacerdote ha cercato di mantenere il sangue freddo, invitando con tono fermo ma pacato il ragazzo ad abbandonare immediatamente l'edificio, e lui se n'è andato. Diciamo, sono ancora da chiarire le ragioni del gesto. Il sacerdote ha raccontato tra l'altro di conoscere questo ragazzo. E nella stessa pagina troviamo questa notizia che riguarda il tema della salute mentale dei giovani. Sabato 17 ottobre fa tappa al cinema Tiberio di Rimini Le traume della cura, il cineforum itinerante promosso da ACAT Romagna insieme ai dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche dell'ASL della Romagna di Forlì Cesena e Rimini. Dalle ore 9 la proiezione sarà rivolta alle scuole, alle 16 invece l'appuntamento sarà aperto a tutta la città. Indagati predatori di tesori archeologici, perquisizioni a Rimini, 8 i coinvolti, le accuse sono di furto, ricettazione di beni culturali e ricerche archeologiche clandestine. Trascorrevano ore a studiare volumi storici specializzati, a incrociare le mappe antiche con le coordinate GPS per individuare insediamenti romani o preistorici non ancora sottoposti a vincolo tutela. I blitz scattavano poi di notte, favoriti dalla complicità di basisti locali che segnalavano l'aratura dei campi agricoli e indicavano le zone cieche prive di videosorveglianza dove questi ladri potevano agire. Cure oncologiche, lo sportello di ANT apre anche a Rimini, la sede dove si potrà avere sostegno psicologico per pazienti e familiari sarà in via Cairoli. Dopo diversi anni dall'erogazione degli ultimi servizi assistenziali sul territorio riminese, torna a Rimini l'assistenza di ANT. Si tratta di assistenza psico-oncologica che si aggiungerà alle visite di prevenzione oncologica gratuita che la Fondazione eroga regolarmente da anni in città. E proprio del tema oncologico parla il podcast prodotto da Gruppo Icaro Invincibile. Ieri è uscito il quinto episodio dal titolo La casa del pane, è dedicato in tutta la serie dedicata a ripercorrere la storia di Paolo Baldi, la pallavolista riminese scomparsa prematuramente. Nella cui memoria sono nati progetti preziosi. Vediamo il servizio.
1: Un episodio che accompagna gli ascoltatori in Tanzania, dove i genitori di Paola hanno creato un progetto di sostegno alla popolazione in ricordo della figlia, scomparsa nel 2015 a 36 anni per una malattia generata dalla mutazione genetica BRCA2. Dal libro che Paola aveva scritto hanno scoperto, dopo la sua morte, il suo grande amore per l'Africa, dove sperava di tornare un giorno. Ora il suo desiderio vive nel progetto della Casa del Pane di Paola, un forno che ha portato maggior benessere e lavoro alla popolazione locale.
2: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Le ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse: no, ma me lo disse con un battito d'ali.
0: Incontriamo, torniamo sulle pagine del Corriere e incontriamo l'inserto dedicato alla cultura e agli spettacoli con questa bella notizia che riguarda la poetessa riccionese Isabella Leardini. Ha vinto il premio Strega Poesia per i giovani. Un doppio riconoscimento per la Leardini, poetessa che ha ottenuto il secondo posto al premio Strega Poesia 2026 e insieme la vittoria del premio Strega Giovani Poesia con la raccolta Maniere Nere, pubblicata da Mondadori. La cerimonia di premiazione si è tenuta martedì sera alla Casa dell'Architettura di Roma con diretta streaming su RaiPlay. A vincere il premio principale è stata la poetessa e saggista napoletana Carmen Gallo con Procne Maschine. Andiamo avanti adesso dalle pagine del Corriere, andiamo a Cattolica, sorpassa le auto in coda e lo travolge, deve risarcirlo con oltre 35.000 euro. Il conducente di un T-Max ha centrato un altro scooterista 72enne che stava svoltando a sinistra dopo aver segnalato la manovra con la freccia, che ha riportato un'invalidità permanente al 12%. In questo articolo il Corriere ci racconta la battaglia legale per i danni. Andiamo anche a San Clemente, ad Olmo Cervi presenta Storia di una grande famiglia antifascista. La memoria storica e i valori dell'antifascismo tornano protagonisti a San Clemente grazie a un evento con Adelmo Cervi, figlio di Verina Castagneti e di Aldo Cervi, terzogenito dei 7 fratelli fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943. Nella Regia Marina più tempo per i pazienti, 2 bracci robotici innovano la farmacia, meno file attese del 30%, dicono i titolari. Il sistema automatizzato infatti velocizza la distribuzione dei medicinali e ottimizza gli spazi. E andiamo adesso, leggiamo anche questa notizia che arriva da Cesenatico, 15enne di Sala debutta alla regia con un corto sul disagio giovanile. Edoardo Paganelli approda al Believe Film Festival di Verona con Domani tutto bene. Ha soltanto 15 anni ma alle spalle ha già diverse esperienze davanti alla macchina da presa e si mette alla prova come regista, approda questo importante festival in programma fino al 18 ottobre. Andiamo adesso alle notizie sportive e naturalmente partiamo dalla vittoria del Rimini. Il Corriere titola così: la marcia del Rimini non si ferma, nona vittoria e quarti di finale. Biancorossi eliminano la Vissanova Feltria al Mazzola, nel primo tempo segnano Pasquini e Vitucci, nella ripresa accorcia Rama su rigore. Ma per vedere più in dettaglio com'è andata seguiamo il servizio della nostra redazione sportiva.
5: Per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza allo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo si affrontano Vissanova Feltria e Rimini. Gadda deve fare a meno di Pollini e Piazze, oltre che di Moricoli, Carmone e Magnanini. Tra i pali del Rimini fa il suo esordio il nuovo portiere Renzetti. Al 13° Pasquini allarga per Carnesecchi, che tiene in campo il pallone e crossa d'esterno. Zannoni impatta di testa, la difesa allontana. Nisi recupera la sfera, ma viene fermato. Arriva allora Zulu che palleggia e calcia di destro. Grazia para. Al 22° Ciabatta per Pasquini, che controlla di destro.

0: un tuffo di testa sparisce fuori di un niente. Al quarto della ripresa spunto a sinistra del neoentrato Fabbri, che serve Zannoni, che in un fazzoletto riesce a tirare. La difesa gialloblu muore in angolo. All'undicesimo, sulla penetrazione in area di Rama, Zulu tocca il pallone con una mano. L'arbitro Palombo di Ravenna indica il dischetto. Dagli 11 metri Rama trasforma, nonostante Renzetti si tuffi dalla parte giusta. Il Nova Feltre accorcia le distanze. Al 23esimo Vitucci riceve a sinistra. Salta Tommaso Pavani e mette in mezzo per Amora, che spedisce fuori. Al 25esimo punizione per il Rimini. Fabbri tocca corto per Pasquini. Pallone in aria per il tiro di Bellavista. Vitucci prova a correggerne la traiettoria ma non trova il bersaglio. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Vince 2-1 il Rimini, che infila la nona vittoria stagionale tra campionato e coppa e approda i quarti di finale, nei quali affronterà mercoledì 18 novembre la San Maurese, che ha superato con lo stesso punteggio il Frattaterme.
1: E allora ascoltiamo anche l'intervista di dopogara di Mister Gatta.
0: Mister, è arrivato il passaggio del turno, un 2-1 che allunga 9 la striscia positiva del Rimini tra campionato e coppa.
2: Sono contento, ci tenevamo a passare il turno perché è sempre bello vincere e i ragazzi hanno interpretato molto bene la partita con lo spirito giusto. Il primo tempo secondo me è ottimo, veramente buono, siamo calati un po' al secondo ma ci stava. Sono molto contento soprattutto per quei ragazzi che per adesso hanno giocato di meno, è una bella soddisfazione per loro e poi anche per la società. Alla fine andare avanti comunque in una manifestazione è una bella cosa.
0: Qualcuno ha anche dimostrato, confermato comunque il proprio valore, insomma ha fatto vedere di poter essere anche un potenziale titolare da campionato.
2: Sì, sicuramente lo sappiamo, abbiamo una rosa omogenea, ci sono dei ragazzi che non stanno giocando, che possono giocare tranquillamente, valgono gli stessi compagni che sono titolari in questo momento e quindi queste partite sono importanti anche per questo, mettono minuti nelle gambe, avranno tutti, secondo me, l'occasione di mettersi in mostra, tutti avranno il loro spazio in un campionato così lungo.
0: Il rigore ha permesso al Nova Feltre di riaprire la partita, ma forse anche un bene perché così è stata partita vera fino alla fine.
2: Ma sì, noi il secondo tempo non siamo partiti bene, siamo andati un po' in difficoltà, secondo me anche fisica, qualcuno era un po' sulle gambe ed è normale. Poi finché rimani 2-0 magari rimane una partita, magari non dico chiusa, però in tranquillità, poi trovi un episodio del genere, rigore, che credo che sia stato anche un rigore giusto, e la riapri e dopo magari c'è da soffrire un po', anche se onestamente palle e gol clamorose non ne abbiamo subite. Anzi potevamo fare il terzo gol. Secondo tempo inferiore al primo sicuramente, però buono e sono molto contento.
1: In chiusura diamo uno sguardo alle previsioni meteo per il pomeriggio, lo facciamo come sempre dal sito di Arpe Emilia Romagna, che ci dice che sarà un pomeriggio di sostanzialmente di bel tempo con le temperature massime che si attesteranno sui 21 gradi sulla costa, 20 gradi sui rilievi. Il sole questa sera tramonterà alle 18:25. È tutto per questo nostro spazio informativo del mattino da Serena Saporito e dalla redazione. Grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Tutte le partite esterne della Rimini Calcio sono in diretta esclusiva su Icaro TV. Segui le gare in trasferta dei biancorossi sul canale 18 del digitale terrestre e in streaming su Icaro Play.
2: Qui si sana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti.

0: trasferiti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente. Laboratorio analisi che produce esami e non li esporta, dotato della stessa tecnologia della Ausl Romagna, sempre più vicino a voi con i punti prelievo di Villa Verucchio Sant'Arcangelo e Ospedaletto. Siamo veloci e senza bisogno di prenotazione. Il referto puoi ritirarlo in giornata e va direttamente nel fascicolo sanitario. Siamo speciali nei casi difficili e con i tuoi bambini. Quando siamo arrivati 45 anni fa, eravamo già avanti. Ora siamo il futuro.
1: Guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.

0: il caro energia, la difesa europea e il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni va al Consiglio europeo con una linea netta. Servono risposte rapide per alleggerire le bollette di famiglie e imprese, anche correggendo le regole europee. E sul riarmo avverte, chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali mente sapendo di farlo. La Premier definisce poi molto rischiosa l'intesa sul gasolio russo.
1: Radio Icaro.

0: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Questa mattina, buongiorno Andrea Polazzi.
1: Buongiorno a lei.
0: Tutto bene?
1: Ma sì,
0: dai, su.
1: Non
0: sì.
1: Ci lamentiamo.
0: Ma no, cosa ti
1: domani
0: vuoi lamentare?
1: Andrà sicuramente
0: cosa vuoi
1: di
0: lamentarti? Esatto, quella famosa percezione della vecchiaia di cui abbiamo parlato ieri mattina, in qualche modo prosegue, perché
1: certo,
0: ogni giorno che
1: ogni
0: avanza
1: giorno
0: infatti. Allora, buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in questa mattinata di giovedì, grazie di essere qui con noi. Andiamo subito ad aggiornarvi sulle modalità molto semplici con cui volendo, se volete darci delle informazioni sul traffico.
1: No, noi siamo quelli che fanno informazioni
0: e noi siamo qui dentro, però.
1: Ma
0: cioè,
1: vai fuori,
0: fatica.
1: Esci?
0: Io sono già andata ed effettivamente
1: torna
0: ti ho già detto
1: fuori.
0: Che c'è un po' di traffico.
1: Torna
0: bisognerebbe
1: fuori.
0: Andare verso la fiera per capire quanto traffico c'è questa mattina. Comunque 337 511 336 per i vostri messaggi, scriveteci anche se state andando in fiera, magari fateci sapere se le strade sono percorribili, se ci sono parcheggio, bisogna un po' inventarselo il parcheggio per arrivare
1: solo
0: in fiera.
1: Che alle 8 del mattino nella zona di Viserba, dove mi reco ogni mattina,
0: che uno dice
1: per,
0: ma perché Andrea andrà fino a Viserba?
1: Per accompagnare la figlia a scuola.
0: Facile.
1: C'era meno traffico del solito, cioè c'era
0: vedi?
1: Il traffico, ma cosa succede nei giorni in cui ci sono
0: sì?
1: I grandi appuntamenti fieristici? Che i semafori, anche quelli di attraversamento pedonale, che specie nell'orario di arrivo e di uscita da scuola, in questo caso di arrivo, bloccano molto il traffico perché molti bambini devono scendere. Ecco, lì ci sono i volontari del traffico, quindi quei semafori sono a lampeggio e questo fa sì che il traffico,
0: certo,
1: finché insomma non è eccessivo, sia molto più scorrevole.
0: Tu arrivandoci prima delle 8 probabilmente
1: ancora... Il mio tempo di percorrenza, ma io diciamo che... Parto dal polo scolastico di Viserba, che sono praticamente le 8, e faccio poi la strada di ritorno indietro. Alle volte si trova traffico, in questi casi invece
0: vedi?
1: Si fa prima del solito.
0: Molto bene, se avete buone notizie come quelle di Andrea Polazzi, fatecele sapere. Intanto noi andiamo a salutare Irene, che ci raggiunge con il suo buongiorno, e partiamo subito perché è arrivata una notizia proprio nella prima mattinata di oggi che insomma vi raccontiamo, perché questo colpo durante l'estate aveva fatto abbastanza scalpore, perché
1: anche per l'ammontare
0: ma anche la modalità con cui i malviventi avevano colpito. Di cosa stiamo parlando? Di una rapina in banca che c'era stata alla Biper di Riccione. Siamo in Viale Dante, quindi in pieno centro di Riccione. Era l'11 agosto,
1: banca
0: quindi...
1: popolare dell'Emilia Romagna,
0: esatto.
1: Così giusto perché Biper alle
0: Biper,
1: volte
0: vabbè, tu, penso che tutti la chiamino Biper,
1: sì.
0: Però vabbè, non importa. E comunque lì la situazione era stata particolare perché in pieno giorno, ad orario di chiusura, ma dentro c'erano anche ancora delle persone e soprattutto dei dipendenti. Queste persone si erano travestite da operai, da imbianchini, e con questo stratagemma erano riusciti ad entrare in banca e a portare via un ammontare di denaro molto significativo, perché sta parlando di 220.000 euro. Erano fuggiti facendo perdere le loro tracce. Bene, la notizia di questa mattina è questa, che proprio nelle ultime ore, è proprio in corso in queste ore tra le province di Rimini e Palermo, un'operazione dei carabinieri di Riccione supportati dal comando provinciale di Palermo e dal nucleo elicotteri di Forlì per l'esecuzione di un fermo nei confronti di 5 persone ritenute responsabili della rapina che appunto avvenne quest'estate a Riccione. Ricordiamo come era andata la cosa, perché insomma che forse interessante capire quella che fu la dinamica. Loro appunto, travestiti dai bianchini, avevano forzato una finestra sul retro. All'interno appunto era già orario di chiusura, c'erano comunque i dipendenti della banca che erano stati colti di sorpresa e invitati a rimanere fermi ognuno nelle proprie postazioni e a non reagire. I rapinatori non avevano estratto armi, almeno questo avevano raccontato i testimoni, ma avevano utilizzato delle fascette per immobilizzare ai dipendenti le mani e i piedi. Poi avevano prelevato i contanti presenti in cassa e si erano dileguati passando sempre dalla finestra sul retro. È vero che era orario di chiusura, ma stiamo parlando di una via centrale di Riccione in pieno giorno, quindi effettivamente un colpo decisamente studiato. Fa piacere insomma che dopo probabilmente delle indagini importanti che sono state fatte tra la Riviera, a questo punto pensiamo alla Sicilia, ci siano stati questi 5 fermi, probabilmente individuati, non so se tutti i componenti della banda, ma comunque un nutrito gruppo.
1: Lasciamo da parte la cronaca adesso.
0: Poi ci torniamo. Intanto salutiamo però... Antonio.

0: Diciamo che so che tu ci tieni a partire sempre con la cronaca, perché sei un po' anche morbosa da questo punto di vista, perché ti piace, insomma, anche tutte quelle trasmissioni che fanno, dove rimestano nei fatti di cronaca, so che sono un po' le tue preferite. Non sta ascoltando quello che dico, vedi?
1: No, sì, sto ascoltando, ah, sono tra le mie preferite, vabbè. Non è vero, vabbè.
0: Si è desta. Torniamo invece al motivo del traffico di questi giorni, vale a dire l'apertura ieri del TTG, la massima manifestazione a livello nazionale dedicata al turismo. Il taglio del nastro è stato fatto dal ministro al turismo, Gianmarco Mazzi, che sarà presente anche oggi in fiera, dove ci sono alcuni appuntamenti importanti, ma sentiamo proprio il servizio su questa inaugurazione.
2: Ha preso il via l'edizione numero 63 del TTG Travel Experience. Fino a venerdì 16 ottobre Italian Exhibition Group riunisce alla fiera di Rimini 2800 brand espositori e 1000 buyer su 28 padiglioni e 140.000 metri quadrati. Il taglio del nastro nella main arena della All Sud è avvenuto insieme al ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
3: È il primo anno che vengo a questa fiera, ho visto i numeri di questa fiera, l'ho detto anche al presidente Ermetti, sono numeri eccezionali, ho trovato anche un entusiasmo, una passione nelle sue parole. Come è noto, l'istituto ISNART, che è l'Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, ha decretato per il terzo anno, tra l'altro, che la cultura è la prima motivazione di viaggio per i turisti in Italia, che detto così sembra scontato, ma in realtà non è così scontato se pensiamo che solo nel 2016, cioè quindi 10 anni fa, era al 7° posto, per cui conquista 7 posizioni in 10 anni.
2: Destinazioni, tour operator, buyer, catene alberghiere, imprese tecnologiche, tutti riuniti per rispondere a un turismo quanto mai dinamico e alle richieste sempre più mirate dei viaggiatori.
4: Beh, diciamo che vediamo delle opportunità, migliorare l'accessibilità verso l'estero è una politica forte che abbiamo messo in campo per avere sempre più voli da tutti i nostri aeroporti ed essere connessi con il mondo. I risultati già si vedono, ma vogliamo continuare a spingere in quella direzione. E poi stiamo cercando di aiutare i nostri comuni, ma anche i nostri operatori privati a rinnovare e rinnovarsi. Per esempio, ieri ho annunciato che metteremo 27 milioni di euro per sostenere il settore ricettivo nella riqualificazione delle strutture.
2: Una fiera che apre a 11 nuovi paesi in Europa e nel mondo, portando il totale dei paesi rappresentati a 75. Resta però centrale il ruolo di Rimini, padrona di casa.
5: Siamo reduci da una stagione importante, i numeri sono confortanti. Direi che a livello nazionale il turismo sta andando bene, però è importante, come dire, qualificarsi sempre di più, sapere offrire un'esperienza, come dire, tailor made per ogni visitatore, e Rimini credo che questo sia stata capace di farlo.
0: Taylor Made non è una cantante.
1: No, esatto, quella è Taylor Swift.
0: No, è cucita su misura.
1: Sì, esatto,
0: no?
1: Esattamente.
0: E che adesso vanno queste cose. Perché sembrava molto pop star, una pop star. Sentiamo l'ultima canzone di Taylor Made che sta scalando le classifiche.
1: Allora, vabbè, però sono quei termini che sono entrati un po' nel gergo.
0: Oggi, come detto, giornata importante, perché ci sarà anche una conferenza dove si parlerà dell'aeroporto di Rimini. Se è stato avvistato anche l'aereo ufficiale di Ryanair in atterraggio allo scalo riminese, quindi probabilmente ci saranno i vertici,
1: cioè,
0: della
1: ufficiale
0: società.
1: Vuol dire proprio coloro,
0: sì, che
1: viaggiano,
0: executive che trasportano i pezzi,
1: i manager.
0: Grossi, esatto, è stato avvistato nella serata di ieri, quindi presumibilmente ci sarà un annuncio che dovrebbe essere quello relativo
1: che vi avevamo
0: alla base
1: dato, ma magari anche
0: poi,
1: altro, speriamo.
0: Ieri sera la compagnia milanese ci è ricascata, poi
1: ha rimesso dei
0: precarico, poi nascondo, quindi insomma già
1: ci
0: sono,
1: guarda,
0: quattro nuove rotte che dovrebbero essere annunciate insieme,
1: speriamo,
0: alla scelta di fare di Rimini una base. Poi bisognerà capire se stagionale o annuale, perché questo è un aspetto, come dicono quelli bravi, dirimente, anche per capire l'assetto, perché se è stagionale vuol dire che ci sarà una buffata di voli tra aprile e ottobre, dopodiché un deciso calo negli altri mesi. Se invece è una base annuale, ecco che...
1: Ma sai, secondo me Ryanair probabilmente fa tutte le sue valutazioni,
0: certo,
1: che non sono legate solo al nostro territorio, è una valutazione molto
0: comunque
1: più ampia.
0: Se vuoi,
1: e anche
0: ci
1: che
0: sono dei,
1: aspetta, quello che gli conviene di
0: dei
1: più,
0: dei portali online che si occupano di voli fatti da appassionati e quant'altro, c'è ad esempio Rimini Vola o Sicilia in Volo, ecco, entrambi già ieri sera in tarda serata parlavano di questo annuncio, parlavano di queste quattro nuove rotte che, a dire di questi portali, dovrebbero essere Dublino, Varsavia, Stoccolma e Memmingen in Germania.
1: Germania.
0: Beh, queste caspita. Sarebbero le quattro riportate sulle pagine di questi esperti.
1: Dublino, Varsavia, Stoccolma, Dublino, Varsavia, Stoccolma e Memmingen.
0: C'è da capire una cosa che secondo me è importante anche per capire quali sono le intenzioni di Ryanair su Rimini. Varsavia, perché c'è Varsavia ha due aeroporti, Modlin e Chopin. E già uno di questi, Modlin, è servito da Wizz Air. Quindi bisognerà capire se Ryanair cerca di sgombrare il campo da Wizz Air servendo il medesimo aeroporto oppure punterà su un altro, perché quelle poi sono dinamiche che interne alle compagnie.
1: Chissà, sicuramente la Polonia per il mercato riminese è un luogo molto molto appetibile, perché tanti sono i turisti polacchi che grazie alle rotte che sono state create in questi anni hanno scelto proprio il nostro territorio per fare le loro vacanze. Se verrà potenziato, sicuramente ben venga, così come il mercato
0: tra
1: tedesco,
0: sì.
1: Ma anche gli altri sono molto interessanti.
0: Comunque,
1: non solo per chi arriva ma anche per chi parte.
0: Al di là di indiscrezioni, carico, non carico, precarico, tolgo, metto, smentisco,
1: vedremo.
0: Oggi
1: cioè,
0: insomma, nel primissimo
1: c'è
0: pomeriggio,
1: la
0: mezza, alle tre quarti, ci sarà la conferenza e lì insomma seguite le nostre pagine, perché ci sarà poi l'ufficialità o meno di queste decisioni.
1: Proprio così, restiamo alla TTG adesso con un servizio, anzi con un intervista che il nostro Stefano Ravaglia ha fatto proprio al sindaco Sale Golvade, che abbiamo sentito anche in apertura sulle dinamiche del turismo, la crescita, l'importanza di fiere di questo tipo. Diciamo che è un tema ritornante, d'altra parte molto legato anche alla crescita turistica, che è la questione della Bolkestein. Ognuno va avanti, magari con delle indicazioni del bando tipo che piacciono o non piacciono, devono essere riviste, insomma. Siamo ancora in questo tempo di sospensione, intanto però i mesi passano e quindi sentiamo proprio quali sono le dichiarazioni in merito a questo tema di Jamil Sale Golvade.
5: Ma io credo che sia un bene esserci arrivati. Se ne parlava da troppo tempo, questa eterna discussione bloccava gli investimenti in un settore, in modo comprensibile, perché gli operatori balneari con questi timori non erano nelle condizioni di poter investire. Ci siamo, affronteremo questo momento, io spero di ritrovare quanti operatori più possibile anche dopo come dire, le gare, dopo la Bolkestein, e credo soprattutto che nelle gare che ci saranno dovranno essere premiate la qualità dei progetti, l'esperienza degli operatori, e sono assolutamente ottimista che Rimini possa continuare a avere nel balneare un suo settore strategico.
1: Beh, ce l'auguriamo
0: tutti,
1: no, ma io credo anche che sia così, al di là di coloro che andranno a gestire questi pezzetti di spiaggia. Allora, adesso rimaniamo in fiera invece, sì, per alcune polemiche invece che sono risorte, in realtà non si sono mai sopite, però diciamo che in queste occasioni, poi dove c'è tanto traffico, dove c'è una situazione decisamente anche a livello logistico un po' più complesso da gestire, se ne parla di più, perché il presidente di IEG, Maurizio Ermetti, credo su sollecitazione anche di qualche collega, è
0: sicuramente dai cronisti,
1: esatto,
0: il taglio del nastro, poi ovviamente
1: ieri
0: ognuno
1: cronisti
0: dei
1: ce n'erano tanti, insomma,
0: è stato sollecitato su alcuni temi d'attualità, e il presidente di IEG Maurizio Ermetti non poteva non essere sollecitato su almeno un paio di questioni. Su tutte, diciamo, le polemiche direi, nate sul progetto di ampliamento, che ormai è più di un progetto perché insomma deve solo partire, del quartiere fieristico con la nascita del cupolone e quant'altro, polemiche nate sulla scorta della protesta dell'Osservatorio di ampliamento fiera, che ha sollevato tutta una serie di eccezioni anche alle modalità con la quale si è arrivati a questa decisione, e poi diciamo anche da parte di alcuni esponenti del centrodestra che hanno si sono accodati in modo particolare alle proteste legate al tema della viabilità, quindi ampliare la fiera senza prima dare risposta a una viabilità già spesso problematica è rischia di aggravare la situazione.
1: Leggiamo alcune dichiarazioni di Hermeti, le possiamo far vedere Matteo anche dalle pagine del nostro sito. Lui dice, rispetto appunto a queste polemiche, non ce lo aspettavamo, perlomeno non così in modo strumentale. Hermeti dice di comprendere le preoccupazioni e il rispetto che bisogna avere per le persone che vivono nella città quotidianamente, per il disturbo che ogni volta che ci sono manifestazioni grosse viene arrecato proprio a questa persona. Tuttavia, prosegue, l'economia della città è un'economia che deve vivere e sopravvivere, e c'è un impegno collettivo, è una strategia vera e propria quella di trasformare Rimini da una destinazione soltanto balneare ad una destinazione annuale.
0: Ovviamente lui sottolinea come la fiera sia strategica per ottenere questo risultato, e poi specifica una cosa che forse se alzi un attimo la notizia, così magari a casa vedono il titolo, perché sennò è un po' tagliato. E lui dice, a noi quel cupolone non ci serve per fare chissà che, ci serve per restare sul mercato, perché altrimenti se noi non ci ingrandiamo e i competitor lo fanno, molte manifestazioni che ora sono a Rimini rischiano di traslocare altrove, vedi Milano, vedi Bologna. Quindi è vero che quella struttura potrà essere in grado di ospitare anche altri eventi, ma non sono quelli il nostro core business. Noi facciamo eventi fieristici e quello ci serve solo per continuare a fare gli eventi che poi portano indotto al territorio. L'altro tema poi è quello del casello, e lì insomma la posizione è netta. Lui insomma dice che queste interlocuzioni col ministero ci sono, e lui lancia un invito più che altro bipartisan ai partiti, dicendo basta, capisco che siamo in campagna elettorale, però questo sarebbe un risultato importante per il territorio, e su temi come questi bisogna lavorare in maniera
1: unita. Ma guarda,
0: unita.
1: Mi sembra che le forze produttive del territorio sono tutte abbastanza coese sulla necessità di dare ancora più gambe, ancora più benzina alla fiera. La politica, d'altra parte, ha anche un periodo particolare. Sarebbe opportuno che anche la politica dicesse esattamente che cosa pensa, perché evidentemente si va verso elezioni, si cerca anche di ascoltare i cittadini, come giusto che sia. Però se la priorità del territorio è quello di una crescita economica di questo settore, proprio per allargare il più possibile il tempo in cui le persone vengono a Rimini, allora sarebbe bene essere chiari, perché sai, è facile dire sì, ma invece bisognerebbe forse dire in che modo camminiamo tutti
0: però
1: insieme, oppure dire non siamo d'accordo.
0: Dichiarazioni di Hermeti, in modo particolare sull'ampliamento, ovviamente hanno raccolto alcune reazioni,
1: certo,
0: non positive. Almeno io vado a leggere alcuni commenti arrivati sulla nostra pagina Facebook. C'è, insomma, li leggo. Virginia dice: purtroppo non è un problema della sola zona fiera, è un problema di tutta la città. Questa sera, ieri sera, verso le 19, via Coletti era congestionata, come pure le vie sulle quali si immettono i veicoli che rientrano dalla fiera. Difficile e pericoloso anche l'attraversamento in bicicletta, una situazione inaccettabile. Ovvio che ci siano proteste per l'ampliamento, Rimini non può essere solo interessi economici, ci dobbiamo anche vivere. Mirko dice: che sorpresa che i residenti che da 20 anni soffrono i disagi portati dalla fiera si lamentino davanti alla prospettiva di un aumento dei disagi, dell'inquinamento ambientale e acustico, il rischio idrico, un ulteriore calo della qualità della vita con in cambio nulla. C'è anche chi dice: siamo noi ad essere sorpresi, sempre altri cittadini, che si creda così indispensabile il ruolo di IEG per la città di Rimini. E poi un Davide che dice: io da albergatore viserbese ritengo strano che non ci si renda conto che ampliare i parcheggi per la fiera stessa significhi bloccare totalmente Viserba e mettere in ginocchio i residenti che già con le attuali fiere non possono spostarsi con i propri mezzi da casa. I parcheggi erano da fare silos, è una ipotesi che ogni tanto torna, sopra la ferrovia, per ospitare sia gli utenti della fiera che i turisti in estate, ma costa meno fare a raso, espropriando terreni al valore agricolo, come se una volta conclusa la giornata fieristica gli utenti restassero parcheggiati alla fiera e non si riversassero a parcheggiare su tutta la fascia a mare dove poi alloggiano e che è priva di parcheggi.
1: E questi sono solo alcuni dei messaggi appunto che sono stati riportati proprio alla pubblicazione della notizia. È chiaro che, ecco, su questo credo che vadano però date delle linee precise.
0: Però credo anche che non si possano riconoscere il valore economico della fiera,
1: certo,
0: per il territorio riminese, perché mi rendo conto che tanti magari non condivideranno, però anche numeri alla mano noi vediamo e capiamo come la tanto auspicata destagionalizzazione turistica, che poi porta presenze e presenze anche diverse da quelle estive, dal punto di vista della capacità di spesa, sia arrivata sul territorio proprio grazie ai grandi eventi fieristici che portano con loro una serie di disagi ai quali bisogna cercare di dare risposte. Questo è palese, però non si può neanche dire beh, la fiera tanto che, perché se poi queste grandi manifestazioni, pensiamo a un SIGEP che si sposta da un'altra parte,
1: certo,
0: o una fiera del wellness che si sposta da un'altra parte, questo per il territorio, per il tessuto
1: economico, anche ricettivo, turistico, certo,
0: significherebbe dover fare i conti con una problematica veramente importante.
1: Non c'è dubbio, ci sono tante questioni in ballo. Ricordo che Maurizio Armeti anche in un'altra occasione aveva proprio dichiarato: è evidente che sarebbe importante anche portare avanti insieme l'allargamento della fiera e la creazione di una viabilità di percorsi anche più agevolati per chi vive in quella zona. Però lui dice ci sono gli altri player che corrono e che quindi sappiamo bene quanto le urbanizzazioni anche vicine, cioè non sono così scontate, cioè non sono così rapide, lo abbiamo visto in tanti progetti che ancora sono al palo e che invece sarebbero importanti per la città. E quindi non lo so, forse capire bene che cosa potrebbe capitare, anche quali flussi maggiori potrebbe comportare questo allargamento, credo che sarebbe importante.
0: Poi
1: sono interessante.
0: Il problema è che da una parte c'è un investimento di una realtà che è vero non è totalmente privata, ma che può in qualche modo mettere a disposizione delle risorse importanti, può presentare un progetto e poi andare avanti una volta che ha il via libera, ovviamente, perché poi il via libera è sempre pubblico. Dall'altra abbiamo dei progetti, quelli sulla viabilità, che siano caselli, che siano messe in sicurezza, ampliamenti delle strade, che passano da una burocrazia pubblica e da una serie di enti che rallentano tutto, quindi è difficile fare andare di pari passo l'ampliamento di una struttura con la viabilità che la serve, perché la viabilità deve passare da governo, poi ANAS,
1: esatto, quello che dicevamo,
0: poi autostrade,
1: infatti,
0: poi comune, poi conferenze dei servizi, cioè è veramente una percorsa a ostacoli.
1: Prima di entrare in San Gaudenzio, io direi di fare un passaggio sulla cronaca, così insomma, magari facciamo questa parte legata a diverse notizie che sono arrivate nella giornata di ieri.
0: Diciamo rispetto all'ordine che ci eravamo dati.
1: Sì, giusto per il patrono, insomma, magari lo trasliamo un attimo, perché forse vale la pena dare alcune notizie relative alla giornata di ieri. In particolare partiamo da questo sessantenne che da alcuni giorni è disperso, questa persona, insomma, hanno cercato in tutti i modi di trovarla, ma non si hanno più notizie di questo signore di 60 anni, originario della provincia di Sassari, dove risiede la famiglia, ma residente a Mulazzano di Coriano. Lui è un ex dipendente di un'azienda agricola della zona che pare stesse continuando, anche se era terminato il suo periodo di lavoro, ad ospitarlo. L'allarme è stato lanciato martedì e solo ieri mattina sono scattate le ricerche, quindi insomma diciamo con alcune ore di ritardo, ma d'altra parte essendo una persona adulta poteva essersi allontanata in modo
0: nella norma.
1: Esatto. Sul posto si è mobilitato un'imponente macchina dei soccorsi, in prima linea i vigili del fuoco che sono impegnati con squadre di terra, unità cinofile, droni, specialisti del nucleo SAF e l'elicottero del corpo per sorvolare le aree impervie, per capire se gli è successo qualcosa, ha avuto un incidente magari mentre si trovava nella zona di campagna, insomma, che è molto vasta in quella insomma nell'area dove appunto attorno a dove viveva. Attivi nelle ricerche anche i carabinieri di Coriano e gli uomini della protezione civile. A stamattina ancora non c'erano notizie, non c'erano novità, per cui insomma vi riportiamo questa notizia che è arrivata nella giornata di ieri. Come?
0: Perché presumibilmente nella notte col buio le ricerche
1: sì, potrebbero essere state interrotte,
0: sospese,
1: sicuramente
0: saranno
1: sì.
0: Ripartite all'alba.
1: Comunque vi terremo aggiornati qualora ci arrivassero. Altre due notizie, una riguarda la stazione. Caos in stazione, credo siamo
0: Cattolica.
1: Esatto, ubriaco corre lungo i binari, leggiamo proprio dal nostro sito, treni bloccati per due ore.
0: come se non bastasse.
1: Ecco, infatti, ieri pomeriggio c'è stata questa situazione abbastanza complicata, si è sfiorata la tragedia, un episodio nato dai fumi dell'alcol che si è trasformato, leggiamo, in un grave disservizio per la linea che appunto è stata paralizzata per diverso
0: anche
1: tempo.
0: Anche più dei fumi probabilmente.
1: Sì, esatto.
0: C'erano anche i liquidi.
1: Allora, tutto ha avuto inizio attorno alle 4 del pomeriggio, quando tre persone, due uomini e una donna in evidente stato di alterazione, hanno iniziato a litigare animatamente, infastidendo i passanti. All'arrivo dei carabinieri e della polizia locale, uno dei tre si è allontanato salendo a bordo di un treno. Gli altri due invece, un uomo italiano e una donna di origini russe, già noti entrambi insomma per precedenti legati all'alcol e quindi anche un po' ad un atteggiamento molesto, hanno proseguito nella loro discussione. Alla vista delle pattuglie la situazione è improvvisamente precipitata, l'uomo ha compiuto un gesto sconsiderato, si è lanciato in una fuga lungo i binari, cioè quindi non lungo il marciapiede ma proprio lungo i binari, esponendosi al rischio concreto di essere travolto da un convoglio. Per motivi di sicurezza e per tutelare l'incolumità degli agenti, la circolazione dei treni è stata immediatamente sospesa, i carabinieri hanno dovuto operare con estrema cautela e soltanto verso le 18 con ambulanza e automedica intervenuta venute sul posto, l'uomo è stato bloccato, sedato e trasportato all'ospedale infermi di Rimini. Questo è un po' l'altro episodio, ve ne raccontiamo un altro, anche questo abbastanza, insomma,
0: giornata
1: sì, preoccupante, perché stiamo parlando di un prete, tra l'altro un amico prete, adesso noi non diamo generalità, certo, insomma anche per tutelarne la privacy, ma che cosa è successo? Nel pomeriggio di martedì lui si trovava in casa, nella casa parrocchiale proprio a fianco alla chiesa, era in stanza, nella sua stanza da letto, che si trova al piano, al primo piano. Bene, succede che una persona molto giovane, 23 anni, sfonda a calci la porta d'ingresso, sale fino al piano dove si trovano appunto le camere da letto e entra nella stanza dove si trova il sacerdote, che viene aggredito, minacciato di morte. Questo ragazzo aveva in mano anche una bomboletta spray, un accendino che usava un po' anche come
0: minaccia.
1: Esatto, il parroco ha cercato di calmarlo, di farlo uscire, e lui nella fuga insomma, ma quando ha capito che insomma non c'era nulla per lui, però è scappato addirittura facendo a pezzi una statua della Madonna che si trovava nel corridoio, e anche uscendo dalla casa ha continuato nelle sue minacce, intimidazioni. Esatto, l'ha colpito con uno schiaffo. Quindi insomma una situazione veramente preoccupante,
0: senza motivo, cioè
1: non si è capito il motivo, però è rimasto nella zona, tant'è che il parroco poi ha chiamato le forze dell'ordine, è intervenuto una volante della polizia, lui ha sporto denuncia, poi è andato in questura per sporre denuncia, ma quando sono arrivati lì i poliziotti il ragazzo praticamente era rimasto nel giardino, nel cortile a pochi passi insomma dalla chiesa, lo hanno portato in questura, è stato identificato e denunciato a piede libero, ecco, per minacce. Si era già disfatto della bomboletta spray, dell'accendino chiaramente, però insomma resta assolutamente immotivata questa
0: sacerdote,
1: azione.
0: Se uscendo dalla chiesa
1: se lo ritrova,
0: vede nel parco,
1: esatto,
0: di fronte,
1: no, ma poi magari torna anche oggi perché sai com'è
0: lo stesso individuo che il giorno prima l'ha minacciato.
1: Infatti
0: sono alcune cose che sfuggono all'umana comprensione.
1: Concordo pienamente. Adesso lasciamo la cronaca.
0: Ma no, già che ci siamo,
1: allora facciamo tutta. Allora facciamola tutta. Sì, sì, hai ragione.
0: Prendiamo il dente.
1: Hai ragione.
0: Di questa operazione antifrode della Guardia di Finanza di Napoli. E voi direte, perché sei di Napoli?
1: Però
0: ha toccato anche la provincia di Rimini. Si parla di frodi nel settore del commercio ittico e di sequestri preventivi per oltre 17 milioni
1: mamma mia
0: di euro, cioè
1: è vero che il pesce costa però mi sembra tanto.
6: Frode fiscale, truffe sui fondi pubblici e riciclaggio nel mercato all'ingrosso del pesce. È un sistema illegale da oltre 17,6 milioni di euro, quello svelato dall'inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, che ha toccato diverse province italiane, tra cui quella di Rimini. Nel mirino degli inquirenti è finita la commercializzazione di salmone, tonno, spigole orate acquistati dall'estero. Attraverso l'uso di società cartiere ed evasione sistematica dell'IVA, l'organizzazione organizzazione riusciva a immettere sul mercato tonnellate di pesce a prezzi stracciati, alterando così la concorrenza. Con bilanci falsi, inoltre, venivano incassati finanziamenti garantiti dallo Stato e poi mai restituiti. I riflettori delle fiamme gialle si sono accesi anche sulla Riviera. Tra le società coinvolte figura infatti un'azienda con sede a Misano, dove i finanzieri hanno eseguito perquisizioni e sequestri preventivi, congelando documentazione contabile, conti correnti e denaro contante. In totale, il giudice ha disposto il sequestro di quasi 10 milioni di euro per reati tributari, 1,8 milioni per le truffe sulle erogazioni pubbliche e altre 6 milioni per le ipotesi di riciclaggio.
1: A proposito di operazioni che riguardano anche Rimini, e veramente dopo poi la smettiamo
0: Ma
1: perché questo è interessante. Smantellata dai carabinieri una rete di tombaroli, perquisizioni anche a Rimini. Stiamo parlando del nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, che su questi temi sono particolarmente esperti, visto dove abitano, che appunto hanno fatto un'operazione molto ampia. Ci sono tante province coinvolte, tra queste c'è anche Rimini. Ci sono stati 8 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di furto, ricettazione di beni culturali e di ricerche archeologiche non autorizzate.
0: Operazioni Eridanos.
1: Esatto, è un traffico illecito di reperti archeologici e numismatici. In queste operazioni non so perché, quale
0: Rimini
1: motivo.
0: Rimini c'è spesso.
1: Ma
0: perché facciamo tendenza?
1: Ma forse perché
0: Province? Medici anche Rimini.
1: Ma non lo so.
0: Non credo.
1: Però insomma, sai, i tombaroli in alcuni luoghi d'Italia hanno fatto veramente delle fortune.
0: Vuoi entrare a San Gaudenzio?
1: Entriamo a San Gaudenzio. Lo facciamo prima con l'incontro che il vescovo Nicolò Anselmi ha avuto con i politici, le istituzioni, gli rappresentanti delle forze dell'ordine. Veramente c'erano tante persone, una trentina circa, tutti in cerchio, esatto, perché
0: non era il gioco della sedia, vero?
1: No, da che è arrivato, diciamo che ci sono diverse sedie libere, per cui anche chi è arrivato con un paio di minuti, qualche minuto di ritardo, ha avuto il posto in cui sedersi. Ed è stato un piacevole momento, perché proprio anche la scelta comunicativa è stata particolare. È proprio una cosa che ha voluto il vescovo Nicolò da quando è arrivato a Rimini. Lui sì, alla fine ha fatto un breve discorso, alcuni richiami anche a chi soprattutto si occupa di bene pubblico e quindi fa politiche, non solo, comunque impegnato nella sicurezza anche di un territorio, però ha fatto partire loro, e quindi loro hanno raccontato il tema, soprattutto è stato quella della visita di Papa Leone, e insomma sono emersi anche dei dettagli molto interessanti, che però lasciamo anche al loro dialogo. Era un dialogo anche molto fraterno, per cui la cosa che invece ci ha colpito sono state proprio gli annunci fatti dal nostro vescovo Nicolò, che ha approfittato proprio di questo incontro per dire in particolare di due iniziative che la diocesi ha in animo di realizzare di qui ai prossimi mesi. Ma sentiamo.
7: Un progetto per l'arte religiosa e uno per le fragilità. Li ha annunciati il vescovo Anselmi nell'incontro per San Gaudenzio, anche quest'anno con una formula non frontale, ma di confronto informale.
1: Un paio di progetti, uno per la bellezza con la nascita di un museo e l'altra anche invece pensando proprio alle persone più fragili che vivono sul nostro territorio.
8: Sì, sì, sì. Anche il museo vorrebbe essere per le persone più fragili, dovremmo farlo, che perché le cose belle sono di tutti, le belle sono di tutti. E quindi lo faremo con ogni probabilità qui nell'ex seminario, sulla destra, guardando la facciata del Tempio Malatestiano, della cattedrale. E poi vorremmo realizzare nei mesi freddi, dicembre, gennaio, febbraio, un'accoglienza notturna per alcune persone, che in modo che non debbano, quando fa freddo, poi quest'anno anche nevicato, insomma, cioè più volte mi hanno chiesto di poter dormire al coperto e non in mezzo alla strada, avvolti nei cartoni o nei sacchi a peli, con i rischi poi anche di essere colpiti, di essere derubati. Qualcuno ha lamentato che gli è stato dato fuoco al suo cartone, insomma sono cose inammissibile. Non tutti forse accetteranno, ma quando fa freddo il desiderio di dormire al coperto è di molti.
7: Incontro che è stato anche occasione per ricordare la visita di Papa Leone ad agosto, da tutti vissuta come momento di impegno condiviso dalla città.
8: Un momento bello, così molti di loro hanno avvertito la stessa cosa che ho avvertito anch'io, questo l'averla preparata insieme in modo sinergico con le istituzioni, con la realtà ecclesiale, in cui ognuno ha fatto, ci ha messo il suo pezzettino, insomma. Abbiamo costruito insieme questo muro di Gerusalemme, come dice il Papa, non è magnifica, ma ogni famiglia ha fatto il suo pezzo ed è venuto fuori un lavoro corale molto bello.
7: Ai partecipanti il Vescovo ha regalato l'enciclica Magnifica Humanitas, con l'invito in particolare ad approfondire i temi del quinto capitolo.
8: Il dialogo, il negoziato in politica, la capacità di parlarsi, di negoziare le scelte, di venirsi incontro, lo sguardo dalla parte delle vittime, insomma ci sono tante, lo sguardo vero, reale su quello che è davvero la giustizia, l'abbattere le diseguaglianze anche più piccole, insomma interessante.
0: Una notizia, la cronaca non ci abbandona oggi, ma
1: no, purtroppo
0: è appena arrivata.
1: No. Poi torniamo a San Gaudenzio, sì, però adesso diamo notizia di questa cronaca.
0: Giallo al confine tra l'Italia e San Marino, il corpo senza vita di un uomo di 34 anni di nazionalità albanese è stato ritrovato ieri sera intorno alle 23:30 nel parcheggio del locale Vision Club a Verucchio. A fare la scoperta un passante che si dirigeva verso la propria auto e che ha notato il corpo riverso a terra e ha immediatamente dato l'allarme, fermando una pattuglia della gendarmeria sammarinese che transitava sul posto, dove poi sono intervenuti 118 e carabinieri di Rimini. I sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo, ma gli sforzi si sono rivelati vani. Sul luogo sono poi intervenuti i militari del nucleo investigativo e il medico legale per l'ispezione cadaverica. Al momento del ritrovo la vittima presentava alcune lesioni al
1: volto.
0: Secondo i primi riscontri i traumi sarebbero compatibili con una caduta in avanti, ma le indagini rimangono aperte a 360 gradi. Gli investigatori non escludono alcuna pista, dal malore improvviso alla caduta accidentale fino alla possibile aggressione da parte di terzi. Il 34enne era arrivato in Italia da poco, pare stesse cercando lavoro come muratore, non risultava residente nella zona della Valmarecchia. I militari sono al lavoro per ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, individuare la sua sistemazione temporanea e capire se abbia incontrato qualcuno prima della tragedia. Sarà poi l'autopsia, che è stata o dovrebbe essere disposta in queste ore, a stabilire con esattezza le cause del decesso.
1: Esatto, quindi ogni pista resta aperta, potrebbe essere un malore, una caduta accidentale che gli ha provocato anche queste ferite sul volto, ma anche un'aggressione da parte di qualcuno. Evidentemente, insomma, sarà necessario fare tutte le verifiche anche nella zona, ascoltare, capire. L'evento è della serata di ieri, per cui insomma questi sono gli elementi che possiamo raccontarvi al momento.
0: Torniamo a San Gaudenzio.
1: A San Gaudenzio, ma semplicemente perché dopo l'incontro con le autorità il Vescovo ha vissuto insieme a tutta la comunità ecclesiale la messa per il patrono, che molti di voi hanno anche seguito in diretta su Radio Icaro e Icaro TV. Dico solo che è stato un bel momento, tra l'altro partecipatissimo, chiesa gremita per l'occasione. C'è stata l'indizione ufficiale della visita pastorale che il Vescovo dal 1 di novembre farà alle 15 zone della diocesi di Rimini, in cui è divisa la diocesi di Rimini. C'erano anche i rappresentanti delle varie zone a cui è stato donato, perché le custodissero per questo cammino insieme, l'icona realizzata dalle religiose del Carmelo di Sogliano, un'icona della visitazione, che sarà proprio l'icona che accompagnerà questa visita pastorale. Ed è stato molto bello quello che il Vescovo ha detto, tra l'altro anche citando probabilmente un personaggio che tutti conoscono, che è Forrest Gump, perché lui ha detto che bisogna correre. Perciò c'è una frase che Forrest Gump, proprio nella corsa che fa con tante persone che lo seguono, ad un certo punto del film dice: ma dove sto andando? E si ferma, e perché non sa dove andare. Allora il Vescovo ha detto: noi sappiamo dove andare, noi vogliamo correre verso un mondo più
0: giusto.
1: Dice
0: anche: sono un po' stanchino.
1: Sono un po' stanchino, esatto. Questo però era proprio il senso. Lui dice: io sono rimasto sempre colpito dal fatto che è importante sapere dove si va, anche perché tante persone ci seguono, e quindi noi lo sappiamo dove vogliamo andare verso un mondo più giusto, un mondo più bello, ed è anche questo lo stile con cui vogliamo vivere questo anno di visita pastorale. Per cui insomma c'è stata veramente anche una bella partecipazione del popolo, perché i riminesi sentono tanto anche la parte insomma proprio del patrono da celebrare, da cui farsi benedire in qualche modo in questa giornata di festa.
0: Adesso torniamo alla puntata di ieri sera di Fuori dall'Aula, il tema quello dell'energia, delle bollette di gas e luce. Andiamo ad ascoltare alcuni consigli anche per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti da parte dei due ospiti, Marco Lupo, utility manager e delegato di Assium e di Consumerismo, e il consulente energetico della Lega Consumatori Rimini, Andrea Bovino. Sentiamo.
9: Il problema principale è che spesso le telefonate fraudolente vanno a conseguire dei contratti dove non viene neppure inviato il contratto al consumatore, e quindi il consumatore spesso è consapevole di aver cambiato fornitore solamente alla ricezione della fattura, e questo è un problema, perché poi comunque si ha ovviamente... Prima cosa, è una fattura che tendenzialmente è da saldare, salvo, come diceva il collega, conciliazione, che comunque è un percorso, e poi comunque si mette in moto tutto delle dinamiche particolari che non tutelano il consumatore da questo punto di vista. Diciamo che il confronto che spesso viene fatto, e lì ci colleghiamo al punto di vista educativo, è prendere il totale della fattura, dividerlo per il kilowattora, quindi proprio si invita chi viene raggiunto dalla telefonata a fare questo calcolo matematico molto banale e assolutamente errato.
10: Esatto,
9: e che poi indica il costo al kilowattora, che in realtà non è quello che il consumatore sta pagando. Quindi esatto. Di conseguenza poi viene un dato sempre molto elevato, viene fatto il confronto con l'offerta, che poi è telefonica, quindi è tutta da dimostrare, come abbiamo detto prima, e quindi ovviamente ci sono due valori completamente, nettamente diversi, e il consumatore spesso purtroppo li cede.
10: Fanno delle domande per, ripeto, tirare questa leva, cioè far arrivare il consumatore a una coscienza di un certo prezzo al kilowatt, come diceva il collega Fasullo, perché soprattutto nelle bollette domestiche abbiamo dentro delle quote fisse che, se si è consumato poco, incidono molto, tanto, e possono falsare poi quello che in realtà è il costo, e soprattutto vanno sempre a fare dei calcoli spesso lordi, quindi parlano o del costo totale della bolletta o del costo totale anche della materia prima, che è quella interessata a quando si parla di vendita. E in realtà poi, quando si vanno a vendere l'energia, anche se poi l'offerta arriva su dispositivo durevole, su supporto durevole, così come indicato da ARERA, questa offerta riporta il prezzo netto, non il lordo. Quindi se noi andiamo anche a prendere la materia prima, dividiamo per i kilowatt e andiamo a confrontarla con l'offerta che ci arriva via mail, che magari riporta un prezzo fisso, perché il variabile è ancora più complicato da capire, non è giusto quel raffronto. Dobbiamo andare a togliere dalla materia prima tutte le voci accessorie, che sono anche quelle regolate dalle autorità, quindi dispacciamento, capacity market, perdite di rete, che sappiamo tutti che ARERA stabilisce che il 10% di quello che noi andiamo realmente a consumare, immaginiamoci una grande tubazione dell'acqua, noi riusciamo a metterne un litro nella bottiglia e un decimo di quel litro, secondo loro, è rimasto nei tubi e lo paghiamo, quindi non paghiamo solo quel litro, paghiamo il 10% in più, e questo è forfettario per tutti gli utenti.
9: Bisogna evitare di farsi prendere sicuramente dalla fretta, perché poi le dinamiche che utilizzano queste chiamate sono sempre la fretta, la paura addirittura di rimanere senza il servizio. A volte si viene minacciati di rimanere senza il servizio se magari non si dà qualche dato. Quindi purtroppo nel momento in cui non si identifica bene la fonte della chiamata, la cosa migliore da fare è o chiudere il telefono o non dare assolutamente dati sensibili, addirittura evitare addirittura di dire sì, che capisco che è una violenza, perché siamo abituati a dire sì al telefono quando qualcuno ci chiama, però anche questo passa da una dinamica educativa che permette di tutelarsi. ARERA ha fatto un ottimo lavoro a luglio dell'anno scorso, andando a impostare lo scontrino dell'energia, quindi andando a mettere un layout della fattura molto più chiaro, molto più semplice, mentre prima un po' tutti i fornitori erano un po' un far west, no? Quindi andavano a impostare il layout della fattura, quindi il formato in maniera, ognuno come voleva, in maniera un po' selvaggia, c'erano giusto due o tre parametri della fattura che dovevano essere uniformi per tutti. Ad oggi invece ARERA ha fatto un buon lavoro, lo scontrino dell'energia è un'ottima cartina di tornasole per valutare la propria offerta, ma c'è un'altra voce della seconda, terza pagina della fattura, solitamente, che si chiama box dell'offerta, che è quella proprio la cartina di tornasole dell'offerta del proprio fornitore, perché come dicevamo prima, la fattura è composta da tante voci, ci sono degli oneri passanti che sono uguali un po' con tutti i fornitori perché vengono stabiliti appunto dall'autorità, ma poi invece nel box dell'offerta c'è proprio il polso dell'offerta del fornitore con tutte le caratteristiche importanti.
0: Quindi è quello che serve anche eventualmente per comparare offerte diverse.
9: Assolutamente,
0: è fondamentale.
9: Sì. Un'altra voce molto importante della fattura che bisogna attenzionare è la scadenza dell'offerta, perché come scadenza in fattura ci sono due scadenze, c'è la scadenza del contratto che spesso è durata indeterminata, che significa semplicemente che al rinnovo dell'offerta non bisogna sottoscrivere un nuovo contratto, ma tutte le offerte hanno una scadenza che è ben indicata nella sezione box dell'offerta ed è una data da attenzionare in maniera importante, perché spesso si crede di aver sottoscritto magari un prezzo fisso di magari una durata illimitata, mentre in realtà così non è, e in questi frangenti di mercato dove c'è un mercato che fa sali scendi purtroppo è importante avere il polso di questo parametro.
0: Anche perché se è vero che le aziende sono tenute ad informarti quando scade l'offerta che hai sottoscritto, però magari c'è qualche ritardo quindi ti scatta subito un'altra offerta e tu ti trovi da un mese all'altro che magari la bolletta è esplosa a livello di costi perché è scaduta l'offerta iniziale e in automatico ne è partita un'altra.
1: Non infatti, per cui per fortuna credo che avere persone comunque che se ne intendono, come quelle che hai avuto ospiti in trasmissione, può essere molto utile a darci anche semplicemente mettere nell'orologio una sorta di timer. Ricordiamoci in quella settimana di rivedere il nostro contratto e capire se e come cambierà, oppure anche guardare questa sorta di bolletta con tutti i dettagli che ci fa capire effettivamente quante persone lo fanno. Andrea, non lo so, devo dire la verità, non è per tutti, però sicuramente almeno sapere come possiamo difenderci può essere molto utile.
0: Proseguiamo con le nostre notizie, oggi ce ne sono tante.
1: Oggi ce ne sono veramente tante di notizie. Adesso parliamo di lavoro. Noi ieri in realtà avevamo già raccontato un po' di alcuni dati che riguardano le persone immigrate che lavorano sul nostro territorio, perché negli ultimi 10 anni l'imprenditoria straniera è aumentata del 30%, numeri che secondo CNA danno ossigeno all'economia locale e non solo. Cioè, è chiaro che sono un po' tutte le associazioni di categoria che dicono ben venga anche nuova impresa sul nostro territorio. Però ieri il nostro Stefano Rosselli, durante la sua trasmissione, insieme ad ad analizzare alcuni di questi dati che sono stati elaborati, ha anche raccontato una storia grazie al presidente della CNA, Marco Polazzi. Allora sentiamo.
11: A Rimini gli imprenditori nati all'estero sono 7.059 e le loro attività sono cresciute del 32,6% tra il 2015 e il 2025, il secondo incremento più alto in Emilia-Romagna, contro una media nazionale del 21,3%. È uno dei dati dello studio della Fondazione Leone Moressa sul contributo dell'imprenditoria migrante all'economia. Al 1 gennaio del 2025 gli stranieri residenti in provincia erano 37.517, pari all'11% della popolazione.
12: Gente che si mette in gioco, viene qua, si stabilisce con la famiglia, trova condizioni, secondo me, a Rimini ideali, una città accogliente che, se uno ha le idee, ha la capacità, ha la voglia, ha la competenza e vuole stare nelle regole, questo è da sottolineare, insomma, vuole lavorare nella legalità, noi apriamo le porte, sono spalancate, non aperte. È un dato che fa ben sperare ed è un vero e proprio ammortizzatore per molti dei settori dove noi sappiamo benissimo che solo con imprenditori italiani non ce la faremo e probabilmente avremo anche chiuso questi settori. Quindi c'è tutto un comparto che si sta muovendo e che ben venga che sia dell'imprenditoria straniera che ha voglia di venire a Rimini, la nostra città, investire, assumere gente, pagare fornitori, perché poi non dimentichiamoci mai che chi fa impresa muove l'economia, quindi fa del bene alla nostra città. E spesso in questo caso colma un problema che avremmo, che parte dal ricambio generazionale, da tutte quelle imprese che non trovano una continuità nella gestione negli anni e che purtroppo vedono infatti i numeri in decrescita. Le imprese italiane stanno calando quasi inesorabilmente anno su anno.
11: Numeri che come sempre nascondono storie personali, come quella di Jazmi Carafili e della sua impresa MT Trasporti.
12: Questa storia è una storia molto bella di un imprenditore che è arrivato dall'Albania in Puglia una trentina di anni fa e inizialmente ha lavorato per 8-9 anni nei campi, in un'azienda vinicola, nell'agricoltura, per poi trasferirsi a Misano Adriatico, iniziare a lavorare in questa azienda di trasporti, di logistica, e dopo pochi mesi ha avuto necessità di ampliarsi perché in quel settore il lavoro comunque non manca e lui ha deciso di mettersi in gioco. Questo imprenditore, il nostro associato, ha detto: ci sono pronto. E ha aperto la sua partita IVA ed oggi ha 15 dipendenti e 16 mezzi nella sua flotta, nella sua impresa.
1: Bravo, veramente, anche ascoltare le storie è anche molto interessante per capire dove si è partiti, come si è arrivati, insomma sappiamo bene anche cosa significasse per un albanese arrivare 30 anni fa in Italia, non serve neanche ricordarlo. Adesso ti porto sul sito, Andrea, perché mi ha stupito questa notizia che ieri abbiamo scritto, che riguarda Spadarolo. Allora, sì. c'è una gran protesta. Fare chiarezza sulla provenienza degli odori sgradevoli segnalati da tempo nelle frazioni di Vergiano, quindi non solo Spadarolo, Vergiano, Spadarolo e le zone limitrofe, per tutelare la qualità della vita dei residenti. E questo è l'obiettivo dell'interrogazione che verrà presentata in consiglio comunale da Manuela Guaitoli, che è una consigliera del Partito Democratico. Lei tra l'altro siede sia sui banchi del comune che su quelli della provincia. Cosa lamenta la Guaitoli, che probabilmente ha ascoltato, lei immagino abiti da quelle parti, anche delle persone che l'hanno fermata sapendo anche qual è il suo ruolo amministrativo? Da tempo cittadini e cittadine mi segnalano la presenza di odori particolarmente forti e sgradevoli, soprattutto in determinati momenti della giornata in presenza di specifiche condizioni meteorologiche. Si tratta di un fenomeno che merita attenzione perché può incidere concretamente sul benessere quotidiano. È necessario, dice lei, accertare con precisione l'origine del fenomeno. C'entra qualcosa il depuratore di Santa Giustina? Senza dare per scontata, lei dice, nessuna responsabilità. Tra le ipotesi da approfondire ci sono anche le attività agricole e le relative pratiche di concimazione, che sappiamo insomma effettivamente non sono particolarmente proprio un Chanel numero 5. La direzione e l'intensità dei venti, l'umidità, le inversioni termiche, insomma bisogna capire che cosa sta accadendo. L'obiettivo non è individuare preventivamente un responsabile, quindi dire è colpa così, ma capire da dove provengano gli odori segnalati e se siano necessari interventi per ridurre il disagio. Per cui insomma probabilmente anche dall'interrogazione ci sarà qualcuno che poi si prende un po' a cuore la verifica di questa situazione e poi darà una risposta, non sì alla consigliera Guaitoli, ma in realtà poi a tutti i cittadini, cioè chi abita nei pressi dei depuratori, ad esempio penso a quello di Riccione, non so, quello di Santa Giustina, insomma bisognerebbe chiedere, però effettivamente questo ritorno degli odori sgradevoli, anche poi vengono fatte delle misure che però non sono sufficienti, è abbastanza complicata la convivenza nell'area limitrofa.
0: Adesso torniamo a parlare del podcast Invincibile, perché ieri è uscito il quinto episodio, lo si può trovare su tutte le piattaforme audio ma soprattutto su Icaro Play. Ricordiamo che questo podcast ripercorre la storia di Paola Bagli, la pallavolista riminese scomparsa prematuramente e nella cui memoria sono nati anche preziosi progetti.
7: Un episodio che accompagna gli ascoltatori in Tanzania, dove i genitori di Paola hanno creato un progetto di sostegno alla popolazione in ricordo della figlia, scomparsa nel 2015 a 36 anni per una malattia generata dalla mutazione genetica BRCA2. Dal libro che Paola aveva scritto, hanno scoperto, dopo la sua morte, il suo grande amore per l'Africa, dove sperava di tornare un giorno. Ora il suo desiderio vive nel progetto della Casa del Pane di Paola, un forno che ha portato maggior benessere e lavoro alla popolazione locale.
13: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
14: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire. Le ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
1: Ti posso posso portare un attimo nella mia riccione prima di procedere?
0: No?
1: Allora, perché
0: se
1: sai
0: non
1: c'è traffico, che
0: c'è, però, eh?
1: Ma forse andando in là, no, forse quando torniamo potremmo trovare un po' di traffico. E c'è un grande dibattito a Riccione per quello che riguarda Viale Ceccarini.
0: Tutto.
1: Sì, però adesso ci concentriamo un attimo su Viale Ceccarini e sui lavori, vabbè, un po' cambiare i lavori, i vari cantieri e via dicendo, però il grande dibattito è anche su tanti negozi che hanno chiuso, anche tante attività, tanti locali che purtroppo hanno deciso di lasciare il salotto buono della città. C'è una buona notizia.
0: Oh, qualcuno apre.
1: Vediamo sulle pagine del Carlino di questa mattina, la boutique del lusso sbarca in salotto. Ratti, che è uno storico marchio di Pesaro e che ha stretto collaborazioni con prestigiosi marchi come Hermès, Chanel, Dior, prenderà
0: quelli
1: il posto
0: che riempiono il tuo armadio.
1: Sì, infatti, prenderà il posto di Max Mara. Quindi vabbè. Max Mara aveva lasciato, e però c'è qualcuno interessato a questi 150 metri quadri. Sono diciamo che i colleghi del Carlino hanno anche cercato di saperne qualcosa in più, e le titolari, appunto nella foto anche del Carlino ci sono Silvana Ratti insieme alla figlia Matilde, dicono: sì, è vero, abbiamo preso gli spazi espositivi che ospitavano il negozio di Max Mara, questi 150 metri quadri, ma ancora non possiamo dire nulla perché stiamo trattando con i brand che rappresentiamo. Sono brand molto importanti, questa è una buona notizia perché vuol dire che comunque, nonostante le fatiche del periodo,
0: Ceccarini continua a attirare
1: e anche grandi marchi, perché poi sai, l'idea di Viale Ceccarini era di portare anche grandi griffe, negozi e anche insomma catene, però di un certo prestigio, e quindi credo che questa sia una buona notizia. L'altra notizia che ne parleremo anche domani sera nei giorni della chiesa, oggi compie 20 anni la casa nuova del Punto Giovane, non il Punto Giovane che ne ha 28 di anni, ma 20 anni fa fu inaugurata la casa molto bella che negli anni ha ospitato veramente migliaia di ragazzi nelle convivenze, e questa sera insieme al Vescovo Anselmi alle 21:15 nella chiesa del Punto Giovane ci sarà una messa celebrativa.
0: Adesso andiamo invece dal sud al nord della provincia, perché andiamo a Bellaria Igea Marina, dove è stata presentata la nuova stagione del Teatro Astra, che parte il 22 ottobre, ormai manca poco, una settimana.
15: Si intitola Stiamo tutti bene, la nuova stagione teatrale dell'Astra di Bellaria Igea Marina, un cartellone poliedrico che unisce prosa, spettacoli per famiglie e laboratori teatrali per tutte le età. L'apertura, già sold out, sarà giovedì 22 ottobre con Ambra Angiolini, un cartellone con 8 spettacoli che vede tra i protagonisti anche Iaia Forte, Alessandro Fulline, Chiara Francini, Paolo Gambi con uno spettacolo su Francesco d'Assisi.
16: Secondo noi all'interno dello Stiamo tutti bene ci sono delle mancanze. C'è un qualcosa che è tralasciato, e quindi la stagione va un po' ad indagare quello che personalmente è tralasciato, cioè quello che manca all'interno della nostra costruzione come persone, quello che è trascurato all'interno della comunità. Detta così potrebbe apparire una stagione un po' pesante, passatemi la parola, ma in verità non è così. È una stagione che in verità vivrà di momenti super brillanti, innervati tra comicità e grottesco.
17: Un investimento di decine di migliaia di euro da parte dell'amministrazione, ma soprattutto una qualità che cresce, personaggi di caratura nazionale, ma che alzano tanto anche a livello culturale la nostra città, un investimento che vogliamo per la crescita, la tenuta della coesione sociale, delle nostre comunità.
15: Ricco anche il cartellone della domenica pomeriggio con gli spettacoli per i più piccoli, che nella passata stagione ha avuto la percentuale di riempimento più alta della provincia.
18: Anche quest'anno 3 spettacoli eccezionali. Iniziamo a metà novembre con un clown contemporaneo bravissimo, Gustavo La Vita, per arrivare poi alla fine del mese di gennaio con Jack Tessaro, il migliore illustratore italiano, 3 volte premio Andersen, e concludere all'inizio del mese di marzo con una storica compagnia dei teatro ragazzi che sono i fratelli Caproni.
0: Gustavo La Vita.
1: Bello, bel nome che uno può avere.
0: E adesso?
1: Adesso parliamo di noi.
0: Adesso la gusta ancora?
1: Ah, non so, sì, spero proprio di sì, che continui a farlo anche raccontandosi ai bambini. Possiamo parlare un attimo di noi prima di andare a parlare di sport?
0: Ma come no? Parla pure.
1: Parliamo di Icaro Tech Talk, che questa sera alle 20:20, ricordate
0: guarda
1: i nostri orari, apri tu.
0: Ma c'è un cos'è?
1: Sì, ma non lo sai? Quando nell'uso atterrò un dirigibile. Ti eri persa questa notizia di cronaca?
0: Ero persa, ero piccolo.
1: E non c'eri proprio ancora neanche
0: nel 10 ero piccolo.
1: Non eri ancora nel pensiero neanche, cioè non so dove fossi. Vabbè.
0: 30 settembre del 1910, ma abbiamo delle immagini?
1: No, non credo. Credo che abbiamo questa fotografia. Tra lo stupore della popolazione della Valmarecchia, un dirigibile atterrò nel fiume Uso nell'attuale Poggio Torriana. Era il dirigibile 2 del Regio Esercito. Quindi il Regio Esercito, così già impariamo, aveva almeno due dirigibili, perché era il 2 questo, quindi potrebbe averne anche di più.
0: O era un drone?
1: Ma non mi sembra, è un po' grande per essere un drone.
0: Un dronone.
1: Una storia che è stata approfondita dalla società operaia del Mutuo Soccorso di Sant'Arcangelo, che ha di recente promosso anche un incontro pubblico dedicato all'episodio, e se ne parla questa sera proprio con alcuni rappresentanti della società operaia di Mutuo Soccorso su Icaro TV nella trasmissione Icaro Tech Talk. Ospiti Massimo Bottini e Claudio Pasolini, che invece fa parte del l'Accademia Panziniana di Bellaregia Marina, e poi come sempre il Come eravamo di Icaro Tech Rewind.
0: Ma quindi Maurizio Ceccarini è un esperto
1: di dirigibili. Cioè, ti rendi conto?
0: Cioè, lui quindi arriva da Viserbe.
1: Ma perché
0: puoi
1: avere? Cioè, ma la cosa che mi incuriosisce, e non vedo l'ora di ascoltare, di guardare questa serie di Icaro Tech, è: ma perché si è fermato lì? Cioè, aveva finito il carburante, cosa succede ad un dirigibile? Perché effettivamente, però la foto è molto bella. Ma sai, oggi
0: guardando
1: siamo
0: la foto, trasportava quanto? 15-20 persone?
1: Sì, ma neanche forse.

0: sui quarti di finale della Coppa Italia di eccellenza.
1: Si è scavato bene. Ha vinto 2-1
0: con la Visnova Feltre, avvistando il successo di campionato, proseguendo la sua marcia in Coppa e tra l'altro facendo giocare anche i giocatori che finora erano scesi in campo un pochino meno degli altri. Sentiamo il servizio.
2: Per gli ottavi di finale della Coppa Italia di eccellenza allo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo si affrontano Visnova Feltre e Rimini. Gadda deve fare a meno di Pollini e Piasse, oltre che di Moricoli, Carmone e Magnanini. Tra i pali del Rimini fa il suo esordio il nuovo portiere Renzetti. Al 13° Pasquini allarga per Carnesecchi, che tiene in campo il pallone e crossa d'esterno. Zannoni impatta di testa, la difesa allontana. Nisi recupera la sfera, ma viene fermato. Arriva allora Zulu, che palleggia e calcia di destro. Grazia para. Al 22° ciabatta per Pasquini, che controlla di destro e calcia di sinistro, infilando la sfera dove Grazia non può arrivare. Rimini in vantaggio. Al 27° traversone basso di Zulu, Grazia respinge. Carnesecchi va al tiro di prima da fuori area, ma sulla traiettoria c'è il compagno di squadra Zannoni. Passo un minuto ed il numero 4 di Gadda ci riprova, questa volta il suo sinistro sibila lato. Al 39° Zulu per Zannoni, che manda il cross a Carnesecchi. Vitucci controlla e calcia. Grazia tocca ma non può evitare il gol. Nova Feltre 0, Rimini 2. Al 43° corner per i biancorossi. Bella vista in tuffo di testa spedisce fuori di un niente. Al quarto della ripresa spunto a sinistra del neoentrato Fabbri, che serve Zannoni, che in un fazzoletto riesce a tirare. La difesa gialloblu muore in angolo. All'11° sulla penetrazione in area di Rama, Zulu tocca il pallone con una mano. L'arbitro Palombo di Ravenna indica il dischetto. Dagli 11 metri Rama trasforma, nonostante Renzetti si tuffi dalla parte giusta. Il Nova Feltre accorcia le distanze. Al 23° Vitucci riceve a sinistra. Salta Tommaso Pavani e mette in mezzo per Amora, che spedisce fuori. Al 25° punizione per il Rimini. Fabbri tocca corto per Pasquini. Pallone in aria per il tiro di Bellavista. Vitucci prova a correggerne la traiettoria ma non trova il bersaglio. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Vince 2-1 il Rimini, che infila la nona vittoria stagionale tra campionato e coppa e approda ai quarti di finale, nei quali affronterà mercoledì 18 novembre la San Maurese, che ha superato con lo stesso punteggio il Fratta Terme.
1: Deve avere urlato tanto il nostro Roberto Bonfantini perché effettivamente si sentiva un
0: adesso
1: po' la voce.
0: Dobbiamo capire se ha urlato più lui o ha urlato più Gadda in panchina.
1: Beh, Gadda sarà stato contento,
0: è calata molto. Sentiamo invece quella di Gadda.
3: Sono contento, ci tenevamo a passare il turno perché è sempre bello vincere. I ragazzi hanno interpretato molto bene la partita con lo spirito giusto, il primo tempo secondo me è ottimo, veramente buono, siamo calati un po' al secondo ma ci stava, sono molto contento soprattutto per quei ragazzi che per adesso hanno giocato di meno, è una bella soddisfazione per loro e poi anche per la società, alla fine andare avanti comunque in una manifestazione è una bella cosa.
4: E adesso si ripensa alla prossima di campionato, Rimini che quando gioca la Coppa gioca comunque sempre anche di sabato.
3: Sì, è comunque una difficoltà perché adesso tra 48 ore più o meno torniamo in campo, una di campionato importantissima, tra l'altro molto importante con una squadra che sta facendo bene come Sampa Imola, dobbiamo recuperare energie, qualcuno ha riposato stasera, ma credo che anche sabato ci presenteremo in buone condizioni, poi vedremo.
5: Mister, il fatto di portare avanti due competizioni diverse con una rosa non lunghissima lo ritiene un tra virgolette problema o non, questo non la preoccupa?
3: No, con una rosa corta come la nostra bisogna avere fortuna perché oggi se noi avevamo Carmona, Moricoli, Magnanini, Facundo comunque potevamo gestire bene il minutaggio di tutti, quando ci sono delle assenze essendo magari anche in pochi può diventare un problema. Però non si può scegliere di uscire dalla Coppa Italia, bisogna giocarla per vincere, è quello che stiamo facendo.
0: Si gioca per vincere, come tu mi insegni.
1: Beh certo, adesso si torna a giocare in campionato, quindi anche questa settimana il Rimini gioca di sabato, invece già vi diciamo che La settimana successiva giocherà di domenica, tra l'altro in un orario un po' particolare, perché giocherà alle 18.
0: Alle 18?
1: Alle 18, così mi ha detto il nostro Roberto Bonfantini. Stiamo parlando del 26 ottobre. No, perché chiaramente questo poi implica anche qualche cambiamento nella nostra programmazione domenicale, ma vi faremo sapere,
0: Come si dice, basta saperlo.
1: Posso dire una cosa molto bella?
0: Ma hai ben

0: 4 minuti no, per troppi. Raccontare quello che vuoi. 4 minuti non ti hanno mai fermato.
1: No, perché io vedo un grande interesse e credo assolutamente meritato per l'Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci arriverà a Ravenna. È arrivata, cioè arriverà, resterà fino a domenica a Ravenna. Quindi secondo me è una bellissima notizia, perché effettivamente l'Amerigo Vespucci.
0: Ricordo quando è arrivata Riccione.
1: Esatto, proprio così. Quindi torna in Romagna nel suo giro, praticamente il giro dell'Amerigo Vespucci è un giro mondiale, proprio fa questo tour mondiale che ha visto anche tantissime persone in tutto il mondo ammirare questa imbarcazione, e insomma pare che anche a Ravenna siano tutti lì a poterla vedere, addirittura la possibilità per alcuni anche di salire a bordo, credo, spero di non sbagliare, ma biglietti andati a ruba. Il nostro marinaio qui è Matteo Munaretto, però so che c'è un grande interesse per questa presenza, veramente affascinante l'Amerigo Vespucci. Insomma, al di là di tutte le cose, sono imbarcazioni che attirano veramente, destano una grande attenzione.
0: Quando è che cambia l'ora?
1: L'ultima, no, il 26 secondo me, sì, perché dovrebbe essere l'ultima domenica di ottobre, almeno continuiamo a cambiare.
0: L'ultima volta,
1: ma non
0: che
1: è vero, ma
0: lo diciamo tutti gli anni,
1: invece non succede mai, invece quasi avere un'ora in più di luce il pomeriggio, che poi diventiamo tutti cupi, tristi, perché...
0: Ma noi siamo sempre cupi e tristi, no, a prescindere dalla luce.
1: Ma chi l'ha detto? Ma non è vero niente.
0: Io?
1: Ma non è
0: io
1: anche
0: sono
1: tu.
0: The dark side
1: lo
0: of the
1: dici
0: moon.
1: Così, ma poi non è vero. Non
0: sei
1: è mica
0: la parte
1: vero.
0: Luminosa, io sono quella buia.
1: Comunque ci hanno rimosso.
0: Lo so.
1: Ci hanno rimosso.
0: Non ci vuole Facebook.
1: Salutiamo, cioè abbiamo già salutato gli amici di Facebook senza farlo, perché...
0: Perché mi
1: appare perché l'orchidea muore sempre?
0: Perché se... fatti una domanda e datti
1: io
0: una
1: ne ho
0: risposta.
1: Guarda, ne ho 5 di orchidee.
0: Esatto.
1: E visto che abbiamo ancora un
0: almeno
1: minuto...
0: erano 5 quando questa mattina sei uscita di casa.
1: No,
0: adesso
1: ne ho
0: 5
1: di orchidee.
0: 4.
1: Ce n'è, sì. Ce ne sono 3 che mi danno grandissime soddisfazioni.
0: Grandi soddisfazioni.
1: Sì, perché comunque loro... piano piano escono fuori con li devi aspettare, perché le orchidee ci vogliono mesi prima che fioriscano. Altre 2 sono lì che stanno bene, però di fiorire non hanno grande intenzione, ma
0: fioriamo noi
1: ti posso dare l'ultima indicazione più personale.
0: Vedi che ce l'hai fatta a parlare 4
1: più
0: minuti.
1: Personale, sì? Che riguarda il mio melo.
0: Ma io mi chiedo, ma perché?
1: No, io vorrei, se all'ascolto, parlare con lo scoiattolo che si è mangiato tutte le mele del mio melo. Ne ha lasciata
0: perché
1: una.
0: Perché dobbiamo arrivare agli ultimi minuti e perdere tutta la credibilità di una puntata ricca di notizie? Cosa c'entra parlare delle tue orchidee e del tuo melo?
1: Allora, mi
0: sento in dovere di finirla qui,
1: no,
0: di dare appuntamento a domani con tempo reale. Tra poco faccio cose, vedo gente, poi arriva Stefano Rossini, diretta radio, e poi nel primo pomeriggio anche in televisione. Mi prendo la responsabilità di aver zittito il direttore.
1: No, se vuoi ti parlo
0: noi
1: anche dell'olivo.
0: Domani
1: c'ha 7
0: mattina.
1: Olive in
0: ciao
1: totale. Buona giornata.
2: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: Ottobre, ma no, buongiorno.
1: Ma io volevo un martedì, tipo, con ancora tutta la settimana davanti.
2: Ma guarda, se vuoi puoi anche considerarlo tale.
1: No, invece no, no,
2: invece, no, invece purtroppo no. Ci sono quelli dopo, che il lunedì già lo chiamano mercoledì o giovedì.
1: Sì, sì, sì, sono, è vero, ci sono. Vero, vero,
0: rientrati da questa giornata di festa, almeno nel riminese, che per noi non è stata di festa.
2: Esatto.
0: Quindi tutto regolare.
2: Tutto rego, raga.
0: Tutto rego. Tutto rego.
2: Insieme con Faccio Cose Vedo Gente, che oggi appunto è giovedì 15 di ottobre. Come state? Spero tutto bene, ma tutto, certo, a posto. Noi dal canto nostro, bah, guarda, ho dormito poco stanotte.
0: Anche
2: per cui
0: io.
2: Metteremo
0: io
2: tanta musica, sentite, poi la voce non c'è, per cui niente, non vi... Ti dirò con discorsi inutili, ci sarà tanta musica anche oggi a tenervi compagnia. 337-511-336 se volete parlare voi, cosa che mi farebbe sempre molto piacere, mi fa sempre molto piacere ascoltare i vostri messaggi, leggere i vostri messaggi, e quindi direi di iniziare. Dai, iniziamo anche oggi con un bel discone, un po' anni 80, un po' synth pop, gli Yazoo.

0: personaggio molto strano, molto particolare, quello di Vince Clarke, mente insieme ad Alison Moyet, insieme con gli Yazoo, prima ancora uno degli artefici del primo successo, quello un po' più leggero, quello un po' più synth pop dei Depeche Mode, e poi insomma con gli Erasure insieme a Andy Bell. È un musicista molto, diciamo, legato alla tecnologia. Ogni tanto mi capita di vedere nei suoi reel, adesso va molto di moda i musicisti, diciamo, che hanno un certo successo, hanno avuto un grande successo negli anni 70 e 80. Adesso va molto di moda che facciano dei video dove fanno vedere tutti questi sintetizzatori e tutte queste macchine che ormai sono diventate vintage, ma che vengono continuamente ancora utilizzate nella produzione, no, della musica moderna, e le ritirano fuori dagli scantinati.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora ogni tanto mi capita, ogni tanto mi capita di rivedere appunto questi personaggi del calibro di Vince Clarke, Howard Jones, ma anche il nostro Fish, il nostro produttore italiano, insomma, dei Sottotono.
1: Certo.
0: Che ogni tanto torna fuori e dallo scantinato ritira fuori queste tastiere enormi,
1: e dice,
0: pesantissime.
1: Questo suono.
0: E poi fa sentire il suono e dice: beh, è roba che ancora oggi comunque funziona e tantissimo. Andiamo a Bologna, perché una donna si è vista recapitare multe alla sua auto per un mese, durante un unico mese, per un valore di 10.000 euro, 165 multe, cioè
1: però...
0: un colpo, un accidente veramente, ha accumulato 10.800 euro di multa perché entrava quotidianamente in una zona a traffico limitato e la sua auto invece non aveva i permessi, ma invece lei i permessi per girare ce li aveva. Cosa è successo? È che è andata al giudice di pace, si è trattato di un errore di trascrizione della targa dell'auto,
1: okay,
0: per cui ha avuto l'annullamento delle multe per transito nella zona traffico limitato.
1: Ma per fortuna
0: lei ha cambiato auto, le è stato rifatto il pass, ma la targa aveva per errore due numeri scambiati, invertiti, e quindi evidentemente, cioè, quelli vigili avevano il numero di una targa e lei invece aveva la targa originale, okay, che aveva due numeri invertiti. Alla fine nei varchi elettronici, perché una volta c'era il vigile che,
1: sì, che ti fermava,
0: che ti fermava e segnava. Adesso invece è tutto così elettronico, così tutto spersonalizzante, e quindi dopo vaglielo a far capire che non eri tu, devi andare dal giudice di pace, il giudice di pace deve guardare tutti gli atti, le foto, le cose, allora,
1: ma
0: alla
1: si
0: fine...
1: è presentata con lo scatolone pieno di
0: verbali,
1: dei verbali,
0: certo,
1: arrivati.
0: Come no,
1: poi mi chiedono, ma quando ci sono questi, esistono ogni tanto questi casi,
0: sì,
1: di persone che ricevono tanti tanti verbali tutti in una volta,
0: sì,
1: ma non arrivano un po' a scaglioni, cioè, nel
0: ma
1: senso,
0: credo di sì, perché
1: ne arriva uno
0: comunque in un mese,
1: arriva un altro.
0: Te ne arriva uno, se per accumulare multe per più di 10.000 euro in un mese e tutti i giorni lei andava, insomma, varcava questa soglia, zona traffico limitato, vuol dire che non è che ti arrivano tutti insieme, magari te ne arriva uno, poi un giorno l'altro, sì, due giorni dopo
1: teoria,
0: l'altro ancora, e tu cominci a insospettire, dico, no, ma c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, e intanto però continuano ad arrivare.
1: Ah, certo, certo.
0: Lì non c'è niente che li fermi, se devi aspettare una lettera importante, un pacco, niente, ma quelli arrivano.
1: Poi
0: Poi
1: hai quella pressione del, ma se non pago subito dopo mi aumenta, ma se poi mi dimentico mi arriva,
0: mamma mia, che ansia,
1: quella, la penale.
0: Ieri pomeriggio, ieri sera in realtà, preso dalla sindrome del lavandaio, questo
1: ultimamente
0: sì, capita spesso, sì, ma quando sono un po' più stressato poi automaticamente mi sfogo così, sono andato a riguardare tutti i fogli che arrivano dalla posta e che butti, diciamo, momentaneamente all'ingresso, che poi si fa una pila di roba. Ieri siamo andati a scartabellare, ho trovato un avviso di pagamento del bollo della macchina del 2022. Ora io non mi ricordo se l'ho pagato o non l'ho pagato, secondo me non l'ho pagato. Vista la rottamazione forse mi va anche un po' bene.
1: Chi lo sa?
0: Ma forse, probabilmente, data la mia fortuna, no. E quindi quando mi sono ritrovato ieri sera alle 10:30 sto foglio, ho detto: ah,
1: una bella cosa,
0: no? Vabbè, speriamo che se ne siano dimenticati.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

0: Ma che martello era sta canzone? 1998 nella versione originale, poi questa versione particolare con, sentite sotto, il campione preso dalla sigla di Supercar, uscì nel 2002, quindi sono passati un po' di anni. Ogni tanto ciclicamente torna la moda indiana, diciamo, dal punto di vista musicale. Ricordo anche quella, diciamo così, un po' più tardiva, verso la metà dei 2000, 2007, 2008, mi ricordo, con le Pussycat Dolls, Jai Ho,
1: sì, e certo. Aramano,
0: anche quella. Era colonna sonora del film, se non sbaglio, il famoso film ambientato appunto in India,
2: Bollywood Company,
0: sì, qualcosa del genere. Adesso io ho rimosso definitivamente.
1: Invece Smack, ti ricordi Tarkan?
0: Ma quello era turco,
1: bravissimo.
0: Tarkan è turco.
1: Tarkan.
0: Sì. Invece abbiamo parlato qualche minuto fa di multe, sì, no? E di tasse automobilistiche, il bollo. Ieri arriva questa notizia che mi ha fatto un po' trasalire, mi ha fatto un po' arrabbiare.
2: Vai.
0: Un po' arrabbiare perché io ho sempre molto fortunato. Il governo approva in esame preliminare il nuovo codice della strada.
1: Sì.
0: Non è ancora ufficiale, ma ci sono delle novità particolari.
2: Che tu adesso ci dirai.
0: Allora, la prima...
2: Pronti.
0: Sì, assolutamente sì. La prima riguarda il cambio, diciamo così, del rinnovo, cambiamenti riguardanti il rinnovo della patente di guida dopo i 50 anni.
2: Ok.
0: Allora, a me è scaduta la settimana scorsa.
2: Quindi l'hai già rinnovata.
0: E ho dovuto rinnovarla per forza, perché se ti scade il giorno del compleanno, quindi
2: certo,
0: insomma, qualche giorno prima devi andare a...
1: Quindi altri 5 anni sei salvo?
0: 5 anni. Ma ieri arriva la notizia che questo rinnovo da ora in poi sarà ogni 10. Per cui io mi sono già giocato 5 anni così di brutto.
1: Cioè,
0: va rinnovato adesso? Ho già provato.
2: Non ti va d'ufficio.
0: Non mi va di ufficio per niente. Anche perché diciamo che il nuovo codice della strada è stato approvato in via preliminare, non è ancora ufficiale.
2: Allora,
0: quindi ancora niente. Per cui se lo rinnovate tra poco e
1: ci
0: avete più di 50 anni, ve la rinnovano fino ai 75 anni, ve la rinnovano ogni 10. A me invece me la rinnovate.
2: Posso dire una cosa?
0: Hanno fatto bene.
2: Guarda, io dico bene, nel senso che sai queste cose, comunque rinnovo bene.
0: Sì.
2: Ma ragazzi, ma dopo i 45, come abbiamo scoperto ieri,
0: sì.
2: Inizia il declino.
0: Assolutamente.
2: E i dolori di qua, e i dolori di là. Io vedo amici che faticano a uscire dalla macchina.
0: Stamattina per me è stato difficilissimo.
2: Oppala!
0: Ho dovuto parcheggiare tra due macchine, una molto vicina all'altra.
2: Vai a uscire.
0: Infatti, io spero che qualcuno nel frattempo esca prima e mi lasci il posto,
2: certo,
0: diciamo,
2: certo,
0: per fare la manovra. Ma sarà molto molto difficile. Per cui comunque, se dovete rinnovare, avete più di 50 anni, dovete rinnovare la patente, insomma, a breve, tra poco, sappiate che non ve la rinnovano per 5, ma ve la rinnovano per 10.
2: Bene.
0: Dai 50 ai 65 anni.
2: Ok, poi dopo ogni 5, però.
0: Poi credo sì, ogni 5, poi dopo ogni 2, ogni 3, poi dipende.
2: A me
0: fino a quando
2: di vedere in giro a volte automobilisti, uomini o donne, che hanno un'età abbastanza elevata,
0: avanzata, dici,
2: che sfrizionano.
0: Sì, a voglia, sì.
2: Mi sento un po' impaurito.
0: Per contro, conosco tanta gente che non ha più 20 anni, ma che corre come un matto, manco avesse appunto 18-20 anni, e quel senso di pericolo che a quell'età magari non hai e che invece dovresti sempre un po' avere.
2: E invece
0: non ce l'hanno. Hanno 60, 65, 70 e passa, ma sotto il sedere pare abbiano una Ferrari.
2: Hai altre news rispetto
0: a... news, perché cambia il calcolo delle sanzioni per eccesso di velocità. Occhio ragazzi, perché qui comincia a diventare problematica la cosa. Cioè, alla fine va anche bene, perché è anche giusto che da un certo punto di vista sia così, no? Al posto dell'attuale sistema per scaglioni, cioè dai 50 ai 55 paghi un tot, se sfori la velocità sopra paghi, però comunque va a scaglioni, il decreto prevede un meccanismo progressivo. La sanzione aumenta per ogni chilometro orario oltre il limite consentito. Quindi attenzione, perché se fate i 51 è un conto, se fate già i 55 è un altro.
2: E 56
0: non va più
2: a ancora 57.
0: Non è più a scaglioni, più vai forte rispetto al limite e più paghi.
2: Questo è brutto, perché
0: questo è abbastanza brutto.
2: Sai, quando vieni multato per velocità e magari velocità piccole, sei sempre lì che dici: ma era
0: 50, 52, 53. Esatto. Se dovevi fare 50 e facevi gli 80, i 100 e 120, è anche giusto che ti ritirano la patente, la macchina. macchina, quello che vuoi, perché sei un pericolo pubblico. Però insomma, questo sistema progressivo, ma poi siamo sempre lì, lo fanno per la sicurezza o lo fanno per incamerare soldi,
2: cassa.
0: Per fare cassa. Un'altra novità riguarda i verbali relativi alle infrazioni rilevate a distanza,
2: okay,
0: per i quali il termine di notifica passerà da 90 a 45 giorni, quindi non vi arriva più entro 3 mesi, ma entro 1 mese e mezzo. Anche qui efficienza, quando vogliono ce l'hanno, le buste arrivano.
2: Arriva troppo tardi, dici, ma quando? Come? Ma quando è successo? Io non ricordo più. Invece così
0: Si amplia inoltre la possibilità di utilizzare strumenti di accertamento a distanza per rilevare la sosta nelle aree riservate al carico e scarico delle merci. Quindi non ci sarà più bisogno che ci sia l'omino, il vigile lì a fare la multa, e il mancato rispetto della precedenza a pedoni e ciclisti sugli attraversamenti,
2: che
0: quindi
2: posso,
0: con le telecamere, immagino, con qualcosa del genere. Ma cambiano, amici cari, anche le regole per chi utilizza motoveicoli, biciclette e monopattini elettrici. Intanto è stata inserita una nuova categoria che è quella dei cicli a propulsione.
2: Quindi le biciclette elettriche?
0: Sì e no. Cioè, oggi il codice della strada considera le biciclette, anche quelle a pedalata assistita, dotate quindi di motore ausiliare con potenza nominale continua massima di 0,25 kW,
2: 250 watt,
0: delle biciclette normali. Cioè, sono biciclette che fino a un certo tot ti aiutano nella pedalata, poi quando cominci ad andare il motorino elettrico smette di funzionare e va soltanto con la vecchia pedalata con le gambe.
2: Sì.
0: Invece adesso hanno inserito una nuova categoria che si chiama cicli a propulsione, alimentati esclusivamente, cioè sopra quella roba lì c'erano le
2: biciclette a pedalata assistita.
0: Sì, e poi subito dopo diventavano ciclomotori.
2: Ah, ok.
0: Non c'era niente in mezzo.
2: Ah, ok, ok.
0: Adesso invece ci sono i cicli a propulsione, cioè sono quelle biciclette alimentate esclusivamente da motore elettrico. Quei cicli lì, ok, verranno sottoposti esattamente alla stessa regolamentazione che ora è molto molto sottoposta a polemica, dei monopattini.
2: Quindi targa,
0: casco, contrassegno e identificativo.
2: Immagino con costi di assicurazione.
0: Ora io non ho visto, non sento ancora parlare di assicurazione, ma solo di casco e contrassegno identificativo.
2: Ok.
0: Ma ci vuol poco che saranno equiparate ai monopattini, secondo me. Conta quindi la classificazione tecnica del mezzo, non l'uso che se ne fa. Un rider, ad esempio, in bicicletta pedalata assistita resta nella disciplina, diciamo così, regolata dalle biciclette normali.
2: Ok, ok.
0: Se invece c'è un mezzo che rientra in cicli a propulsione, quindi è elettrico a tutti gli effetti, anche se magari va forte come una bicicletta o poco.
2: Vanno forte come gli scooter.
0: Esatto. Quello sarà inserito nella nuova categoria e dovrà, diciamo, assolvere a tutte le cose di cui abbiamo parlato.
2: Bene.
0: Poi pedoni e attraversamenti, più attenzione alla sicurezza, obbligo di cautela durante gli attraversamenti stradali, obbligo di rendersi visibili durante la notte sulle strade extraurbane prive di illuminazione. C'è anche una nuova regola sulle revisioni, sulle auto da richiamare in officina entro 24 mesi. Gli interventi necessari devono essere effettuati appunto entro 2 anni. È una novità che riguarda i veicoli interessati da richiami di sicurezza disposti dai costruttori. Molto spesso, no, capita che la tal ditta che fa la macchina richiami la macchina perché c'è un intervento di sicurezza da fare. Non era obbligatorio, diciamo così, era fortemente consigliato, ma evidentemente non era obbligatorio riportarla in officina. Adesso invece diventa obbligatorio, perché altrimenti, voglio dire, sei in multa.
2: Okay.
0: E poi ci sono un sacco di altre novità che adesso non stiamo qui a dire, però diciamo che le più importanti ve le abbiamo raccontate.
2: Ce n'è una, perché mi sembrava di aver sentito questa cosa nell'aria, ovvero quella del sorpasso a destra in autostrada. Ti lascio così, questa
0: vado a leggere la cosa, io non l'ho trovata per il momento, ma è ancora, diciamo così, tutto in divenire, quindi potrei

0: dimenticare.
1: Irene Grandi alle porte del sogno. Continuiamo al volo a chiacchierare un po' delle novità del codice della strada, perché ho trovato anche altri, diciamo, altre novità, altre cose che potrebbero toccare molte persone, che toccheranno sicuramente molte persone. Ad esempio, leggo che c'è la possibilità di recuperare entro 5 anni le sanzioni non pagate dai conducenti stranieri. Quindi, cari amici che venite in Italia, non facciamo nomi e cognomi, e non diciamo neanche stati piccolini, enclave dell'Italia. Non lo diciamo. Che venite in Italia, prendete le multe, ma siccome voi siete, anche perché no, siccome voi abitate in un altro stato, di nuovo tanto non la pago, attenzione, perché insomma c'è questa novità.
2: Io ricordo di aver preso una multa in Francia durante un viaggio,
1: sì,
2: ed è arrivata a casa prima che io tornassi dal viaggio.
1: Ah, vedi, francesi.
2: Sono tornato dal viaggio e
1: c'era già la multa che ti aspettava.
2: Sì,
1: i francesi sono efficienti, sì. Molto molto.
2: Ho anche detto, la paghiamo subito, la posso pagare subito? No, arriva così, ti lasciano.
1: Ah, ti dicono proprio.
2: Come la non calamità ti preoccupare.
1: Frigorifero. Poi invece c'è una disciplina che riguarda la guida automatizzata. Perché sta arrivando anche da noi.
2: Certo.
1: Cioè la guida autonoma.
2: In Cina esiste già.
1: Ah, sì, certo. Viene introdotta la figura del controllore in grado di assumere prontamente la guida in caso di emergenza. Quindi comunque capito, qualcuno ci deve stare dentro,
2: cioè, che va da sola con
1: però ci deve stare il controllore che dorme normalmente.
2: Ma chi controlla?
1: Ma questo non lo so. Chi controlla il controllore? E poi arriva l'utilizzabilità come fonte di prova nei giudizi per il risarcimento dei danni delle riprese video e fotografiche realizzate dalle parti sul luogo dell'incidente. Mm-hmm. Non sapevo che finora non si potessero utilizzare, non erano comunque, diciamo, prese in considerazione.
2: Le famose dashcam che ormai tutti abbiamo montato,
1: certo.
2: Metodi un po' artigianali. L'utilizzo di quelle immagini è sempre stato un po' così
1: borderline. E invece pare che ora si potranno utilizzare nei contenziosi.
2: Molto bene.
1: Queste sono alcune delle novità, appunto, a corollario del nostro discorso relativo al nuovo codice della strada. Va bene, mettiamo un altro disco, va, alleggeriamo un pochino la situazione, non pensiamo alle multe.
2: No, pensiamo al bollo invece.
1: No, ma neanche al bollo voglio pensare, guarda.

0: Eccoci qua ragazzi, stavo leggendo una notizia dopo questa bellissima canzone che ci riporta un po' all'atmosfera degli anni Ottanta. Abbiamo parlato di novità, tutto digitale anche per quello che riguarda il codice della strada, le contestazioni, possiamo usare le foto fatte con le dashcam, i video. Invece c'è un posto in Italia dove si torna all'antico da questo punto di vista e non ci facciamo mancare niente. A Milano tornano le multe cartacee sul parabrezza delle auto.
1: Ma sai che non è una...
0: quelle belle di una volta.
1: Colorino magari.
0: Sì,
1: verde,
0: quel verdino, lontano. Quel rossino, quel verdino, poi dipende, insomma, che tu arrivi, lo vedi da lontano e già ti piglia un coccolone. Eliminata nell'aprile del 2023, sostituita dalle comunicazioni digitali, diciamo così, cioè sul fascicolo non sanitario, ma diciamo che sul portale dell'automobilista, sì, che arrivano anche lì, ed è per ora una proposta del Consiglio Comunale di Milano, che però l'ha approvata evidentemente e ha ottenuto il sostegno della maggioranza e dell'opposizione anche del Consiglio Comunale di Milano. Quando si tratta di multe stanno sempre veramente tutti molto d'accordo, e perché tornassero i classici fogliettini sul parabrezza. Perché leggo che a Milano le contravvenzioni per sosta irregolare, ad esempio, sono aumentate del 40% rispetto all'anno scorso e hanno raggiunto quasi 1.200.000 verbali. 1,2 milioni di verbali. È veramente una cifra spaventosa. E gli incrementi più significativi riguardano i parcheggi sui marciapiedi e nelle aree verdi. Quindi, insomma, però evidentemente pare che il vecchio avviso sul parabrezza possa consentire agli automobilisti di verificare subito la violazione, perché
1: tu arrivi
0: prendi la macchina, vai via, ma non sai che hai fatto. Vabbè, sei parcheggiato dove non dovevi, lo sai.
2: Sì, poi vedi quel fogliettino lungo stampato.
0: Cioè, tu speri che non t'abbiano preso, ma invece sì. Comunque, pagare entro i termini previsti beneficiando dell'importo ridotto, perché lo vedi subito quando arrivi che c'è il fogliettino, e prendere consapevolezza dell'errore evitando di ripeterlo. Qui ci aggiungo io,
2: poi
0: che
2: Milano, c'è
0: consapevolezza dell'errore.
2: Ma Milano te lo insegnano a scuola guida.
0: Ma anche secondo me.
2: Seconda fila, terza fila, marciapiede.
0: Sì.
2: Secondo me sì.
0: Questo per dire che, vedi, abbiamo parlato di digitalizzazione, andiamo verso la completa digitalizzazione di guida autonoma in realtà.
1: No,
0: invece poi a Milano tornano al vecchio fogliettino che quando arrivi tipo. Però era anche un po' romantica,
1: ma
0: non
1: cosa?
0: Quella cosa Ci stavo provando, ma niente. Tra poco le news, vi lasciamo con i Mattia Bazar.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovohrad. I raid, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Ripresi gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe, a Ryazan colpita una raffineria. La marina militare di Kiev fa sapere di aver distrutto 6 cacciabombardieri russi nella regione di Voronezh, nel sud della federazione. E Mosca ha annunciato l'arresto di un cittadino svedese accusato di aver illegittimamente passato il confine russo con l'intento di preparare attentati contro siti militari. L'uomo, di cui non sono stati precisati né il nome né l'età, è stato arrestato nella regione di Pskov, nel nord-ovest, non lontano dal confine con la Lettonia. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, molto fitta il tema, l'agenda che contrariamente al solito si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Su tutti spicca la questione energetica, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione europea e di sostegno all'Ucraina. Ancora morti sul lavoro. Un operaio è stato trovato deceduto questa mattina al porto industriale di Cagliari. Sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre era al lavoro. Nel Chietino un giovane è morto questa mattina a Serni, all'interno di una cantina sociale, durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Di queste quasi un terzo sono famiglie straniere. L'incidenza della povertà assoluta è maggiore al sud e fra le famiglie numerose. Quarto giorno di protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto con presidi sulle statali. Il decreto varato dal governo non basta per FIM, FIOM e WILM, che oggi incontrano a Bari il presidente della regione De Caro. Per i sindacati, cassa integrazione per le aziende dell'appalto con l'obiettivo di scongiurare i licenziamenti non offrono risposte sufficienti. Le organizzazioni chiedono garanzie occupazionali e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Faccio di cose, vedo gente.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: un periodo molto molto breve e poi cadono completamente nel dimenticatoio e sono vittima molto spesso anche di problemi importanti. Insomma, abbiamo tanti esempi purtroppo negli ultimi tempi di grandi personaggi che hanno vinto talent, che hanno raggiunto un grandissimo successo, hanno fatto pienone nei palazzetti e poi dopo un po' invece spariscono o comunque non riescono a mantenere quel successo. E diciamo che quella parabola lì la raccontava molto bene questo personaggio, Just Jack, che a sua volta ha avuto la stessa
1: sì, grande
0: perché
1: successo,
0: grande successo con questa canzone poi insomma non si è più visto, non si è più sentito. Torniamo un po' al passato ancora qui a Faccio Cose Vedo Gente, oggi giovedì 15 di ottobre, perché parliamo dell'Istat e della classifica, diciamo così, e della dei risultati appunto di un'indagine molto molto lunga riguardo alle abitudini degli italiani e alle capacità di spesa dei nostri stipendi, che vi spoilero, è diminuita.
1: No,
0: io ve lo spoilero già. No. Tra il 2000 e il 2025 i prezzi in Italia sono saliti in media del 63% in 25 anni. Quelli di abitazione e utenze sono aumentati del 120%, che è una cifra spaventosa.
1: Quindi più che raddoppiati.
0: Più che raddoppiati. I beni alimentari e le bevande sono rincarati di quasi il 90%. I servizi di alloggio e ristorazione hanno subito un aumento dell'80%.
1: E gli stipendi hanno subito un aumento
0: dello niente per cento, o anche del meno qualcosa per cento, soprattutto da noi in Italia. Nel caso dei beni industriali non energetici l'inflazione non va oltre al 25%. Vabbè, ok, almeno questo insomma. Negli anni 70 e nei primi 80 la dinamica dei prezzi si è impennata e ancora non diminuisce. Ci sono in realtà poche cose che nel caso, insomma, nel tempo sono diminuite. Negli ultimi anni la spesa, ad esempio, per i servizi di informazione per la digitalizzazione è diminuita. Quindi pensiamo alle tariffe telefoniche, okay, no? Dei nostri telefonini.
1: Sì,
0: quelle evidentemente rispetto alle prime offerte, quelle sono diminuite, effettivamente spendiamo un pochino di meno, ma poi usiamo quei giga per spendere molto di più quando siamo connessi a internet e comprare la qualunque.
1: È vero.
0: Lo fanno apposta. Invece fa un altro esercizio interessante l'Istat, cioè confronta la quantità di beni acquistabili con l'equivalente di 5 euro nel 2025 e nel 1926. Quindi andiamo indietro di 100 anni.
1: Immagino quell'equivalente.
0: Sì, l'equivalente ovviamente. Per alcuni prodotti la quantità di beni acquistabili negli anni 20 del 2000 è minore di quella degli anni 20 del 900, ma ci sono delle eccezioni. Ad esempio, nel 1926 con 5 euro compravamo 5,5 kg di patate.
1: Ah, ok, quindi un euro al chilo, circa un euro al chilo.
0: 100 anni dopo i chili sono solo 3. Quindi le patate sono aumentate parecchio.
1: Beh,
0: 3 kg nel 2025.
1: In 100 anni.
0: Prodotti come pane, latte o carne bovina, cioè beni che richiedono una forte componente di lavoro o hanno alle spalle costi di produzione molto alti, anche qui purtroppo nel tempo con la stessa cifra ne compriamo molti molti di meno. Dunque nel 1926 con 5 euro si acquistavano 1,3 kg di pasta secca, mentre nel 2025 i chili salgono a 3, quindi la pasta in proporzione è diminuita. Il prezzo della pasta è diminuito. Stessa cosa per lo zucchero. Nel 1926 il prezzo dello zucchero era 2,5 volte quello del pane, mentre 100 anni dopo è il prezzo del pane che è quasi 3 volte quello dello zucchero. Quindi non possiamo più permetterci tanto pane, ma zucchero proprio, che poi fa bene alla salute, proprio prendiamone a manciate, insomma, effettivamente. Quindi leggo soltanto che, a parte la pasta, lo zucchero e i prezzi probabilmente delle tariffe telefoniche, il resto è tutto aumentato. Che vogliamo fare?
1: Che vogliamo farci?
0: Dopo la casa, nella classifica Istat ci sono alcolici e tabacchi. Tra l'altro, se non ho capito male, oggi aumentano ancora di più rispetto al primo dell'anno i costi delle sigarette.
1: Non lo so, quindi
0: c'è un aumento dei tabacchi, okay, credo, in questi giorni. Devo aver letto qualcosa del genere, adesso probabilmente sbaglio, però insomma mi pare di aver letto che aumenta ancora. Appunto, dicevamo, c'è stata una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. E niente, insomma, queste, diciamo, le cose un pochino più curiose. Poi la lista è veramente lunghissima, ma insomma, evitiamo.

0: Comunque dagli anni 50, da metà degli anni 50 a oggi, i prezzi dei beni in generale sono aumentati di 30 volte. Però. Quelli dei servizi di 60 volte.
1: Però, ma chissà tra 100 anni, magari si inverte questa tendenza.
0: Ma ieri abbiamo detto che ci sarà una specie di, come dire, cambiamenti climatici, guerre. Saremo estinti entro pochi anni, per cui poi smettiamo.
1: Ma secondo me l'Istat ci sarà ancora.
0: Sì, l'Istat c'è sempre.
1: Noi saremo estinti, sì, ma sì, l'Istat sì.
0: Voglia.

0: l'arte di aggiustare le cose con questa pasta d'oro dorata, si chiama Kintsugi, arriva dal Giappone ed è la nuova canzone di Elisa che abbiamo ascoltato in chiusura quasi del nostro appuntamento di oggi. Vi faccio cosa vedo gente, abbiamo ancora tempo però per un'altra notizia e andiamo davvero in Giappone, perché se avete mai sognato di venire pagati per fare un bel sonnellino, bene, potete iscrivervi alla prossima edizione, perché quella di quest'anno è già finita, è appena terminata, di questa competizione organizzata da un'azienda di materassi che si chiama Koala Sleep Japan, che ha, diciamo così, ideato questa gara molto particolare, molto semplice in realtà, ma molto difficile da portare a casa. Cioè mettersi a dormire e raggiungere il sonno più profondo nel minor tempo possibile.
1: Ah, quindi la gara è finita perché si sono svegliati?
0: La gara è finita perché c'è una persona che si è addormentata prima degli altri e nel modo più profondo possibile, perché poi erano tutti monitorati. Ho visto le foto e i video, erano tutti in questo mega stanzone, tutti sul materasso, e dovevano addormentarsi, ma in realtà non è che ti metti lì, dormi e vieni monitorato e basta. Era pieno di gente che passava con i piatti, i coperchi, la confusione, le luci, insomma gli organizzatori hanno fatto di tutto per disturbare i concorrenti durante la prova. Decine di partecipanti si sono sfidati a colpi di sbadigli stesi sui materassi, mentre c'era appunto questo sistema di monitoraggio che analizzava la velocità e la qualità del loro sonno, e a vincere è stata una donna che ha dimostrato una capacità di isolamento davvero imbattibile. Per la sua prestazione lei si è accaparrata 2 milioni di yen, che sono circa 11.000 euro.
1: Beh, però...
0: Beh, butta via. Metterti su un materasso e dormire un po', sì, e tentare di addormentarti, e ha già detto che li vuole utilizzare per pagare il suo trasloco.
1: Eh beh, bene.
0: Sono 11.000 euro di trasloco, e che trasloco... È vero, magari in Giappone costa parecchio. Però la cosa bella è che, divertente, è che in questo mega stanzone c'era la luce accesa, ma poi passava gente con... Avete presente quelle luci stroboscopiche, anche un po' cheap, che si comprano, sì, diciamo, sì, così,
1: sì,
0: no?
1: Sì, nelle market,
0: sì, esatto, fiere, e si mettono nelle festicciole.
1: Come no?
0: C'era gente che passava con queste cose, con queste luci psichedeliche, le andava davanti alla faccia della gente, oppure la gente con i piatti, con gli utensili da cucina, faceva una confusione che mai, e chiaramente questo distrae e non ti fa addormentare.
1: Immagino che tra i trucchi per poter vincere questa sfida c'era il non sbadigliare facendosi vedere dagli altri, perché sai,
0: è
1: contagioso lo sbadiglio, no? Quindi sbadiglio io.
0: Però vedo nei video che c'era tantissima gente che aveva tipo le mascherine,
1: si potevano
0: o
1: usare
0: i tappi, queste cuffie per i tappi nelle orecchie, per cui hanno utilizzato di tutto, ma c'è veramente uno stanzone pieno. Se volete, il prossimo anno la riorganizzeranno sta cosa, e ci si può candidare anche fuori dal Giappone, per cui insomma tutti possono partecipare. Io col sonno arretrato che ho posso vincere a mani bassissime. Cioè può esserci veramente la confusione totale fuori, la guerra nucleare, io mi addormento.
1: Noi turisti siamo avvantaggiati, perché dovendo fare il viaggio per arrivare in Giappone
0: c'è il fuso
1: e poi non dormo in volo.
0: Bravo,
1: che sono stanchissimo proprio.
0: Ma lo sai che questa è un'idea?
1: Ah, lo sai.
0: Poi il prossimo anno vediamo di organizzarla.
1: Sì.
0: Ragazzi, noi facciamo una cosa, ce ne andiamo, perché sono le 11:20, no?
1: Ma torniamo puntuali domani,
0: ultima puntata della settimana, e vi lasciamo con l'ultimo video di oggi, che è quello delle Two Black, si chiama Waves of Love. Ciao.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: certe cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Buongiorno, buongiorno, buon giovedì mattina, ben ritrovati a questo appuntamento che tutti i giorni è qui in diretta su Radio Icaro e Icaro TV per raccontare quello che succede nel panorama della cultura e del sociale. Oggi è giovedì 15 ottobre, sono le 11:28, partiamo con qualche minuto di ritardo, ma cosa ci aspetta oggi? Allora, oggi sono davvero contento perché apriamo parlando di poesia, non solo noi, anche i giornali, è davvero una rarità e quindi cogliamo al volo questo bellissimo momento. Sono due le notizie. Una l'avevamo già anticipata ieri ed è quella su cui poi approfondiremo di più anche in compagnia di un ospite graditissimo, ma partiamo velocemente dall'altra. Ieri mattina è stata presentata la 12ª edizione del Cantiere Poetico per Sant'Arcangelo, il corpo delle poesie, questo è il titolo della settimana dal 18 al 25 ottobre che si svolgerà proprio a Sant'Arcangelo. Anche quest'anno ospiti poeti, scrittori, artisti, giornalisti e adulti e ragazzi assieme, proprio per attraversare l'intera comunità di Sant'Arcangelo con un occhio rivolto alla poesia e a come le parole plasmano la realtà che ci circondano e soprattutto ci permettono di cogliere il valore e il potere delle relazioni. Quindi davvero una settimana importante, si parla sempre troppo poco di poesia e oggi invece il valore delle parole, come abbiamo visto anche la scorsa settimana, eravamo in quel caso a Cesena a parlare del festival La bellezza delle parole, il tema, questi temi, quello che diciamo, quello che pensiamo, il modo in cui lo esprimiamo, dovrebbero essere molto più sotto l'occhio dell'informazione e non solo. Ma questo è solo metà argomento poetico di oggi. L'altro, dicevamo, l'abbiamo accennato ieri abbiamo dato la notizia che la poetessa riccionese Isabella Leardini, con il suo ultimo lavoro poetico Maniere Nere, ha vinto la quarta edizione del premio Strega Giovani Poesia 2026 e noi l'abbiamo qui in collegamento oggi. Ciao Isabella, buongiorno.
2: Ciao Stefano, è un piacere essere con voi.
1: È un piacere davvero per noi averti qua, intanto davvero complimenti per questa bella premiazione e ti chiedo subito cosa significa per te questo premio e in che momento arriva del tuo percorso poetico?
2: Intanto ve lo mostro, il premio Strega Giovani, che è anche molto bello e arriva in un momento molto importante perché Maniere Nere è il mio terzo libro di poesia ed è un libro in cui si è raccolta una densità di buio della mia vita, un grande indicibile che riguardava l'impossibilità di generare qualcosa che non poteva essere detto se non attraverso i simboli, la visione. Ma il premio è ancora più importante perché il premio Strega Giovani è assegnato dagli studenti delle scuole superiori e loro sono davvero i miei destinatari. Abitano questo libro, abitano la mia vita e nel libro ci sono tanti volti che io ho incontrato nei laboratori di poesia che da più di 15 anni tengo nelle scuole, li ho visti crescere, spesso li ho visti toccare un limite, diventare delle guide nel rinascere e il fatto che proprio loro, proprio gli adolescenti abbiano scelto questo libro, dato un doppio riconoscimento perché il mio libro ha vinto il premio Strega Giovani ma anche il premio per la migliore recensione che è stata scritta da una ragazzina proprio a Maniere Nere. È stato doppiamente emozionante perché non credevo che un libro tanto duro e tanto oscuro potesse parlare loro in profondità e invece è accaduto e per me è segno che l'adolescenza è un'età con cui davvero sempre inevitabilmente risuono ed è come se si chiudesse un cerchio, mi ha risposto.
1: parli di durezza, parli di oscurità, la poesia davvero alcune volte riesce a gettare luce in ambienti e meandri oscuri. Io non so, mi permetto di fare un paragone, non so se è completamente fuorviante, ma io quando ho letto il titolo e anche adesso quando ti ho sentito parlare di simbologia mi è venuta in mente l'opera di un'altra grande scrittrice, la Yourcenar con l'opera al nero, quello è un romanzo, un genere diverso, però anche in quel caso si entra in un mondo un po' simbolico, lì anche alchemico. E allora ti volevo chiedere se ci aiuti a entrare un po' in questo tuo libro, in questo tuo lavoro duro, scuro, che però ha conquistato questi ragazzi che lo hanno votato.
2: Beh, intanto ti dico che ce l'ho qui questo libro che hai citato, e la metafora dell'alchimia io la trovo molto centrata in ciò che accade nella poesia, che è davvero un processo trasformativo, qualcosa che parte dal nero delle nostre vite e lo trasforma fino ad arrivare a un oro di parola che splende. E ciò che accade in momenti come questo è il rivelarsi di una trasformazione. Però rispetto a questo titolo un po' misterioso, ti dico che La maniera nera è una tecnica di incisione. Io lavoro in Accademia di Belle Arti a Venezia, vedo nascere questa tecnica che prende forma su piccole lastre che gli artisti lavorano con pazienza, creando una trama di segni e poi incidendo l'immagine per sottrazione. Quello che noi vediamo alla fine, il disegno, è un'immagine che prende forma da una luce, ma è una luce che non c'è, perché è lo spazio in cui l'inchiostro non arriva, mentre tutto questo fondo lavorato a lungo diventa la densità, lo spazio, la prospettiva, il buio che permette all'immagine di essere visibile. Io credo che in poesia accada proprio questo: lavoriamo a lungo l'indicibile, ciò che ci appare come indicibile, che ci richiede un grande lavoro di pazienza sull'oscurità e sulle zone d'ombra della nostra vita, proprio sulla materia nera. E alla fine però emerge anche l'invisibile, dare voce all'invisibile, agli invisibili, a ciò che nella nostra esperienza spesso non ha credito. In questo libro io parlo di bambini non nati, di fantasmi. Sono stata molto orgogliosa che l'altro premio che mi è arrivato proprio da questo territorio sia stato il premio Pascoli, che è un autore che ha usato lo strumento della visione per parlare della morte e per dare voce anche a ciò che non c'è, alle presenze misteriose. E questo libro sta esattamente in questo perimetro. E poi ho cercato di parlare di donne, delle donne che scrivono, del fatto che loro stesse sono state invisibili, e di un altro tema che è un grande tabù, che forse può toccare soltanto chi un poco lo conosce davvero dall'interno, che è il suicidio, quindi il lato opposto della generatività, la vita che non è data ma può essere tolta perfino a se stessi. E per questo l'altra sera ho voluto dare voce proprio ad Antonia Pozzi, a Virginia Woolf e a Silvia Plath come grandi emblemi di tante donne che hanno scritto e che la voce non l'hanno avuta. Poi volevo dirti, se è possibile, qualcosa sull'altra notizia che hai dato sul cantiere poetico.
1: Sì, anche perché ho visto che tu sarai, se non sbaglio, in chiusura sabato 24 ottobre al Lavatoio con un corpus poetico, giusto?
2: Sì, esatto. Mi piaceva ricordare che appunto sembra davvero risuonare perfettamente, perché quello che il cantiere mi ha chiesto di fare è stato portare i giovani al cantiere poetico, i giovani autori, e quindi ci saranno 17 giovani poeti e poetesse delle ultime generazioni che dialogheranno sul tema del corpus poetico, cioè che cos'è l'opera che prende corpo nella scrittura poetica e che cos'è per loro che scrivono oggi, che idea hanno del libro di poesia, di quello che come un organismo vivo prende forma, magari non più soltanto nei libri soltanto in forma cartacea, ma in molte altre forme, come lo sentono, e ne dialogheranno, e la sera ci sarà una loro grande lettura. Quindi avremo due momenti, uno pomeridiano e uno serale. Ringrazio Fabio Biondi, il cantiere poetico di Sant'Arcangelo, per questa occasione, che diventa anche un modo per portare a Sant'Arcangelo un lavoro che stiamo facendo con un team molto bello di giovani, che è quello che facciamo con Vallecchi, con Jacopo Maggioli e con i molti giovani autori che stanno usciranno in questa collana, che sta riportando un editore storico e antico a lavorare proprio sulla poesia degli esordi, degli inizi, dei primi e secondi libri importanti che fanno emergere delle nuove storie letterarie.
1: Quindi continua il tuo lavoro con i ragazzi e anche con le voci che la storia ha un po' trascurato. Tra l'altro voglio ricordare, tu hai parlato del lavoro che fai nel recuperare le voci di poetesse del tuo libro Costellazione Parallela, che proprio ha questo, tra gli altri, ha proprio anche questo obiettivo.
2: Sì, esatto, sono due binari paralleli: riscoprire le voci dimenticate, quelle che oggi possono risplendere nuove, ed è qualcosa che io sento molto rispetto alle madri che forse non abbiamo avuto in poesia, molto impegnati a riconoscere, uccidere i padri nei decenni in cui io ho avuto la mia formazione. E però nello stesso tempo guardare al futuro, quindi tenere insieme questo reciproco custodirsi che i maestri e la giovinezza portano avanti nell'arte da sempre, è un compito che sento mio. Quindi mi è sembrato l'altra sera che davvero qualcosa di giusto stesse accadendo, e per me, per la mia vita e la mia poesia, si compisse un piccolo cerchio.
1: Isabella, davvero grazie per essere stata qui con noi, grazie per averci fatto entrare anche nel tuo laboratorio poetico, e ancora congratulazioni per il premio ricevuto.
2: Grazie, e grazie sempre anche al mio editore, che è stato importantissimo, Mondadori, che mi ha portato fino qui.
1: Grazie ancora e buona giornata. Ciao Isabella. Continuiamo, e adesso siamo arrivati al momento musicale. Oggi è giovedì e il giovedì torna per noi l'appuntamento, l'attenzione al programma dell'Enoteca 400, che ogni giovedì sera propone concerti di musicisti del territorio, e non solo, comunque musicisti che portano i loro pezzi originali. Questa sera è la volta di Dharma, che fa appunto un concerto, e noi adesso ci ascoltiamo un suo pezzo, Senza Sole, tratto dal disco Vertigine del 2020. Il video è di Daniele Quadrelli.

0: Dharma senza sole, vi ricordo questa sera all'Enoteca 400, siamo nel centro storico di Rimini in vicolo Battarra 17, alle 21 ci sarà il suo concerto. Dopo il momento che sta per cominciare teniamo il nostro ospite, insomma sapete di chi parlo, ma lo teniamo un attimo qui in sospeso perché gli eventi li leggeremo dopo, prima della chiusura. Però visto che parliamo dell'Enoteca 400 vi ricordo che domenica ci sarà la seconda Jam Jazz della stagione. Ad aprire le danze saranno il Mosaic Jazz Collective, poi come sempre il palco è aperto, portate uno strumento se lo sapete suonare, se non lo sapete suonare portate la voglia di ascoltare e magari di bervi qualcosa di buono durante un concerto. Adesso è giovedì, è il momento di sfidare i poteri forti con il nostro content Terminator. Ecco noi Maurizio Ceccarini in questa posa, sempre vagamente minacciosa, ma è così che deve essere. Ciao Maurizio.
1: È così perché è stata una settimana molto dura, perché ovviamente la vicenda, l'operazione del Papa ha dato lavoro a migliaia di content creator, e non scherzo perché davvero sono migliaia, una volta che ne commenti un paio poi te ne vengono riproposti.
0: Si apre un portale.
1: Uguali. E io ai giovani che si chiedono giustamente, cioè cerco un lavoro o faccio il creatore digitale, perché poi come faccio a creare contenuti originali? Non c'è bisogno assolutamente di creare contenuti originali. Vedete quello che funziona in quei giorni e lo cavalcate, perché siamo un paese che produce talmente tanta ignoranza che copre il fabbisogno di tutti i nostri content creator e ce ne sarebbe ancora da esportare, insomma. Quindi non vi preoccupate, non fatevi problemi, buttatevi, lasciate perdere gli studi, insomma, libri, tutto quanto, buttatevi sulla creazione di contenuti da monetizzare.
0: Tra l'altro, perdonami, abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione di poesia, dell'importanza della parola, e tu mi pare stai adesso riequilibrando al ribasso per avere...
1: No, il mercato dell'ignoranza e del disagio è fiorentissimo, quindi ce n'è davvero per tutti. Ovviamente il Papa ha scatenato questo mercato, diciamo, su due filoni. Il primo, quello che un po' si è esaurito anche per la sua assurdità, di quelli che dicevano: ma come il Papa si va a fare operare da dei medici veri, non chiede miracoli?
0: Che è proprio... Beh, è una domanda legittima,
1: legittima, nel senso, se tu hai appreso il cattolicesimo sulla carta dei Boeri, cioè non, ma neanche...
0: Ah, c'è un catechismo sui Boeri,
1: ma forse lì, perché davvero l'assurdità di... Anche, ma non è la questione di prendere difese per partito preso del cattolicesimo, qui siamo proprio a livello di ignoranza colossale. L'altro filone è quello, tra l'altro chiedo a Matteo di farci vedere anche un paio di questi post, ce ne sono davvero a infinito. Quello, come mai il Papa lo operano subito
0: e noi dobbiamo aspettare? Perché?
1: Premesso che ci sono davvero per molte prestazioni delle liste d'attesa insostenibili, questo nessuno lo nega, ma allora, primo, il Papa è un cittadino dello Stato Vaticano, che non è l'Italia, anche qui siamo sulla geografia presa sulla carta dei Boeri. E secondo, cioè, qualche decennio fa, se qualche normale cittadino fosse andato al bar e avesse preso la sua figura e messa equiparata a quella di un capo di Stato,
0: certo,
1: che è capo al vertice di una delle più importanti religioni a livello mondiale, cioè le risate sarebbero durate giorni e giorni e giorni. Oggi no, oggi questo è un prodotto davvero della società dei social network. Oggi l'ultimo cittadino, insomma,
0: io ho usato cittadino, temevo usassi altre parole.
1: No, davvero, questi abbiamo tra l'altro un altro esempio, ecco, proprio questi qualunquismo, ma proprio che si compiace nell'andare a pescare,
0: a rimestare proprio nella
1: semplicità di chi non ci arriva. Fatemelo di questo, di chi non ci arriva, non ci vuole arrivare. tu cittadino, come ti viene in mente di pensare che tu possa essere, ma non al Papa, al capo di Stato di qualsiasi nazione nell'universo, che hanno dei protocolli propri, tra l'altro poi molti rispondono, ma comunque le prestazioni oncologiche urgenti vengono.
0: Sì, no, non è che fanno aspettare 14 esatto, mesi a nessuno, sì. Certo.
1: Ma è proprio davvero un'esplosione mortificante, ma proprio per il buon senso comune di questi content creator che ovviamente finché ce ne vanno a,
0: sì. Se il livello è questo ce n'è tutti i giorni, perché queste cose capitano quotidianamente,
1: sì, però io che purtroppo sguazzo in questo liquame la capacità della vicenda del Papa di creare davvero un mercato di post, di commenti di questo tipo. È stata una delle più forti proprio in questo 2026, quindi ancora oggi continuano, poi tra l'altro in questa area, non per fare polemica, ma
0: invece è proprio polemica. Non so se hai selezionato anche, io ho visto un'altra categoria di commenti e di post, non so se l'hai intravista anche tu, quelli che dicono il Papa viene curato coi nostri soldi, no? Perché il sistema sanitario
1: rientra proprio nella geografia appresa, cioè così, insomma. Su Facebook che cosa possiamo dire, quando davvero il livello è talmente così basso che neanche, ma non dicevo neanche questione di partito preso, perché è un'offesa secondo me questo tipo di comunicazione per credenti, non credenti, atei, agnostici, perché cioè, quanto è bello. Io non ho studiato filosofia all'università, ma ricordo al liceo, insomma, la fede e ragione, insomma, quanto facile c'è stato nella storia della filosofia, nella storia del pensiero umano, in questo confronto, neanche uno scontro proprio. E oggi ci troviamo noi, paese che era una volta considerato quello del Rinascimento, uno dei paesi a livello culturale più importanti a livello internazionale, ci troviamo, come dicevo prima, a produrre talmente tanta ignoranza che potremmo esportarlo.
0: non lanciare idee, Maurizio Ceccarini, no, perché qualcuno potrebbe coglierle.
1: E per invece alleggerire, insomma, come ci piace fare, andiamo al capitolo intelligenza artificiale. Oggi niente ponti di Tiberio soppalcati o altri.
0: Niente viaggi, perché c'è anche il TTG, magari potevi suggerire qualche.
1: Ma andiamo in spiaggia per questo filone di cui torneremo a parlare, di contenuti per boomer nostalgici.
0: Ok, di cui noi, categoria di cui noi facciamo un po' parte, tra l'altro.
1: Sì, ma come?
0: Non così tanto.
1: Nel senso che ci sono queste pagine Italy for, insomma, che citano l'Italia e il nostro patrimonio, fatto ovviamente in Cina o da quelle parti là, che dove si dice all'intelligenza artificiale creami ogni giorno dei contenuti per far vedere quanto era bello il mondo una volta e quel mondo non c'è più.
0: Quanto è brutto oggi,
1: anche con delle situazioni surreali, perché tutti cominciano c'era una volta. L'altro giorno ho visto, c'era una volta il Carnevale di Venezia e io mi sono permesso di scrivere.
0: Mie fonti
1: attendibili dicono che il Carnevale di Venezia c'è ancora, però è talmente, insomma, anche questo florido, questo mercato, che tutti i giorni queste povere intelligenze artificiali che vengono da chissà quale continente devono creare contenuti, perché poi comunque il boomer, anche qui, insomma, magari per suoi limiti di comprensione che vengono da 100.000 non riconosci, insomma, da che tipo di situazione arriva quel contenuto e e va in brodo di giuggiolo.
0: Certo.
1: Anche qui voglio essere chiaro, a queste pagine non gliene frega un accidente dei vostri ricordi, insomma, nessuno
0: serve solo per generare interazione.
1: E tra questi 100.000 contenuti, quanto era bello una volta, ne ho trovato uno comunque si richiama alla nostra realtà turistica e che chiedo al nostro Matteo di far vedere e ascoltare.
2: Era il cuore dell'estate italiana, un pomeriggio pigro e perfetto. Il suono delle onde e le voci intorno, l'ombrellone, il territorio personale vissuto per settimane con i propri giornali, i termos e le creme solari. Il pomeriggio in spiaggia era l'ombrellone più italiano dell'Adriatico. Ti ricordi la tua spiaggia di una volta? Come si chiamava?
3: Mazzeni.
1: Cioè, tra l'altro si sente alla fine, sì, è proprio questo, perché il contenuto è prodotto in qualche nazione, chissà dove, e poi viene adattato, sì, ai, sì, singoli mercati, è rimasto un, proprio un frame
0: strano, che, perché di solito sono così raffinati, attenti, esatto, cioè, ci sono proprio tutti i cliché, i giornali, il termo, tra l'altro come faceva notare il nostro Matteo Munaretto, di dimensioni un po' inquietanti, è grande come un bambino quel termo, esatto, effettivamente se stai lì, come dice la voce, se stai settimane, quello è il tuo territorio per settimane, hai bisogno di tanta acqua.
1: Tra l'altro per chi ci vede, c'è questo, non si capisce se sono foglie che cadono o questo effetto finto.
0: Secondo me è effetto finto vecchio, finto, sì, un po' vecchio, disturbo.
1: Che è veramente. E con questa voce che insomma fa cascare,
0: sì, ogni cosa,
1: questa retorica pietosa, e secondo me anche l'intelligenza artificiale è talmente messa sotto stress dalla richiesta continua di questi contenuti che sta sbarellando, perché ho proprio nell'ultima immagine che chiedo a Matteo di metterci, ho proprio sottolineato, sì, questa frase che io suggerirei davvero anche alle nostre agenzie di promozione turistica come slogan da lanciare per la prossima stagione.
0: Che bello, sarebbe bello vederlo sui manifesti la prossima estate, arrivi, vai.
1: Il pomeriggio in spiaggia era l'ombrellone più italiano dell'Adriatico.
0: Che bello, cioè, poesia pura.
1: La poesia artificiale sta, cioè, esce del fumo proprio da quanto non riesce a stare dietro, e secondo me sta perdendo un po' qualche colpo, perché diciamo che escono questi concetti che
0: molto molto belli. Comunque mi permetto una nota, tu parlavi all'inizio dei boomer che vanno in brodo di giuggiole, l'incapacità di discernere tra la propria nostalgia e il valore del passato, perché ovviamente, come dici tu, questi post nascono proprio per incentivare qualsiasi tipo di interazione, ma anche pagine, ci sono delle belle pagine ad esempio per il nostro territorio che raccontano la Rimini come era una volta, con tante foto.
1: A voglia.
0: Quando c'è il vecchio lungomare, che per carità anch'io ricordi, ma pensare a una strada dove passavano le macchine con il marciapiede e il lungomare di oggi con gli alberi, le zone, le parti d'ombra, cioè fai fatica a dire era più bello una volta. Era più bello una volta per te che avevi 16-18 anni e quindi hai vissuto le estati a cui sei più legato, però bisognerebbe imparare un po' a separare i propri ricordi e le proprie sensazioni dal valore effettivo di un tempo passato.
1: Anche perché ricordiamo che tu lo stai commentando da un device modernissimo, digitale.
0: A parte quello, sì.
1: Esatto. Ma io poi ci terrei comunque, prima di chiudere, a specificare. Qui stiamo parlando di limiti di riconoscere questi contenuti da parte di persone che magari hanno vissuto in un tempo, hanno avuto anche difficoltà a livello di formazione, sì, educazione. Sì, sì. Qui chiaramente non c'è nessun tipo di proprio responsabilità, qui proprio limiti che una persona può avere accumulato per tanti motivi nella sua vita. Nella prima tema, quello della, insomma, del qualunquismo sul Papa, lì è proprio ignoranza esibita come con arroganza, proprio con ostentazione, nel senso che quello che dicevamo, una volta venivi deriso al bar, oggi invece lo manifesti con proprio ostentazione, ed è quello che anche a me fa venire.
0: Sì, sì, anche perché poi viene stimolato proprio da post che vogliono arrivare a quel fine, e nel contempo ti trovi in una bolla di persone che reagiscono tutte come te, e questo ti dà anche probabilmente più sicurezza e tranquillità nel farlo.
1: Ti senti insomma forte del gruppo che si nutre di questa ignoranza, perché poi non ripetiamo più, ma anche il semplice fatto di non riconoscere che il Papa è un cittadino dello Stato Vaticano, cioè davvero, ma neanche a livello di scuola materna, per favore.
0: Grazie al nostro content terminator, che come vedete tra l'altro dalla giacca è stato percosso e picchiato per la sua attività, ma non smetterà.
1: Grazie. Non ci fermiamo.
0: Grazie Mauri, rimani qui con noi perché... Matteo non ce la fa, non ce la fa nessuno di fronte a questa sigla, effettivamente. Dicevo, rimani con noi, leggo solo velocemente due appuntamenti di oggi e poi lanci il pezzo di chiusura, visto che tra l'altro lo hai proprio scelto tu. Cosa succede oggi a Rimini? Alle 17.30 la storia inaugurazione della mostra alle 21 Madri Costituenti, 2 giugno 1946. Alle 18.30 in piazza Cavour, Palestinesi sono i tuoi occhi, flash mob in memoria di Abraham Saidam. Alle 21 al Fulgor, lettura scenica di Storia di un'amicizia con Ermanno Cavazzoni e Vincenzo Vasi. Alle 21, Teatro degli Atti, le convenienze ed inconvenienze teatrali a cura di Carla Moreni. Al Tiberio, invece, sempre 21, il film La Bambola. E alle 21, all'Enoteca 400, come abbiamo visto, il concerto di Dharma insieme a Massimo Marquez. A Riccione, alle 21, al centro della Pesa, incontro Yemen e l'isola di Socotra con Gianmaria Mazza. Chiudiamo con Sant'Arcangelo. Sempre alle 21, stasera è tutto alle 21, Biblioteca Elena Macellari presenta Le Signore del Paesaggio, storia di donne, scrittrici e viaggiatrici tra 800 e 900. Noi siamo arrivati in chiusura, ci vedremo domani per l'ultima puntata della settimana, ora lasciamo al nostro content terminator l'annuncio del pezzo che ci congeda.
1: Abbiamo visto prima le frasi surreali sulla spiaggia create dall'intelligenza artificiale al limite ormai di un crollo nervoso, ma c'è stato chi con delle frasi surreali, apparentemente surreali, legate alla spiaggia, ha fatto un pezzo immortale. Righeira, che tra l'altro sono anche, compaiono anche nella serie cult.

0: certe cose. La rassegna che non si rassegna.
1: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass. Drive your elegance.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Galattica.
1: Radio Icaro.
0: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Radio Icaro, un classico.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Stava pianificando un altro colpo la banda criminale che lo scorso agosto aveva colpito la BPR di Riccione. I carabinieri però li hanno fermati in tempo. I dettagli nel servizio di Andrea Polazzi.
2: Aveva una svolta nelle indagini sulla rapina dello scorso 11 agosto a Riccione, quando alcuni malviventi avevano preso di mira la filiale di Viale Dante della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, portandosi via un cospicuo bottino, 220.000 euro. Nelle prime ore del mattino i carabinieri della Perla Verde insieme ai colleghi di Palermo e al nucleo elicotteri di Forlì hanno dato esecuzione a 5 fermi tra la provincia di Rimini e quella palermitana. L'accusa è di rapina aggravata in concorso. Il colpo era andato in scena intorno all'orario di chiusura della banca, quando 3 malviventi, travestiti da imbianchini, erano riusciti ad entrare tagliando la grata antintrusione di una finestra e una volta all'interno, col volto coperto da passamontagna ma senza armi, avevano immobilizzato con alcune fascette i 3 dipendenti presenti. Dopo essersi impossessati dei contanti in cassa, i 3 si erano dati alla fuga passando dalla finestra sul retro forzata poco prima e agevolati da alcuni complici che facevano da palo all'esterno della filiale. Incrociando le immagini di videosorveglianza, i tabulati telefonici e le risultanze degli accertamenti scientifici eseguiti dalla RIS di Parma, i militari dell'arma sono riusciti a ricostruire con precisione i ruoli di ciascun indagato e a prevenire anche le loro prossime mosse. Gli investigatori hanno infatti appurato che il gruppo criminale stava pianificando un nuovo colpo in un altro istituto bancario sempre del Riminese, dove recentemente 2 componenti della banda avevano effettuato un sopralluogo per studiare gli accessi e le caratteristiche strutturali dell'edificio. I carabinieri però li hanno fermati in tempo.
1: Ancora cronaca e giallo al confine tra Italia e San Marino. Il corpo senza vita di un uomo di 34 anni di nazionalità albanese è stato ritrovato ieri sera verso le 23:30 nel parcheggio del locale Vision Club a Verucchio. A fare la drammatica scoperta è stato un passante che, mentre si dirigeva verso la propria auto, ha notato il corpo riverso a terra e ha immediatamente dato l'allarme, fermando una pattuglia della gendarmeria di San Marino. Sul luogo del ritrovamento poi sono intervenuti i militari del nucleo investigativo e il medico legale per l'ispezione cadaveri dei carabinieri. Al momento del ritrovo la vittima presentava alcune lesioni al volto. Gli investigatori dell'arma non escludono al momento alcuna pista, dal malore improvviso alla caduta accidentale fino alla possibile aggressione da parte di terzi. Il 34enne era arrivato in Italia da poco e pare stesse cercando lavoro come muratore. Voltiamo decisamente pagina perché il vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, ieri durante l'incontro con le autorità in occasione del patrono San Gaudenzio ha annunciato 2 nuovi progetti che saranno per la città e per l'intero territorio, a partire da un museo. Sentiamolo nel servizio di Maurizio Ciccarini.
3: Anche il museo vorrebbe essere per le persone più fragili, dovremmo farlo che perché le cose belle sono di tutti, E quindi lo faremo con ogni probabilità qui nell'ex seminario sulla destra, guardando la facciata del Tempio Malatestiano, della cattedrale. E poi vorremmo realizzare nei mesi freddi, dicembre, gennaio, febbraio, un'accoglienza notturna per alcune persone che in modo che non debbano, quando fa freddo, poi quest'anno è anche nevicato, più volte mi hanno chiesto di poter dormire al coperto e non in mezzo alla strada, avvolti nei cartoni o nei sacchi a peli, con i rischi poi anche di essere colpiti, di essere derubati. Qualcuno ha lamentato che gli è stato dato fuoco al suo cartone, insomma sono cose inammissibili. Non tutti forse accetteranno, ma quando fa freddo il desiderio di dormire al coperto è di molti.
4: Incontro che è stato anche occasione per ricordare la visita di Papa Leone ad agosto, da tutti vissuta come momento di impegno condiviso dalla città.
3: Un momento bello, così molti di loro hanno avvertito la stessa cosa che ho avvertito anch'io, questo l'averla preparata insieme in modo sinergico con le istituzioni, con la realtà ecclesiale, in cui ognuno ha fatto, ci ha messo il suo pezzettino, insomma. Abbiamo costruito insieme questo muro di Gerusalemme, come dice il Papa, non è magnifica, ma ogni famiglia ha fatto il suo pezzo ed è venuto fuori un lavoro corale molto bello.
4: Ai partecipanti il Vescovo ha regalato l'enciclica Magnifica Humanitas, con l'invito in particolare ad approfondire i temi del quinto capitolo.
3: Il dialogo, il negoziato in politica, la capacità di parlarsi, di negoziare le scelte, di venirsi incontro, lo sguardo dalla parte delle vittime, insomma ci sono tante, uno sguardo vero, reale su quello che è davvero la giustizia, l'abbattere le diseguaglianze anche più piccole, insomma interessante.
1: Parliamo ora di sport. La nona Sinfonia Biancorossa arriva in Coppa Italia di eccellenza e Rimini sul neutro di Sant'Arcangelo batte 2-1 la Bis Nova Feltri, accentra la nona vittoria di fila tra campionato e coppa e stacca il pass per i quarti di finale nei quali affronterà la San Maurese. Il Rimini meglio nel primo tempo, ma mister Gadda è soddisfatto della prova dei suoi. Sentiamolo.
5: Mister, è arrivato il passaggio del turno, un 2-1 che allunga 9 la striscia positiva del Rimini tra campionato e coppa.
6: Sono contento, ci tenevamo a passare il turno perché è sempre bello vincere e i ragazzi hanno interpretato molto bene la partita con lo spirito giusto, il primo tempo secondo me è ottimo, veramente buono, siamo calati un po' al secondo ma ci stava, sono molto contento soprattutto per quei ragazzi che per adesso hanno giocato di meno, è una bella soddisfazione per loro e poi anche per la società. Alla fine andare avanti comunque in una manifestazione è una bella cosa.
5: Qualcuno ha anche dimostrato, confermato comunque il proprio valore, insomma ha fatto vedere di poter essere anche un potenziale titolare da campionato.
6: Sì, sicuramente lo sappiamo, abbiamo una rosa omogenea, ci sono dei ragazzi che non stanno giocando, che possono giocare tranquillamente, valgono gli stessi compagni che sono titolari in questo momento e quindi queste partite sono importanti anche per questo, mettono minuti nelle gambe, avranno tutti, secondo me, l'occasione di mettersi in mostra, tutti avranno il loro spazio in un campionato così lungo.
5: Il rigore ha permesso al Nova Feltre di riaprire la partita, ma forse anche un bene perché così è stata partita vera fino alla fine.
6: Ma sì, noi il secondo tempo non siamo partiti bene, siamo andati un po' in difficoltà, secondo me anche fisica, qualcuno era un po' sulle gambe ed è normale. Poi finché rimani 2-0 magari rimane una partita, magari non dico chiusa, però in tranquillità, poi trovi un episodio del genere, rigore, che credo che sia stato anche un rigore giusto, e la riapri e dopo magari c'è da soffrire un po', anche se onestamente palle gol clamorose non ne abbiamo subite, anzi potevamo fare il terzo gol. Secondo tempo inferiore al primo sicuramente, però buono e sono molto contento.
1: E con questa notizia arriviamo al termine del nostro radiogiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'Epass di Rimini. Vieni a scoprire l'Epass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'Epass. Drive your elegance. Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Notte tranquilla per Papa Leone, così l'ultimo aggiornamento della sala stampa della Santa Sede. Il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, nuovo bollettino nel pomeriggio. Ucraina, nuova ondata di raid russi sull'Ucraina, ripresi gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture energetiche russe. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione e di sostegno all'Ucraina. Buongiorno da Antonella Mito. La notte tranquilla per Papa Leone. Dopo l'operazione di due giorni fa al Policlinico Gemelli, il pontefice si è alzato e ha fatto colazione, riferisce questa mattina alla sala stampa Vaticana. Noi ci colleghiamo in diretta con il Gemelli, dove c'è Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Gemelli, dove prosegue il ricovero di Papa Leone. Era entrato martedì, ieri l'altro alle 13 a questa stessa ora, operato la sera di quello stesso giorno con asportazione del lobo inferiore del polmone destro e la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. La notte scorsa, la seconda, quindi passata qui, è trascorsa bene per Papa Leone, che poi si è alzato, ha potuto consumare la sua colazione. Questi sono gli ultimi aggiornamenti da parte della sala stampa vaticana, notizie che vanno nella stessa direzione di quelle di ieri, che avevano fatto parlare di un decorso postoperatorio regolare. Già ieri si parlava di pasti consumati regolarmente, il Papa che si era alzato, era camminato, ha fatto anche esercizi di fisioterapia respiratoria e nella serata di ieri ha anche concelebrato la messa. Avremo, si pensa, ulteriori aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio. Per adesso dal Gemelli è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E tanta la vicinanza al Papa da parte dei fedeli, ma sentiamo le voci di alcune persone raccolte questa mattina da Paolo Fucini davanti al Policlinico Gemelli.
3: Speriamo che ci diano la guarigione completa, perché ci manca la mattina della domenica la benedizione da San Pietro.
4: Io mi auguro soltanto, da medico chirurgo dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, che la salute del Papa vada nei migliori modi possibili dopo l'intervento di lobectomia.
5: Mi sembra che sta andando tutto molto bene, quindi speriamo che vada tutto bene.
6: Siamo contenti che stia meglio il Papa e speriamo che con l'aiuto del Signore vada tutto per il meglio.
1: Voltiamo pagina, al via Bruxelles il Consiglio europeo, presente la Premier Meloni, al centro la questione energia, ma si parlerà anche di bilancio dell'Unione Europea e di sostegno all'Ucraina. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Nel documento, in linea guida poi di quella che sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, le coperture alla manovra del 2027 arriveranno anche dal settore finanziario, tagli ai ministri, ai ministeri e ai giochi. Ma Bruxelles ha iniziato anche a due giorni del vertice europeo sul tavolo i temi economici. L'Italia insiste per una maggiore flessibilità per poter utilizzare risorse per far fronte all'incremento dell'inflazione e dei beni di prima necessità. Sul punto la Commissione prende tempo, si discute anche del conflitto in Ucraina. Anche per il ministro degli esteri Tajani l'accordo sul diesel tra Trump e Putin è rischioso e non condivisibile, parole che contrastano quelle pronunciate dall'altro vice premier Salvini, ma che concordano con quelle della presidente del Consiglio Meloni, pronunciate in Parlamento da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Quasi 5,4 milioni di persone sono in povertà assoluta nel 2025, lo rileva l'Istat. Quasi un terzo delle famiglie in povertà assoluta sono famiglie straniere. L'incidenza si conferma più alta tra le famiglie numerose e al Sud Italia. Ancora morti sul lavoro, due persone hanno perso la vita in poche ore. Quanto accaduto questa mattina con un incidente costato la vita a un 23enne in una cantina sociale a San Panfilo di Scerni nel Chietino, e poco dopo la notizia di un autotrasportatore morto dopo essere stato schiacciato da alcuni tubi che stava scaricando dal camion all'interno del porto industriale di Cagliari. E ora in Ucraina Zelensky e Trump sono sempre più distanti, ma anche Elon Musk invita il leader ucraino a lasciare, ma Kiev può contare sul supporto del vecchio continente, mentre il Cremlino affonda, manca la volontà di arrivare alla pace. Raffaella Frullone.
8: Gli sforzi americani per raggiungere la pace si infrangono contro la mancanza di volontà di Zelensky. Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. Il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. Ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan, provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nel Golfo la tensione resta sempre alta. Gli Houthi dello Yemen dicono di non aver condotto alcun attacco contro la regione di Medina nella giornata di oggi, poco dopo che l'Arabia Saudita aveva reso noto di aver intercettato un missile diretto verso l'area della Città Santa. Ma sentiamo Federico Plotti.
9: Una raffica di missili senza precedenti torna a scuotere il cuore dell'Arabia Saudita. Obiettivo degli Houthi, sostenuti dall'Iran, ancora una volta Riyadh, ma soprattutto gli snodi strategici del colosso degli idrocarburi Aramco. Nel mirino ancora l'aeroporto King's Khalid, dove sabato scorso sono morte 13 persone sotto i missili degli Houthi. Una crisi che sta creando non pochi danni all'immagine del regno. A Riyadh ha annullato l'evento tennistico milionario del Six Kings Slam. La guerra con l'Iran finirà presto, dice intanto Trump. Ieri, durante un comizio in Arizona, ha anche scherzato sul fatto che gli Stati Uniti non hanno più interlocutori. Non sappiamo più con chi parlare, abbiamo ucciso tutti i capi dei Pasdaran, ha detto il capo della Casa Bianca. Toni sarcastici che però contrastano con quanto rivela la CNN, secondo cui gli Stati Uniti starebbero preparando nuovi piani d'attacco che prevedono anche l'utilizzo della cosiddetta madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare dell'arsenale di Washington. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan, 30 le vittime per il crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest, 27 sono bambini, altre 40 persone sono rimaste ferite. La struttura era fragile, si apprende dalle prime informazioni. Il proprietario della scuola è stato arrestato. Profondo cordoglio è stato espresso dal premier Sharif, che chiede un'indagine trasparente sulle cause della tragedia. Conflitti, crisi climatiche, tagli agli aiuti internazionali, sono i killer silenziosi dell'infanzia, la denuncia di Save the Children in vista della giornata dell'alimentazione di domani. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni

0: calati del 59% rispetto al 2022. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La cronaca: tre operatori socio-sanitari sono stati interdetti su tutto il territorio nazionale dalla professione, accusati di maltrattamenti e abusi nei confronti di anziani di una RSA in provincia di Lodi. Si tratta di due uomini e una donna. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. E prosegue per il quarto giorno la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Una delegazione incontra a Bari il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Le organizzazioni sindacali chiedono garanzie occupazionali certe e un piano industriale fondato sulla decarbonizzazione degli impianti. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiata in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente.

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Pausa pranzo. Musica di gran gusto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass, Drive Your Elegance.
3: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare contro un sterzo, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, notte e mattinata tranquille per Papa Leone, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'operazione al polmone di ieri. E il Vaticano starebbe valutando diverse opzioni per il viaggio apostolico del Pontefice in America Latina, previsto dal 6 al 17 novembre, tra cui cambiamenti al programma o persino il possibile rinvio dell'intera visita apostolica alla prossima primavera. Lo scrive il quotidiano peruviano Perù 21, secondo cui la decisione sarebbe legata alle condizioni di salute di Papa Leone e alla necessità di consentirgli di completare le cure e i controlli medici prima di riprendere i suoi impegni. Guerra in Ucraina, l'appoggio di Washington a Kiev si fa sempre più ambiguo, mentre pare rafforzarsi l'asse Trump-Putin. L'Europa però sostiene senza mezzi termini Zelensky e l'esercito ucraino.
1: Il Cremlino accusa Kiev mentre si acuisce la frattura tra il presidente ucraino e Donald Trump. È doloroso quando sceglie di stare dalla parte sbagliata, attacca Zelensky. A dividere i due alleati le restrizioni a Starlink, la condivisione dell'intelligence e l'accordo sul diesel russo. Elon Musk rincara la dose, è ora che Zelensky se ne vada. E il leader ucraino annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe. Ne abbiamo abbastanza, dice. Kiev però trova il sostegno dell'Europa. Da Londra Zelensky ringrazia Giorgia Meloni, mentre il premier britannico Burnham promette nuove forniture militari. Bruxelles stanzia altri 2 miliardi e 860 milioni di euro per la difesa ucraina e Tajani annuncia il rapido invio del 13° pacchetto di aiuti italiani. Sul campo intanto 10 ore di bombardamenti russi nella regione di Kirkovard provocano almeno 3 morti e droni ucraini colpiscono una raffineria nella regione russa di Ryazan provocando un incendio. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Tragico episodio in Pakistan, è crollato il tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del paese. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, parla di 30 morti, tra i quali ci sarebbero almeno 27 bambini e almeno altre 40 persone sarebbero rimaste ferite nel disastro. Violenze, abusi e danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia, afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Ciclismo, l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan si sono classificati secondi alle spalle di una strepitosa Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Franco dalle 14 alle 15 qui su Blu 2000. Naturalmente buon pomeriggio, il primo pomeriggio ricco di musica ma anche di classifiche che, come capita spesso al giovedì, fanno parte dei libri, quindi 10 libri più letti della settimana, ma anche del cinema, la nostra grande passione, la seconda grande passione del giovedì, con i 10 film più visti, ovviamente secondo i dati del box office nazionale di Cinetel. Ringrazio e saluto già subito il nostro Sabino D'Alessandro che è in regia, naturalmente ci accompagnerà fino alle 15 insieme. Siete i protagonisti anche con i vostri messaggi e quindi anche con i vostri consigli, perché no, di lettura. Nella prima mezz'ora appunto parleremo di libri e anche consigli cinematografici, se avete visto un film di quelli che insomma commenteremo insieme, analizzeremo insieme nella classifica, potete segnalarcelo attraverso la nostra mail che è diretta@radioinblu.it. Come al solito la musica in primo piano e in questo caso ritorniamo per iniziare al 1978. Questa è Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti.

0: libri.
1: Sono i libri i protagonisti della prima mezz'ora delle classifiche di questo giovedì pomeriggio insieme. Vediamo che al numero 10 c'è in nuova entrata il nuovo di Corrado Augias e Natalia Augias, dal titolo L'uomo che inventò la politica e a che punto è l'arte della politica nel nuovo millennio. Nel cercare risposte a questa domanda e anche ad altre, Corrado e Natalia Augias mettono al centro di questo racconto il confronto e la rilettura dell'opera di Niccolò Machiavelli. In questo libro, appunto, L'uomo che inventò la politica, dall'incontro tra due generazioni, anche la differenza delle voci e degli sguardi, nasce questo racconto appassionato di quello che dovrebbe essere oggi l'azione politica attraverso una delle personalità più decisive della nostra storia, anche del pensiero occidentale, che è appunto Machiavelli. Edito da Einaudi, numero 10 New Entry, L'uomo che inventò la politica. Al numero 9 in discesa Il giallo di Pier Giorgio Pulixi, tinto di noir, dal titolo Il fattore gatto, edito da Marsilio. La numero 8 troviamo in posizione stabile un inganno che ci porta in Francia, L'inganno francese, il titolo del viaggio nella narrativa di John Grisham, il suo nuovo romanzo, ed è un autore, lui, molto prolifico, ha scritto anche una raccolta di racconti e 7 romanzi per ragazzi, tutti bestseller, editi da Mondadori, come in questo caso anche il nuovo libro. Le sue opere sono tradotte in 50 lingue e quando non scrive John Grisham, ci siamo informati sulla sua vita privata, partecipa alle attività delle organizzazioni dedicate alla scarcerazione delle vittime di ingiuste condanne. Spesso i suoi romanzi esplorano anche i problemi radicati nella giustizia americana. In questo caso cambia un po', perché per la prima volta si cimenta in questo romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere e regala a tutti i milioni di lettori sparsi in tutto il mondo che amano i suoi racconti questo mondo particolare, una storia davvero piena di suspense. Numero 8, L'inganno francese di Grisham, edito da Mondadori, posizione stabile. Stabile anche Nonna Gruffalò, questo libro illustrato di Donaldson M Edizioni. Al numero 6 troviamo uno dei classici della scorsa estate, ovvero il Murdoku, edito da Magazzini Salani, in cui ci sono le griglie del Sudoku riadattate con enigmi e misteri tutti da scoprire. Rimane da scoprire la top 5 della settimana con i libri più letti in assoluto, magari tra questi c'è anche il vostro preferito di questo periodo. Raccontatecelo ovviamente qui su Imlu 2000, dove adesso arriva il nuovo singolo di James Arthur.

0: io.
1: E per fugare ogni dubbio si intitola proprio Io, la canzone di Gianna Nannini che ci ha riportato all'estate del 2006, era proprio quel periodo, me lo ricordo benissimo. Ma ritorniamo alla top 5 dei libri più letti dell'ultima settimana all'interno delle classifiche di Blu 2000 di oggi. Numero 5 troviamo un altro libro illustrato per i più piccoli ma che fa piacere anche leggere ai grandi, Il ladro di zucche di Hemming M Edizioni, in posizione stabile. Numero 4 è stabile anche il nuovo della Gamberale, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, Libri tutti, ambientato in una prima elementare come tante, di una scuola di Roma come tante, è successo qualcosa di enorme che coinvolge 5 famiglie e a raccontarlo è Titti, questa maestra della classe che conosce bene i suoi alunni e anche i loro genitori. Nuovo racconto della Gamberale, è lei che insomma con Feltrinelli ha pubblicato anche 10 minuti adesso e nuove edizioni della Zona cieca e anche vari altri romanzi di successo nell'ultimo periodo. Questo libro si trova in posizione stabile, edito appunto da Feltrinelli, Liberi tutti, il nuovo della Gamberale. Al numero 3 perde la vetta questa settimana il racconto intenso e commovente di Charles Spencer, di sua sorella Diana, con Canto del cigno, edito da Mondadori. Al numero 2 rimane in posizione stabile La storia del nostro paese, ambientata però nel nostro Rinascimento, quindi Quando l'Italia rinacque, Il nostro Rinascimento di Aldo Cazzullo. Ci sono dentro i Medici, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Colombo, Galileo, praticamente tutti. Continua questo straordinario viaggio nella storia, conduce il lettore attraverso il Rinascimento in quest'epoca segnata anche da guerre, intrighi e tradimenti. L'Italia vide una fioritura davvero eccezionale in tutti i campi del sapere umano e ce la racconta magistralmente Aldo Cazzullo in questo libro edito da HarperCollins. Siete curiosi di scoprire con me insieme la vetta della settimana?

rimane solo da esplorare la vetta della settimana, nuovo libro che entra direttamente in nuova entrata, la numero uno, il più letto in assoluto in Italia, è Thrashing Day della Yarros, questa autrice, Rebecca Yarros, autrice americana. Lei si definisce una romantica senza speranza, amante del cioccolato, dipendente dal caffè. Nel 2023 per la stessa casa editrice di questo libro, Sperling & Kupfer, ha pubblicato in Italia Fourth Wing, che è praticamente il primo volume di questa saga Empyrean, che magari i più romantici, anche devoti alla lettura di libri d'azione, conoscono benissimo. E Thrashing Day è un nuovo capitolo della Yarros, numero uno di Rebecca Yarros questa settimana. Thrashing Day è la lettura preferita dagli italiani in nuova entrata. 14:25, abbiamo chiuso la classifica dei libri, tra poco ne apriremo un'altra, ovviamente dedicata al nostro amato cinema. Subito Tears for Fears.

0: il cinema.
1: Siamo arrivati al cinema, questi sono i 10 film più visti in Italia negli ultimi 7 giorni. Sapete che poi, come ogni giovedì, quindi anche in questa giornata, ci sono le nuove uscite, quindi tutto può cambiare da un momento all'altro e soprattutto da un giorno all'altro, tanto che nel weekend non vi diamo i dati aggiornati, perché ovviamente quelli aggiornati vi li diamo in settimana, di libri e cinema, che potete insomma scoprire con noi nella giornata soprattutto di giovedì all'interno delle classifiche dalle 14 alle 15. E quindi vediamo quali sono i film preferiti dagli italiani. Abbiamo al numero 10 un nuovo ingresso, si tratta ufficialmente del seguito, ricorderete, di quel bel film di David Fincher che narrava la nascita di Facebook e dell'impero appunto creato da Zuckerberg. In questo caso è The Social, il prezzo della verità, The Social Reckoning, con la firma di Aaron Sorkin, che qui è anche regista, che è stato sceneggiatore del primo film e che insomma cerca di far confluire la nascita di Facebook con tutto quello che ne è conseguito negli anni a seguire, con praticamente i Facebook Files, una serie di articoli pubblicati nel 2021 sul Wall Street Journal, che hanno denunciato anche gli illeciti da parte dell'azienda nel diffondere disinformazione, ignorare potenziali rischi per la sicurezza e offrire anche ai gruppi di odio, questi i cosiddetti haters, una piattaforma su cui reclutare anche nuovi membri e sfogare la propria rabbia. Tutto questo è denunciato nel seguito di The Social Network, The Social, il prezzo della verità, che è al numero 10 in nuova entrata questa settimana. Numero 9, ritornano, anzi essi vivono, Day Live, questo film mitico del passato di Carpenter, la versione horror restaurata in 4K, mentre al numero 8 abbiamo Always la Lisa, e qui conosco insieme a voi per la prima volta questo personaggio. Non frequento molto il K-pop, ve lo dico già, però Always la Lisa è un documentario sostanzialmente musicale, segue la Lisa Manobal, in arte Lisa, nell'anno in cui la band femminile delle Blackpink ha messo in pausa le attività del gruppo e ognuna praticamente delle quattro si è dedicata a progetti solisti. La cantante e rapper americana in questione ha inciso un album dal titolo Alter Ego, ha debuttato anche come attrice, e questa serie l'ho vista ed è molto bella, The White Lotus, ma io lei francamente non me la ricordo, e si prepara al primo grande concerto da sola al Coachella dopo 2 anni, dopo che è stata reclutata diciamo anche per una importante performance da una nota casa discografica. Quindi questo documentario, che si intitola Always la Lisa, alterna confessioni, interviste, prove in studio e interventi anche di amici e parenti, insomma tutto quanto l'universo del K-pop, al numero 8 in nuova entrata questa settimana tra i film più visti al cinema. Raccontateci magari il vostro film preferito visto negli ultimi giorni, non necessariamente in sala ma anche in streaming, ormai l'offerta è talmente ampia che abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. C'è un ritorno musicale dal passato, questa canzone di Max Gazzè su Blu 2000.

Se la memoria regge a tutti noi, eravamo rimasti dove? Alla numero 8 con questo documentario musicale del K-pop internazionale Always La Lisa. Nuova entrata numero 7, continua a sprofondare in classifica Digger anche nel nostro paese, questo ormai acclarato flop con Tom Cruise di Alejandro González Iñárritu, che comunque rimane uno dei cineasti più apprezzati dalla critica. Non sta andando bene al botteghino in tutto il mondo, anzi il The Guardian ipotizza che se l'andamento degli incassi dovesse rimanere su queste cifre, la casa di produzione potrebbe perdere fino a 245 milioni di dollari, un risultato che farebbe entrare questa ultima opera del regista messicano premio Oscar nella classifica dei peggiori flop finanziari addirittura della storia del cinema. Però ci sono stati tanti elogi da parte della critica, ma anche delle star, degli amici di Tom Cruise, ma non solo, anche del pubblico che ha visto il film. Io ancora non ho avuto modo di vederlo, quindi non posso esprimermi, però se tutti dicono che il film è buono e non ha incassato tanto rispetto alle aspettative, un motivo ci sarà, quindi vuol dire che insomma forse anche questa nuova veste di Tom Cruise non piace al pubblico e la respinge a priori, e non si dovrebbe fare, perché un film si deve anche giudicare vedendolo. E secondo me si riscatterà tantissimo, non solo in streaming ma anche con le prossime nomination all'Oscar, perché sicuramente un po' come è accaduto l'anno scorso con il film con Leonardo DiCaprio, di cui adesso mi sfugge il nome, che ha vinto anche l'Oscar, ecco, il film non era andato benissimo al botteghino, però ha vinto, appunto è stato il trionfatore degli Oscar dello scorso anno. Allora veniamo agli elogi di Digger da parte di alcune star. Guillermo del Toro, regista visionario, ha condiviso diversi post lodando Digger. Su uno in particolare ha scritto senza mezzi termini: ama le arti e imbarba le classifiche, non alle nostre, ci tiene a precisare. Poi Anne Hathaway, una delle attrici che sono davvero più presenti in questo periodo al cinema, da Odissea, da Il Diavolo Veste Prada 2 a Mother Mary, ha condiviso il suo apprezzamento anche lei sui social, ha scritto: ha adorato questo film brillante e intelligente, psichedelico, divertente e ambizioso, per me 10 su 10. Poi abbiamo anche le parole spese dall'attore Glenn Powell: raramente si vive un'esperienza così travolgente al cinema, ha scritto, uno spettacolo visionario, interpretazioni coraggiose e il privilegio di vedere due grandi del cinema come Tom Cruise e Alejandro Iñárritu insieme. Le voci anche dei veterani di Hollywood non sono mancate. Jane Fonda ha invitato Tom Cruise e il regista Iñárritu a non mollare la presa: è stato un grande e coraggioso rischio, ha scritto, per Tom Cruise assumere questo ruolo, e ha dato il massimo possedendo il ruolo al 100%. Insomma, avrete capito che tutti parlano benissimo di un film che purtroppo va male al botteghino. Numero 7 in Italia questa settimana, Digger. Al numero 6 abbiamo il thriller, l'abbiamo citata prima, Anne Hathaway, protagonista anche di questo ennesimo film, è il suo anno, è innegabile. Il titolo è Verity, in leggera discesa rispetto a 7 giorni fa. Al numero 5 abbiamo Stabile, il film con Brad Pitt, il cane protagonista di Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Mentre al numero 4 abbiamo una nuova entrata ed è una riedizione di un film che ha 62 anni suonati, con rimandi chiari anche all'universo di Chaplin. Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick torna al cinema in queste giornate, restaurato completamente in 4K e accompagnato da un corto che racconta, diciamo, il genio visionario di Stanley Kubrick e anche la sua decisione di realizzare il film con particolari sequenze che tutti conosciamo. Peter Sellers, che la fa da padrone in tre ruoli, la War Room di Ken Adam, questo cowboy a cavallo della bomba atomica, e c'è anche l'orologio dell'apocalisse a 85 secondi alla mezzanotte, che mette ancora paura a 62 anni dall'uscita del dottor Stranamore del mitico Stanley Kubrick. Tra poco ancora cinema con le prime tre posizioni, ma è il caso di ritornare alla musica. Lo facciamo con Adele.

siamo arrivati alle prime tre posizioni dei film più visti negli ultimi sette giorni in sala, secondo i dati Cinetelle, prima delle nuove entrate, dei nuovi ingressi al cinema a partire da oggi. Al numero tre resiste il documentario su Gaza, sulla guerra Gaza, Naza, che è stato il vero fenomeno di questo periodo. Numero due abbiamo una nuova entrata, L'Estranea, questo film di Paolo Stripoli, che è fondamentalmente un horror, e ne avrete sentito parlare perché è stato il film scelto dagli italiani, dalla commissione apposta per i prossimi premi Oscar per il miglior film internazionale. Chissà se entrerà nella shortlist. Intanto questo film è entrato nella shortlist degli EIFA, che è l'unico film italiano praticamente ad essere entrato su 46 titoli al momento selezionati per la corsa al massimo riconoscimento per il cinema europeo. In bocca al lupo al regista Paolo Stripoli. La numero uno ve la racconto tra pochissimo, perché adesso c'è un pezzo di colonna sonora del cinema, Lady Gaga e Bradley Cooper.

la colonna sonora, la più famosa premiata con l'Oscar, Shallow, Lady Gaga e Bradley Cooper, e cade a fagiolo nel nostro racconto cinematografico. Con la vetta della settimana, il film più visto, in questo caso il contrario di quello accaduto a Digger con Tom Cruise, cioè praticamente un film demolito dalla critica, ma che invece va benissimo al box office. Si intitola Mammina e tra l'altro ha un'attrice di rilievo, premio Oscar Jessica Chastain, tratto da un romanzo L'altra mamma di Josh Mellerman, che questa storia praticamente trasforma le paure dell'infanzia in un interrogativo sulla fiducia, sui segreti degli adulti, sul bisogno di sentirsi protetti. Tutto questo è l'horror. Il film più visto in Italia è Mammina, film americano, Other Mommy, questo è il titolo originale, nuova numero uno della settimana. Grazie a Sabino e Alessandro in regia, chiudiamo qui le classifiche, tra poco le parole di In Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone ha ripreso oggi l'attività lavorativa e questa mattina ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli in una sala appositamente allestita per il rito eucaristico. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede a proposito del terzo giorno di degenza ospedaliera del Papa per l'operazione subita al polmone destro. A quanto si apprende da fonti vaticane, fino ad ora Papa Leone non ha ricevuto visite ancora. Non ci sono indicazioni precise sulla recita dell'Angelus di domenica prossima. Torna ad alzarsi la tensione nell'area del Golfo Persico e in tutto il Medio Oriente. Il movimento Hezbollah avrebbe ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12, citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. E proprio per queste tensioni è stato rinviato il secondo vertice tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, originariamente previsto per il 24 ottobre di quest'anno a Riyadh, in Arabia Saudita. Una nuova data sarà annunciata a tempo debito. Il partenariato tra le due organizzazioni sovranazionali riveste una grande importanza strategica per entrambe le regioni del mondo e l'Unione Europea rimane impegnata, si legge in una nota diffusa oggi dal Consiglio Europeo, ad approfondire questo partenariato. In estate più vacanze brevi e last minute, ma un italiano su quattro non ha fatto ferie quest'anno, è quanto emerge dal convegno organizzato da Confturismo sui nuovi modelli di viaggio tenuto oggi a Rimini. L'Italia si conferma la destinazione più amata dagli italiani. Il 65% dei connazionali ha trascorso le vacanze estive esclusivamente nel nostro paese, il 23% ha alternato mete italiane ed estere, il 18% si è recato soltanto all'estero. In particolare il 70% dei viaggiatori ha fatto almeno una vacanza al mare, il 30% in montagna. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo.
2: Il turismo sta cambiando, si viaggia più spesso anche fuori stagione e si cercano esperienze sempre più su misura, come il turismo sostenibile e quello in bicicletta. Per l'Italia è una grande opportunità, ma anche una sfida per le nostre imprese del settore. Il nostro compito è aiutarle e affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità e distribuendo meglio le presenze turistiche durante tutto l'anno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Che oggi è uno di quei giorni in cui il calendario sembra essersi messo d'accordo con la fisica. Sarà l'aria di metà autunno, sarà una coincidenza statistica sicuramente, però nella storia dell'umanità oggi è il giorno in cui abbiamo deciso più volte che stare coi piedi per terra ci aveva stufato. Cominciando dal 15 ottobre 1783, Parigi, c'è questo medico, un esploratore, insomma, che guardando la mongolfiera di seta dei fratelli Montgolfier, no, che si staccava da terra, prodigio della tecnica, decide che vuole provarci pure lui. E proprio oggi, 243 anni fa, debutta l'esplorazione aerea dell'uomo in questo piccolo coraggioso volo su una mongolfiera legata a terra con una corda. Niente motori, niente timone, solo aria calda e una quantità smisurata di coraggio. Possiamo immaginare quella corda che lo teneva ancorato a 25 metri da terra come un cordone ombelicale che ci legava ancora al pianeta Terra, no? Prima di lasciarci andare, perché avanti di 140 anni, sempre 15 ottobre, ma siamo nel 1928. L'umanità ha già capito che per volare non basta galleggiare, no? Serve andare da qualche parte con stile. Ed è così che il dirigibile Zeppelin atterra negli Stati Uniti completando la sua prima traversata transatlantica commerciale coi passeggeri. Immaginate questo bestione d'alluminio di tessuto lungo più di 200 metri a sorvolare l'oceano Atlantico a 100 km all'ora. E a bordo c'erano salotti, camerieri in livrea, argenteria, passeggeri insomma facoltosi a sorseggiare champagne guardando le onde dall'alto. Era l'equivalente di un albergo a 5 stelle, incrociato con una balena volante, insomma. Poi, certo, di lì a poco sarebbe stato evidente a tutti che riempire quei giganteschi palloni con l'idrogeno non era l'idea più lungimirante della storia, ecco, da un punto di vista della chimica, il disastro dello Zeppelin, ma in quel momento rappresentava l'apice proprio del design e dell'ingegneria mondiale. Avanti ancora, però, sempre con la testa tra le nuvole, 15 ottobre del 1997, Cape Canaveral, in Florida, negli Stati Uniti. Sulla rampa di lancio c'è questo razzo alto 50 metri con dentro la sonda Cassini. Un capolavoro, insomma, di ingegneria nato dalla collaborazione tra la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea e quella italiana pure. L'obiettivo è raggiungere Saturno, non la Luna, non Marte, Saturno, a più di 1 miliardo di chilometri di distanza, no? Ci avrebbe messo 7 anni ad arrivare, regalando all'umanità le immagini più nitide mai viste dei suoi anelli, scoprendo poi oceani nascosti sotto il ghiaccio della Luna incelato. Niente champagne stavolta, soltanto una mole di dati scientifici che ha riscritto proprio i libri di astrofisica. E per non farci mancare niente, esattamente 6 anni dopo, sempre il 15 ottobre, ma nel 2003, la nave spaziale Shenzhou 5 partiva dal deserto del Gobi in un volo che ha reso la Cina la terza nazione al mondo capace di mandare autonomamente un essere umano nello spazio, dopo l'Unione Sovietica per prima e gli Stati Uniti. Se ci pensiamo, il filo rosso che unisce tutti questi 15 ottobre non è la tecnologia in sé, che nel frattempo è passata, no, da un braciere in legna a motori, a propellente liquido, ai microprocessori. Il filo rosso è quell'incurabile, irrazionale ostinazione proprio umana nel voler vedere che cosa c'è un po' più in alto. Solo che con la mongolfiera galleggiavamo a 20 metri, col dirigibile volavamo sull'oceano in un velluto proprio. Poi le sonde spaziali erano gli occhi robotici su questi giganti gazzosi. E il primo volo spaziale cinese ha democratizzato di fatto l'accesso all'orbita terrestre. Tutto nello stesso giorno, tutto il 15 ottobre, in epoche diverse. Chiaramente, quindi, se oggi vi dovesse capitare di guardare il cielo, ecco, pensiamoci, no? Che non siamo noi i primi ad averlo fatto, ad averlo guardato, chiedendoci fin dove possiamo arrivare. Io pure da piccolo volevo fare l'astronauta, ma credo come tanti della mia generazione, ma questa è un'altra faccenda. Però per noi basta almeno oggi questo pomeriggio. Pomeriggio insieme come sempre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche in streaming su play2000.it. C'è Francesco Filippi in regia, le parole di Inblu 2000. Siamo pronti a partire.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

C'è quella nostalgia di fondo nelle parole di Max Pezzali. Questo è uno dei due inediti di Max Forever volume 2, album che uscirà a fine mese, e c'è anche nella colonna sonora della serie Sky originale North, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. La nostalgia di come eravamo, no? Dei ragazzi che provano a diventare grandi, di quella tecnologia che pure è cambiata tanto in una manciata di anni, tanto per tirare fuori un argomento che ci appassiona da sempre. Le parole di In Blue 2000, negli anni, per esempio, il mondo dei computer, no? Dei software che usiamo, è passato dal modello di acquisto, cioè tu compravi quel dato programma che era tuo, no? E siamo passati all'abbonamento, quindi niente spesa iniziale, ma una piccola quota da pagare mese dopo mese mentre lo stai usando quel programma. Sto facendo il giro largo perché, per dire, nel mondo della creatività digitale, penso al mondo dei video editor, dei designer in giro per il mondo, nessuno mette in dubbio che i programmi di Adobe siano lo standard assoluto di questa industria, no? Se non fosse per quel piccolo dettaglio fastidioso che da tempo fa storcere il naso a chiunque li usi questi prodotti, provate a disdire un abbonamento. Ed è una procedura talmente contorta e talmente sorprendente, cioè ci sono delle penali di recesso proprio, che il Dipartimento di Giustizia americano nel 2024 ha deciso di portarli in tribunale. E il morale della favola è che a marzo di quest'anno Adobe ha staccato un assegno da 150 milioni di dollari tra multe e rimborsi, insomma, promettendo di rendere questo tasto annulla abbonamento un po' meno simile a un percorso a ostacoli, una caccia al tesoro. Insomma, questo è il contesto in cui in questi ultimi giorni è successa una cosa clamorosa. C'è questo ingegnere americano, uno che per sua stessa ammissione ci è cascato più volte nelle penali di recesso, che ha deciso di vendicarsi, ma non con una petizione online. Ha preso Claude, che è uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati di Anthropic, e gli ha chiesto in sostanza di ricreare tutta la suite di Adobe da zero. E in una settimana è arrivato questo progetto che si chiama Artcraft. Non stiamo parlando di un semplice giocattolino, no? Cioè Artcraft è una suite interamente open source, interamente gratuita, che ricrea programmi come Photoshop, come Premiere, come Illustrator. E quando dico ricrea, voglio dire che le finestre, i menu, gli strumenti, le scorciatoie di tastiera sono identici. Identici a tal punto che i legali di Adobe stanno probabilmente facendo il conto di quanti brevetti e norme sulla proprietà intellettuale siano stati violati, no? Però la domanda vera è: come hanno fatto a creare tutto da zero in 7 giorni? In gergo si chiama vibe coding, cioè quel modo simpatico: tu chiacchieri con un chatbot, gli chiedi di scriverti un pezzetto di codice mentre tu bevi un tè. Non è così, perché stavolta il lavoro ha coinvolto agenti AI, lasciando che le macchine programmassero in autonomia, coordinandosi tra di loro. E qui arriviamo alla domanda delle domande: ma questi programmi gratuiti, alternativi, open source, tutto quello che vuoi, funzionano davvero? Risposta breve? Nì. Siamo in quella che nel gergo informatico si chiama early alpha, cioè per noi umani significa, insomma, cantiere aperto, ogni tanto si rompe qualcosa. E il team di sviluppatori ammette con onestà che questi sono cloni pronti per il lavoro tipo 45%, nemmeno al metà, ecco. E i giornalisti che l'hanno provata e gli utenti che l'hanno provata hanno segnalato che ogni tanto all'improvviso si impalla tutto. E c'è questo piccolo dettaglio non trascurabile per cui ogni tanto il clone di Photoshop decide di corrompere la fotografia su cui stavi lavorando o direttamente non salva niente. Quindi, se devi magari consegnare il lavoro della vita entro la prossima ora, ecco, forse è meglio

non rischiare, mi sento di dire questa cosa, senza contare che, come sempre accade in questi casi, in rete sono spuntati decine di siti specchio non ufficiali, pieni di malware, pronti a infettare i computer di più sbadati. Insomma, ecco perché torniamo spesso su questi argomenti. E poi ci sarebbe la questione legale, perché la squadra che ha lavorato a questo progetto clone dice di aver usato una procedura che si chiama Clean Room, che è una specie di ingegneria inversa dove tu riscrivi un software da zero senza mai guardare sotto il cofano il codice sorgente, no, di quello originale. Il problema è che c'è una regola aurea di questa Clean Room che prevede due team separati, uno che studia il programma e scrive le istruzioni e l'altro che programma materialmente al buio. Qui invece ha fatto tutto un unico team, insieme all'intelligenza artificiale addestrata su montagne di codice pescati da internet. È una situazione diversa, insomma. Comunque, il fatto è che non è tanto come andrà a finire questa battaglia tra avvocati e sviluppatori, cioè Artcraft, segniamocelo questo nome, ha mandato un segnale fortissimo al mercato, dimostrando che barriere tecnologiche che prima richiedevano anni di lavoro, che prima richiedevano milioni di dollari di investimenti, oggi si possono abbattere in una settimana con l'intelligenza artificiale. E per il modello dei software in abbonamento, ecco, diciamo che ad oggi il futuro forse è un po' meno scontato. La notizia positiva è che la nostra radio non si paga. È gratis e continuerà ad esserlo, sia che ci ascoltate in FM, in DAB nazionale o in streaming su play2000.it. Le parole di In Blu 2000. Siamo noi.

debuttavano un quarto di secolo fa ormai. The Fray, americani di Denver in Colorado, persi un po' di vista negli anni, nel senso che forse l'Italia non è mai stato il loro, come dire, mercato di riferimento, ma saranno comunque al Fabrique di Milano 5 novembre prossimo. C'è un disco nuovo, tra l'altro uscito la scorsa primavera, il primo senza il cantante storico, che aveva mollato la band già nel 2022 per concentrarsi sulla salute mentale, sulla famiglia, sulla vita privata, su altri progetti. Quest'anno per esempio si è ritrovato a fare l'artista di apertura ufficiale nel tour americano di Ed Sheeran, dopo quel pasticciaccio brutto delle defezioni nella line-up dei supporter del tour. Comunque, spigolature di musica oltre alla tecnologia, questo è il nostro pomeriggio insieme su Radio In Blu 2000, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ora con Elisa e Ligabue torniamo indietro al 2007, gli ostacoli del cuore, te la ricordi?

Paziente zero, patient zero, potrebbe essere proprio lei, Taylor Swift, che sta passando un momento complicato non tanto da un punto di vista commerciale, che i suoi dischi vanno sempre molto bene, no? Record storico di vendite anche per quest'ultimo. E il singolo principale, il singolo di punta, The Fate of Ophelia, è il tipo di canzone che, come dire, passa in radio più volte al giorno. Il problema però sono i fan, quelli devoti. Non dico integralisti, però quelli diciamo di più lunga data, no? I cosiddetti Swifties, che parlano di un punto di svolta in negativo in questa carriera tutta da ricostruire. Ma quella adesso si è sposata, prende le misure ed è pronta a tornare, dai!

0: di burro.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Ho perso le parole.
3: Sono solo parole.
1: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
4: 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

L'ha raccontata come una canzone difficile ma necessaria, nata dal dolore per la scomparsa della madre, che è quel momento terribile che vorresti non arrivasse mai e in cui a qualunque età succeda ti accorgi all'improvviso che cioè diventi grande in un attimo praticamente. Tornerà dal vivo in questo esperimento nuovo, una residency in un locale temporaneo a Milano, di quelli dove metti il telefonino in busta sigillata, ti godi la serata e di cui sarà anche direttore artistico. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Giornate perse di Marco Mengoni, Disco in Blu 2000 della settimana.

L'originale era di Pino Daniele, ma torniamo indietro veramente di 20 anni. All'epoca era un duetto con Giorgia, Vento di Passione, e continua a mettere insieme artisti diversi anche in questa nuova versione cantata da Mina, con Ferzan Ospetek che firma la regia del video, dove il protagonista è Luca Argentero. Il disco nuovo si intitola Dilettevoli Inedite Eccedenze, il terzo volume di questa collana voluta proprio da Mina per mettere insieme materiale conservato negli anni e mai pubblicato, insomma, no? Delle cover tecnicamente rimaste in un cassetto. Di solito, se una canzone rimane in un cassetto, c'è un motivo preciso, no? Spesso, come dire, l'idea è interessante, ma poi la realizzazione non rende giustizia. Però, ascoltandolo, questo disco di Mina, diciamo che questo rischio non c'è. Ecco, come sempre del resto. Le parole di In Blu 2000, ora con Ariana Grande.

La canzone che dà il titolo al disco nuovo di Ariana Grande, Petal, nuovo si fa per dire visto che c'è stato un tour mondiale nel frattempo concluso adesso lo scorso settembre. Tra poco anche l'informazione, altro tipo di notizie, le ultime dall'Italia e dal mondo. State con noi in Blu 2000 News.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: tv2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli da martedì scorso per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, ha ripreso oggi la sua ordinaria attività lavorativa, concelebrando anche messa al decimo piano dell'ospedale Gemelli, come già aveva fatto anche ieri mattina. L'ultimo bollettino diffuso dai medici curanti del pontefice, Luigi Carbone e Stefano Margaritora, offre il quadro di un paziente in progressiva e costante ripresa. Nel mondo un bambino su quattro sotto i 5 anni d'età vive in condizioni di grave povertà alimentare. Quasi la metà dei decessi in questa fascia d'età infantile è causata infatti in primo luogo dalla malnutrizione. Sconcertanti i dati su questa emergenza planetaria forniti dalla ONG Save the Children.
2: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta, costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitarie e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, Italia gli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Violenze, abusi e i danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese, appunto, quando ogni giorno venivano messe a letto o vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Montagna è stata inaugurata oggi a 3.830 metri di quota la nuova capanna Carrel lungo la Cresta del Leone sulla via normale italiana di salita al Cervino, al rifugio destinato a diventare un indispensabile punto d'appoggio per gli alpinisti diretti alla vetta. È stato realizzato circa 50 metri più in basso rispetto al precedente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Ho perso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce.

7 agosto prossimo al Circo Massimo di Roma, 7-8, con LCD Sound System a fare apertura per Harry Styles nel pomeriggio di In Blue 2000 Feast. A Madrid stavo guardando Catriel e Paco Amoroso, a Dallas un sacco di nomi interessanti che suoneranno prima di lui dal vivo, e c'è anche questo nome che avevo segnalato a Francesco Filippi già qualche settimana fa, non so se avete presente, non si chiama Tears for Fears, che apriranno a Londra per Harry Styles. Sarà una questione anagrafica, però mi suona tanto strano. Però sono tante le cose su cui non abbiamo tutti, come dire, un'opinione allineata. Vi ricordate per esempio gli NFT? Quelle immagini digitali che, cos'era, 2021-2022, periodo della pandemia, insomma, venivano scambiate a prezzi incredibili. Ecco, facciamo un piccolo punto della situazione, proviamo a riavvolgere il nastro. Per un paio d'anni il mantra era soltanto quello, no? NFT, non fungible token. Cioè l'idea di fondo, spiegata ai non addetti ai lavori, era geniale nella sua semplicità. Tu potevi fare pure uno screenshot dell'immagine, no? Sul telefonino, potevi fare la fotografia della fotografia, sicuro, potevi creare una copia di un file, ma solo il proprietario aveva la firma digitale autentica sulla blockchain, cioè il Louvre del digitale, l'equivalente informatico del collezionismo d'arte, dove queste immagini pixelate venivano piazzate al prezzo di un quadro di Picasso, capito? L'emblema di questa febbre collettiva è stato il Bored Ape Yacht Club. Scimmie disegnate con espressioni stanche, qualcuna con la corona, qualcuna con i raggi laser dagli occhi, una che mastica, ce n'erano veramente tante diverse. E nel settembre 2021 la storica casa d'aste, no, Sotheby's, ne ha venduto un lotto da 101 per, prova a dire, 24 milioni di dollari, 24. E nel frattempo la mania degli NFT contagiava chiunque. La NBA americana, no, il basket, lanciava i top shot, clip, video delle schiacciate che venivano vendute come pezzi unici. Cioè, perché guardartela gratis su YouTube quando puoi pagare un sacco di soldi per dire che quel file è tuo e basta? Anche in Italia ci siamo difesi bene, eh? C'è questo imprenditore divulgatore, Marco Montemagno, che ha lanciato i suoi Crazy Fury. Comprare quel token ti dava diritto ad entrare nel suo gruppo Discord, a fare due chiacchiere proprio con lui. Oggi, se fai un giro sul mercato secondario di OpenSea, quelle stesse figurine viaggiano tipo 2-3 dollari, cioè praticamente il costo di un cappuccino. Perché poi è arrivato il 2022, cioè, e i mercati hanno presentato il conto, il mondo piano piano è tornato alla normalità, nessuno voleva più comprare, le scimmie sono sparite dalle foto profilo dei VIP e il valore è crollato. La pietra tombale, con quel pizzico di cinismo britannico che aiuta sempre tanto, l'ha messa questo tizio che si chiama Adam Black. È un informatico della vecchia guardia, insomma, un nome un po' da addetti ai lavori, tra i padri fondatori della cultura cyberpunk degli anni 90, commentava questa famosa Bored Ape, la scimmia, acquistata da Justin Bieber per 1.300.000 dollari, e ha fatto un calcolo spietato. Oggi quell'immagine vale zero, anzi, visto che per trasferire il titolo sulla blockchain devi pagare le commissioni di rete, il suo valore reale, cioè, è negativo. Se anche la vuoi vendere, devi pagare tu quello che se la compra. Pagare per sbarazzarsi di una scimmia digitale da 1.000.000 di dollari. Se non è questa la rappresentazione perfetta dell'estetica di questo pezzo di terzo millennio che stiamo vivendo, poco ci manca, insomma. Con i Tears for Fears che fanno da gruppo spalla Harry Styles, che è fortissimo, per carità, un artista enorme. Però io proprio una cosa del artista enorme. Però io proprio una cosa del genere non la posso concepire. Perdonatemi. Le parole di Blue 2000.

0: ti amo.
1: C'è anche Aiello nel pomeriggio di In Blue 2000. Da novembre lui sarà dal vivo nei club, i biglietti sono già in prevendita. Stavo guardando, cambiamo completamente discorso, stavo guardando questa ricerca che mi sembrava interessante soprattutto quest'anno, perché con Francesco Filippi in regia ci siamo organizzati per gestire da casa, lavorando in maniera organizzata e coordinata ma da remoto. Perché? Prima del 2020 lavorare da remoto era un po' il sacro graal dei lavoratori, no? Di alcuni lavori almeno, perché non tutte le professioni si prestano allo stesso modo, però ce l'avevamo tutti quell'idea. Tu, portatile, cappuccino e la libertà assoluta di lavorare in pigiama, capito? O al bar, vista mare. Poi è arrivata la pandemia, il mondo si è fermato e quel sogno è diventato all'improvviso, cioè la realtà, la quotidianità. Soltanto che il tavolino vista mare in realtà era il tavolo della cucina, da condividere con compagni, con figli, la spesa da mettere a posto, il wifi che prende a fasi alterne. Oggi che la tempesta è passata però, lo smart working, o lavoro ibrido tecnicamente, no? Per dirla elegante, è diventata una conquista irrinunciabile. Noi lo dicevamo già allora che se non ci fosse stata la disgrazia, capito, del lockdown, non saremmo qui oggi a parlarne come di una conquista, cioè non ci saremmo proprio mai arrivati. Inutile girarci intorno. Per molte persone lavorare da casa è una salvezza, è quel fattore che ti permette di incastrare la vita privata, la spesa, i figli, le scadenze, senza impazzire nel traffico, no? Per molte persone, se una nuova offerta di lavoro non comprende almeno un paio di giorni da casa, cioè non la prendono nemmeno in considerazione. Quindi tutto bellissimo? Così possiamo concludere? Più o meno, perché adesso che l'entusiasmo iniziale, come dire, si è posato, la scienza ha iniziato a fare i conti e i risultati sono ironici, perché c'è questo gruppo di ricercatori finlandesi che ha deciso di vederci chiaro. Hanno preso un gruppo di lavoratori ibridi, quindi lavorano un po' da casa e un po' in ufficio. Gli hanno messo addosso degli accelerometri, quei sensori che tracciano tutti i movimenti, e hanno messo a confronto i giorni in ufficio con quelli passati a casa. C'è questo studio che si chiama Workday, che ha mostrato una fotografia spietata di queste nuove routine. Buone notizie prima. Nei giorni di smart working si dorme di più. 15 minuti ogni notte, un quarto d'ora benedetto che rubiamo alla sveglia perché non ti devi vestire, non devi correre a prendere i mezzi. E fino a qui tutti felici. Il problema però arriva subito dopo, perché i dati raccontano che nei giorni di lavoro da casa passiamo mediamente 45 minuti in più seduti o addirittura sdraiati, cioè tre quarti d'ora in più immobili, perché crolla clamorosamente il tempo che passiamo in piedi, si azzera quell'attività fisica leggera e sparisce del tutto quel minimo di movimento moderato che facevamo tutti senza nemmeno pensarci, no? La spiegazione è disarmante nella sua semplicità. Cioè, a casa non abbiamo le scrivanie regolabili degli uffici, non ci alziamo per andare alla macchinetta del caffè a fare due chiacchiere col collega del piano di sopra, no? E soprattutto abbiamo eliminato lo spostamento casa-lavoro, quei 10 minuti a piedi per andare in stazione, per correre dietro l'autobus, per pedalare verso l'ufficio, sparito. Sostituito tutto da un comodo e devastante tragitto tra letto e la sedia del posto di lavoro in casa, insomma. L'ironia di fondo è fantastica, cioè abbiamo lottato anni per conquistare la libertà di lavorare da casa per stare meglio e il risultato è che ci siamo trasformati in statue di sale. 15 minuti di sonno in più, per carità, ma con la schiena a pezzi e il rischio cardiovascolare che ringrazio, perché è strettamente legato all'attività fisica. I ricercatori finlandesi, con eleganza estrema, ci ricordano che la sedentarietà prolungata fa male. Suggeriscono di fare le pause, di alzarci ogni tanto, di muoverci. Ma la verità è che lo smart working ha messo a nudo un classico dell'umanità. Cioè, quando muoversi non è un obbligo, l'essere umano sceglie quasi sempre la divanoterapia. Quindi, la prossima volta che ci troviamo in quella condizione di lavorare da casa, godiamocelo quel quarto d'ora di sonno in più, ma poi per favore alziamoci a fare un giro, tanto la radio te la puoi ascoltare anche dal telefonino. E con questa perla di saggezza mi fermerei. Siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio insieme, grazie a Francesco Filippi per la regia. Se vi va l'idea, noi ci siamo ancora ad ascoltare musica, a parlare di tecnologia e dintorni domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Territorio.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole. Alessandro Nardelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Federica.
1: Con te ci spostiamo poi in diversi comuni, tra cui Ostuni e tanti altri centri pugliesi, per parlare del Festival della Cooperazione Internazionale, che è arrivata alla sua 10ª edizione, come filo conduttore Civiltà dell'Amore, Civiltà della Terra. Alessandro.
2: Esatto, è il decennale, un festival che è molto in crescita. Quest'anno i comuni di Ostuni, Carovigno, San Vittorio dei Normanni, Francavilla Fontana, Latiano e Lucera, quindi anche due province diverse, Brindisi e Foggia, hanno ospitato circa 20 iniziative con oltre 2.500 partecipanti in presenza, ovviamente a quali si aggiungono poi le persone collegate online in occasione di alcuni appuntamenti. Quindi è stato un evento molto importante che, ricordiamo, è organizzato da AIFO Bologna con i gruppi pugliesi dell'associazione e della RIDS, che è la rete che riunisce diverse associazioni ed enti del terzo settore.
1: Senti, si parla di cooperazione internazionale, che è al centro di questo, che poi al di fuori, in realtà adesso dal punto di vista dei giornali, insomma della comunicazione in generale, se ne parla poco, Alessandro, di cooperazione internazionale, che invece è una cosa molto importante, e il nostro paese ci si è sempre dedicato molto.
2: Certo. Ecco, a proposito di cooperazione internazionale, il festival ha proprio posto al centro la necessità di ripensare quella che è la policrisi contemporanea, che viene segnata da guerre e disuguaglianze, ma anche fragilità sociali e contrapposizioni, perché la cooperazione internazionale è fatta di diverse sfaccettature, e noi in questo festival abbiamo inteso proprio analizzarle un po' tutte.
1: Voi avete intervistato Franco Colizzi, medico psichiatra, che è il coordinatore del Festival della Cooperazione Internazionale. Sentiamolo.
3: Il tema di fondo del Festival, Civiltà dell'Amore, Civiltà della Terra, tema che poteva sembrare semplicemente utopico, assolutamente di là da venire, ma che invece attraverso le relazioni e i dibattiti che sono svolti in particolare nei quattro dialoghi di civiltà del festival hanno mostrato come vi siano già in atto sul pianeta moltissime iniziative, moltissime esperienze, non solo intellettuali ma anche concrete, che vanno proprio nella direzione di nuovi principi di convivenza civile tra gruppi, stati, popoli sulla Terra, e nella direzione anche di una convivenza centrata sull'amore concreto, sull'amore fraterno, sull'amore solidale, sull'amore politico.
1: Ecco, in tutti questi panel, che cosa è uscito di nuovo? In che direzione sta andando la cooperazione internazionale, che in questi decenni è profondamente cambiata, Alessandro?
2: Indubbiamente al centro del festival c'è stata la pace, la disabilità e la custodia dell'umano, perché, come dicevo prima, la cooperazione internazionale è fatta di diverse sfaccettature. E quella della custodia dell'umano è molto importante. Infatti noi abbiamo realizzato un convegno nazionale molto importante che si chiama Salute e Inclusione, progetto di vita indipendente, che è stato ospitato presso la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni. E insomma si sono messe al centro istituzioni, professionisti sanitari, accademici e terzo settore, attorno proprio ai temi della riforma della disabilità e della costruzione di progetti di vita personalizzati. Poi fondamentali anche la riunione delle comunità amiche delle persone con demenza, che hanno condiviso esperienze e buone pratiche per favorire l'inclusione. E poi al centro anche i dialoghi di civiltà, che hanno affrontato proprio i temi della convivenza, del convivialismo, della policrisi di cui parlavo prima e della necessità di immaginare proprio una nuova civiltà della Terra.
1: Allora, sentiamolo ancora Franco Colizzi, l'organizzatore.
3: Vi sono tre impegni che il festival assume. Il primo impegno è quello di dare attuazione concreta al patto di collaborazione che è stato sottoscritto 2 anni fa tra il comune di Ostuni, il comune di San Vito nei Normanni e la città ucraina di Kobleve, che si trova affacciata sul Mar Nero. Il secondo impegno riguarda la proposta di sviluppare sui territori una importante e forte campagna di informazione e formazione adeguata per tutti gli attori, e saranno numerosi, che devono essere coinvolti nella elaborazione del progetto di vita. Infine, il terzo impegno, ma anche appello, aderire al progetto nazionale delle comunità amiche delle persone con demenza, stimolando le proprie associazioni, avviare delle esperienze concrete.
1: E allora, tanti i temi e tanti gli impegni, come abbiamo sentito. Alessandro, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, a presto.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra. Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare di un fatto che ormai sta un po' affliggendo i nostri ospedali, pronto soccorsi da diverso tempo e in diverse città e zone d'Italia. Stiamo parlando delle aggressioni al personale sanitario, appunto, o nei pronto soccorso o negli ospedali in generale. Che cosa è successo da voi, Maria?
0: Sì, negli ultimi giorni in due diversi ospedali dell'Umbria, prima città di Castello, è stato aggredito un infermiere, qualche giorno dopo all'ospedale di Foligno due medici, e quindi diciamo che è un tema che ci riporta un po' a trattare, insomma, una questione molto, molto attuale, perché come dicevi tu le aggressioni al personale sanitario purtroppo sono sempre più frequenti. Nell'ultimo caso, quello del San Giovanni Battista di Foligno, dopo che i sanitari non avevano reputato necessario somministrare un farmaco a una paziente, un familiare che era con lei li ha aggrediti verbalmente e quindi insomma è stato poi denunciato per minaccia pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio ovviamente perché in quei minuti concitati tutto il reparto si è bloccato,
1: certo.
0: E poi per resistenza a pubblico ufficiale. Ovviamente questo ha chiamato in causa anche un po' un'analisi di quelle che sono poi le problematiche all'interno degli ospedali, all'interno soprattutto del pronto soccorso. In questo caso parliamo del pronto soccorso della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Foligno, e quindi ne abbiamo parlato, abbiamo chiesto conto a chi poi quotidianamente opera e lavora, in questo caso il CIMO, che è il sindacato dei medici, per capire un po' quella che è la situazione all'interno dei nostri presidi.
1: E adesso poi insomma lo capiremo bene e capiremo anche quali sono le soluzioni secondo loro. Allora, avete intervistato Francesco Corea, che è segretario aziendale CIMO dell'USL Umbria 2, sentiamolo.
4: Gli elementi predittivi di un episodio di violenza a carico dei sanitari in genere sono sempre gli stessi: le lunghe attese, l'ambito pertinente al pronto soccorso, un operatore sanitario in genere femminile, alcune tematiche sanitarie che in genere non trovano una facile risposta nelle reti di cura territoriali. Questi insieme di elementi sovrapposti a problematiche di disagio socio-economiche o diciamo di varia natura possono essere associati a questi incidenti. Purtroppo il pronto soccorso ci vanno a sbattere tutte le situazioni di maggior tensione, che sia un problema di psichiatrico, un problema di tossicodipendenza, piccoli problemi che non trovano una risposta da parte del medico di famiglia, da parte delle cure territoriali, arrivano qui in pronto soccorso, e qui si cerca di parare la matassa. Anche un accesso inappropriato, no? Perché molti motivi d'accesso al pronto soccorso non sono di rischio di vita o condizioni potenzialmente a rischio di vita. Dobbiamo cercare di potenziare le reti di cura territoriali in modo tale da portare in pronto soccorso solo gente che sta male veramente, gente che ha problemi gravi e non banali problematiche, che devono trovare una soluzione dignitosa.
1: Sì, proprio così, insomma, si creano situazioni di tensione anche per il sovraffollamento dei pronto soccorso che non dovrebbe esserci. Questo crea molti disguidi. Questo non giustifica ovviamente le aggressioni, neanche quelle verbali. Ma Corea faceva un'analisi precisa, no, della situazione.
0: Sì, un tema, insomma, che stiamo anche questo toccando con mano, soprattutto negli ultimi tempi, è quello degli ospedali e delle case di comunità, che sono dei presidi territoriali che servono, che servirebbero per dare risposta a tutte quelle problematiche che non necessariamente richiedono, insomma, l'ingresso all'interno del pronto soccorso. Quindi, secondo il sindacato dei medici, che poi è anche parte dell'Osservatorio Nazionale contro l'aggressione a carico dei sanitari, quello che viene delineato è un problema che va risolto, diciamo, a monte, potenziando quindi la sanità territoriale attraverso queste strutture, che poi vanno a pesare meno sul carico di lavoro nel pronto soccorso. Anche se poi si parla di altre questioni legate poi alla sicurezza poi del pronto soccorso e comunque del presidio ospedaliero, ma da quel punto di vista, almeno per quanto riguarda il San Giovanni Battista di Foligno, secondo l'osservatorio appunto del CIMO, quello che si poteva fare in termini di sicurezza per garantire la sicurezza ai sanitari e anche ai pazienti finora è stato fatto.
1: Sentiamolo ancora, Corea.
4: Nei punti critici ci sono le porte col codice numerico, per cui solo chi sa il codice numerico può entrare. L'ospedale è presidiato almeno dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì c'è il posto di polizia. È difficile, ecco, diciamo, fare di più senza, diciamo, calpestare la privacy dei degenti. Io, ecco, trovo un clima positivo da parte della direzione sanitaria, da parte dell'azienda. C'è da fare un lavoro a monte, ecco, dobbiamo, secondo me, evitare di sovraccaricare il pronto soccorso. Dobbiamo fare uno sforzo nel dare più risorse e più chance di cura fuori dall'ospedale.
1: Insomma, l'ha ripetuto, ha ribadito il concetto di potenziare le case di comunità, gli ospedali di comunità. D'altronde anche dicono che queste nuove strutture sono fatte per i pazienti, ovviamente, per le persone che non hanno dove rivolgersi, e si sta un po' anche ridefinendo tutto, no, il sistema della sanità territoriale, perché anche il medico di base si sta modificando il suo modo di operare e verrà più o meno inglobato nelle case di comunità, Maria.
0: Sì, insieme ad altri professionisti. Ovviamente bisogna creare una vera e propria rete che permetta, soprattutto, diciamo, nei casi anche cronici, quindi magari quei pazienti che hanno delle malattie croniche che necessitano, insomma, di un'assistenza e che quell'assistenza non può essere, insomma, data a livello di pronto soccorso, ma a livello di strutture che operano, diciamo, in quel settore. Poi ovvio il pronto soccorso per, purtroppo, insomma, questioni di ben altra natura e anche di particolare gravità, pensiamo ad esempio agli incidenti, pensiamo, insomma, a tutte quelle cose che richiedono purtroppo un intervento immediato. E urgenza.
1: Certo. E allora vediamo soprattutto come si sviluppa la medicina territoriale, che darebbe un bel respiro, e sperando che comunque tutto questo poi, insomma, non debba poi ricadere sul pronto soccorso, ma non sto parlando poi delle persone, appunto, che si comportano in maniera aggressiva, e quello è un altro discorso ancora. Maria, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Massimo.
5: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, stiamo chiamando la nostra ospite, ma intanto introduci tu.
5: Allora, parliamo di quello che sarà la finale, che di un contest musicale che si svolgerà come seconda edizione domenica 18 ottobre presso il Teatro Giulietta Pace di Saronno, che si intitola Saronno Famosi. Un contest che è organizzato dalla nostra emittente Radio Orizzonti, ma con gli oratori della città, con la Federazione degli Oratori Milanesi, col Comune di Saronno, per cercare di andare a valorizzare quelli che sono i talenti dei giovani, e quest'anno anche di quelli un po' meno giovani. 15 cantanti.
1: Un po' meno giovani, che significa che anche noi possiamo concorrere, Massimo? avremmo
5: no,
1: potuto.
5: No, perché sei giovanissima, quindi non fai parte della seconda categoria.
1: Ah, ho capito, non sono più in tempo, ma magari l'anno prossimo.
5: Fai parte della categoria Young ancora. Young, da 14 a 35, da 36 allora. A 100 i senior.
1: Ho capito, no, io Young sicuramente. Allora, ci ha raggiunto Anna Galoppo, che è la presentatrice. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti. Comunque anche Massimo parteciperà l'anno prossimo perché canta benissimo.
1: Ah, lo vedi? Però lui è senior. E mi spiace, d'altronde non è che adesso possiamo concorrere tutti nella stessa squadra. Ecco, allora Anna, siccome noi ne avevamo già parlato di questo bel contest, sì. Ci dici le novità di quest'anno?
6: La novità, oltre alla categoria senior,
1: sì.
6: Che appunto abbiamo introdotto, quindi avremo anche un premio per il senior, che è il primo classificato per la registrazione di un brano in studio di incisione. Avremo ancora i premi per i primi tre, il primo classificato, come è successo l'anno scorso, avremo ancora produzione, registrazione, produzione, pubblicazione audio professionale del proprio brano a cura di Snowblab. Una novità è il premio social,
1: sì.
6: che ci sarà, dove sono stati fatti questi video che per ogni gruppo sono stati messi all'interno di 24 ore, devono essere votati, ripostati, quindi quello che sarà stato più votato e ripostato, che avrà più like, riceverà un premio. E avremo anche un premio per la band, che è stato offerto da Albero Musicale, e la miglior band verrà premiata, quindi diciamo una novità anche questa.
1: Beh, insomma, sì, è un contest ricco, ci sono i solisti, ci sono le band, come tu hai detto, ci sono anche i cori. Massimo, come vengono reclutate le persone?
5: Attraverso un bando che è uscito nell'aprile dell'anno scorso e un po' ha coinvolto quasi tutte le province della Lombardia. Infatti abbiamo anche cantanti che sono arrivati in finale e che provengono dalla Valtellina piuttosto che dalla Modi o da Pavia. E poi c'è questa giuria che li voterà. Il presidente di giuria sarà il cantante Nesli, che ha partecipato anche al Festival di Sanremo negli anni passati, che è fratello di Fabri Fibra, e c'è anche uno speaker di Radio in Blu, che è Marchi, che fa parte della giuria.
1: Fanno parte della giuria e loro, adesso c'è la conclusione, sarà domenica prossima, e quindi che faranno? Si esibiranno e poi c'è la giuria o si sono già esibiti? Raccontatemi com'è, Anna.
6: Sì, allora... Allora, abbiamo fatto solo le selezioni,
1: sì.
6: tre selezioni, quindi i finalisti rispetto all'anno scorso, anche questa è una novità, sono già quelli che si esibiranno, quindi sono 10 Young,
1: sì.
6: e 5 senior,
1: sì.
6: e si esibiranno una volta sola. Rispetto all'anno scorso invece avevamo fatto una semifinale, diciamo, sul palco.
1: Ah, quindi sarà la serata, proprio la serata finale, ma le band fanno parte di questo
6: sì.
1: insieme?
6: Sì. Si esibiranno, sono proprio 15, la scaletta appunto è molto fitta,
1: sì.
6: che si esibiscono uno dopo l'altro, poi vabbè l'ordine è stato scelto anche in base alla parte tecnica, quindi le band occupano più tempo,
1: certo.
6: però saranno tutti mischiati, e saranno mischiati anche i senior e gli Young. Quindi abbiamo mischiato tutto durante l'esibizione.
1: E poi quindi verranno votati e
6: anche la giuria, non so se hai già parlato della giuria, Massimo?
1: No, però prego, prego.
5: Ho detto solo i nomi, prego. Solo i nomi.
6: Ah, ok. Sì. Niente, che appunto abbiamo presente in giuria, sarà Nesli.
1: Sì, ci ha detto,
6: appunto,
1: sì.
6: Ecco, e si esibiranno ancora i tre finalisti dell'anno scorso. Gli hanno dato la possibilità a loro di potersi esibire questa volta, ma in un modo diverso, perché l'anno scorso erano molto angosciati
1: certo.
6: e tesi, quindi sono molto felici di essere dall'altra parte, però hanno ancora dei ricordi bellissimi
1: del contest.
6: Si sono creati.
1: Gli è servito vincere il contest?
6: Tantissimo, non hanno mai smesso di cantare da allora, perché sono stati invitati ad eventi, hanno fatto già il secondo singolo.
1: Vedi, però, hai capito,
6: sì,
1: Massimo.
6: Questa è una cosa bellissima.
1: Massimo, siete un trampolino di lancio, veramente.
5: Vedremo, ma quello
1: vedremo.
5: Che è stato bello è che i tre vincitori dell'anno scorso, i primi tre, hanno fatto
1: sì.
5: amicizia tra di loro
1: sì.
5: Durante la serata della finale, e questa amicizia è andata avanti anche artisticamente, perché magari si esibiscono in duetti o a tre. No, quindi questo è molto bello anche tra ragazzi.
1: Veramente, è un centro di energie varie. Allora sì. Io faccio ovviamente in bocca al lupo ai finalisti e ringrazio moltissimo voi due. Anna Galoppo, grazie.
6: Grazie, grazie della possibilità di raccontare di questo bellissimo festival.
1: Grazie, grazie, grazie a Massimo come al solito.
5: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Territorio Parla torna domani.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su Inblu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Al terzo giorno del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove martedì è stato operato al polmone destro, prosegue costante la ripresa di Papa Leone XIV. Stamattina il pontefice ha eseguito i controlli di routine, spiega il bollettino medico odierno sulle sue condizioni, che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, spiegano i medici che lo hanno in cura. Papa Leone ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede in modo regolare, conclude il bollettino medico appunto sulle condizioni del Papa. Conflitto in Ucraina. Star Shield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. Il lavoro di Star Shield è ripreso e continua a migliorare, affermano tali fonti. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri. Intanto si scatena l'ira verbale del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export del gasolio russo, afferma Mosca. Non solo non hanno accolto questo accordo, ma lo hanno criticato aspramente, osserva il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. La premier Meloni aveva definito molto rischiosa l'intesa Washington-Mosca sul gasolio. In una società come quella italiana, dove crescono disagio sociale e povertà più o meno nascoste, il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia oggi.
1: Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi, con un incremento del 349% rispetto al 2006. 835 milioni le ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
2: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo all'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
1: Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro.
4: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sabato 17 ottobre inaugura la nuova concessionaria L'E-Pass di Rimini. Vieni a scoprire L'E-Pass L8, il nuovo SUV super hybrid con oltre 1000 km di autonomia, e mettilo alla prova su strada. Ti aspettiamo da RPU Ruggeri. Ingresso libero. RPU Ruggeri, via Circonvallazione Nuova 28, Rimini. L'E-Pass, Drive Your Elegance.
3: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
6: Solo musica italiana.

0: e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Salve a tutti, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. A trovare il corpo senza vita di un 34enne albanese mercoledì intorno alle 23:30 nel parcheggio del locale Vision Club a Verucchio è stato un passante che ha subito allertato una pattuglia della gendarmeria di San Marino di passaggio. Sul posto, oltre al 118 che ha potuto solo constatare il decesso, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rimini. La vittima presentava alcune lesioni al volto e sebbene i traumi appaiano compatibili con una violenta caduta in avanti, gli investigatori del nucleo investigativo dell'arma non escludono alcuna ipotesi, dal malore alla caduta accidentale fino alla possibile aggressione di terzi. Il 34enne era tornato da poco in Italia, lavorava come operaio in provincia di Forlì-Cesena e non risiedeva in Valmarecchia. I militari sono ora al lavoro per risalire ai suoi ultimi spostamenti. Fondamentali saranno gli esiti dell'autopsia in programma venerdì e le immagini di videosorveglianza dell'area che i carabinieri hanno acquisito. Continuiamo con la cronaca. Stava pianificando un altro colpo la banda criminale che lo scorso agosto aveva colpito alla Biper di Riccione. I carabinieri però li hanno fermati in tempo. Il servizio di Andrea Polazzi.
3: Aveva una svolta nelle indagini sulla rapina dello scorso 11 agosto a Riccione, quando alcuni malviventi avevano preso di mira la filiale di Viale Dante della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, portandosi via un cospicuo bottino, 220.000 euro. Nelle prime ore del mattino i carabinieri della Perla Verde insieme ai colleghi di Palermo e al nucleo elicotteri di Forlì hanno dato esecuzione a 5 fermi tra la provincia di Rimini e quella palermitana. L'accusa è di rapina aggravata in concorso. Il colpo era andato in scena intorno all'orario di chiusura della banca, quando tre malviventi, travestiti da imbianchini, erano riusciti ad entrare tagliando la grata antintrusione di una finestra e una volta all'interno, col volto coperto da passamontagna ma senza armi, avevano immobilizzato con alcune fascette i tre dipendenti presenti. Dopo essersi impossessati dei contanti in cassa, i tre si erano dati alla fuga passando dalla finestra sul retro forzata poco prima e agevolati da alcuni complici che facevano da palo all'esterno della filiale. Incrociando le immagini di videosorveglianza, i tabulati telefonici e le risultanze degli accertamenti scientifici eseguiti dalla RIS di Parma, i militari dell'arma sono riusciti a ricostruire con precisione i ruoli di ciascun indagato e a prevenire anche le loro prossime mosse. Gli investigatori hanno infatti appurato che il gruppo criminale stava pianificando un nuovo colpo in un altro istituto bancario sempre del Riminese, dove recentemente due componenti della banda avevano effettuato un sopralluogo per studiare gli accessi e le caratteristiche strutturali dell'edificio. I carabinieri però li hanno fermati in tempo.
2: Al TTG Rimini ha lanciato la 15ª edizione del Capodanno più lungo del mondo con le anticipazioni sul programma. Ci racconta tutto Maurizio Ceccarini.
4: Un palinsesto di eventi, cultura e musica che dopo 15 anni porta oggi circa 500 alberghi a restare aperti per il turismo di fine anno. Il 30 dicembre un contro Capodanno con la penultima notte. Al Teatro Galli, Alessandro Baricco e la performance gratuita Waterloo Live, affiancato da un grande nome della musica elettronica in Piazza Malatesta, ancora da ufficializzare. Il 31 dicembre, il Dance Floor tra 10 location nel centro storico ma anche al mare, con un big della console italiana. E ancora DJ set nei luoghi d'arte e il tradizionale incendio al castello. 1 gennaio in musica con la tradizionale opera di Capodanno. Il 2 gennaio al pomeriggio il Turbo Folk di Goran Bregovic. Dal 26 dicembre al 3 gennaio musei aperti fino a sera con visite guidate ed eventi. Dal 31 ottobre al 10 gennaio i Palazzi dell'Arte ospitano la mostra Rimini Rinascimenti dedicata all'illustrazione italiana.
2: E ora passiamo allo sport. In Coppa Italia di eccellenza sul neutro di Sant'Arcangelo, il Rimini batte 2-1 la Vis Nova Feltria, centra la nona vittoria di fila tra campionato e Coppa e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà la San Maurese. A segno nel primo tempo per i biancorossi Pasquini e Vitucci. Nella ripresa il rigore di Rama fissa il punteggio sul 2-1 definitivo. Sentiamo il dopogara del tecnico Massimo Gadda.
0: Mister, è arrivato il passaggio del turno, un 2-1 che allunga 9 la striscia positiva del Rimini tra campionato e Coppa.
5: Sono contento, ci tenevamo a passare il turno perché è sempre bello vincere. I ragazzi hanno interpretato molto bene la partita con lo spirito giusto, il primo tempo secondo me ottimo, veramente buono, siamo calati un po' al secondo ma ci stava, sono molto contento soprattutto perché i ragazzi che per adesso hanno giocato di meno, è una bella soddisfazione per loro e poi anche per la società, alla fine andare avanti comunque in una manifestazione è una bella cosa.
0: Qualcuno ha anche dimostrato o confermato comunque il proprio valore, insomma ha fatto vedere di poter essere anche un potenziale titolare da campionato.
5: Sì, sì, sicuramente lo sappiamo, abbiamo una rosa omogenea, ci sono dei ragazzi che non stanno giocando, che possono giocare tranquillamente, valgono gli stessi compagni che sono titolari in questo momento e quindi queste partite sono importanti anche per questo, mettono minuti nelle gambe, avranno tutti, secondo me, l'occasione di mettersi in mostra, tutti avranno il loro spazio in un campionato così lungo.
0: Il rigore ha permesso al Nuova Feltre di riaprire la partita, ma forse anche un bene perché così è stata partita vera fino alla fine.
5: Ma sì, noi il secondo tempo non siamo partiti bene, siamo andati un po' in difficoltà, secondo me anche fisica, qualcuno era un po' sulle gambe ed è normale. Poi finché rimani 2-0 magari rimane una partita, magari non dico chiusa, però in tranquillità, poi trovi un episodio del genere, rigore, che credo che sia stato anche un rigore giusto, e la riapri e dopo magari c'è da soffrire un po', anche se onestamente palle e gol clamorose non ne abbiamo subite. Anzi potevamo fare il terzo gol, secondo tempo inferiore al primo sicuramente, però buono e sono molto contento.
2: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di serata.
1: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: E la pace di Dio nostro Padre, la comunione dello Spirito sia con tutti voi. Ci affidiamo al Signore e anche alla protezione di una santa importante che oggi celebriamo, si chiama Santa Teresa di Gesù, è conosciuta anche come Santa Teresa d'Avila, una giovanissima carmelitana che molto semplice, ma a partire dalla sua semplicità ha riformato l'ordine carmelitano, ha avuto un rapporto con Gesù profondissimo e ha scritto dei testi che ancora rimangono fra i testi spirituali più belli. Il più famoso si chiama La Via della Perfezione ed è un testo che veramente, per chi lo legge, aiuta a donarci gli strumenti per metterci in comunione con Gesù proprio come lo è stata lei. Questa santa è morta molto giovane, ma la sua vita è stata molto molto intensa e preghiamo non solo per lei ma anche per tutto l'ordine carmelitano. Affidiamo a Gesù alcuni nostri defunti. Oggi in modo particolare celebriamo la veglia di Severina, il nome di battesimo è Evelina, ma mi avete detto tutti che era ricordato con questo nome, quindi anche nella liturgia la ricorderemo così. Affidiamo a Gesù Lucia, Luciana, Silvana e Silvano. Con questi sentimenti nel cuore chiediamo veramente al Signore di accompagnarci in questa liturgia. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù. Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore. Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico che ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.

La liturgia di questa sera ci dona tanti spunti, ma direi che è un po' così il Vangelo di Luca, è un Vangelo molto ricco. Quando Luca racconta un episodio della storia di Gesù, lo riempie di note, è un evangelista molto fine, e quindi non racconta solo una storia, ma ci dà anche tanti strumenti per conoscere in profondità Gesù, ma anche direi per guardarci dentro. In questi giorni, nell'incontro che Gesù ha con i farisei, dove sentiamo spessissimo questa doppia parola, guai a voi, è vero che sta parlando alle grettezze e alle fatiche che gli facevano vivere i farisei a suo tempo, ma credo che Gesù parli a tutta la nostra spiritualità. E ce ne sono tre o quattro di argomenti, ma quello che mi colpiva di più questa mattina era questa cosa che dice Gesù, questo rimprovero che fa ai farisei di avere costruito i sepolcri ai profeti, che di per sé, no? Cioè, è un onore, no? Pensate, noi qui davanti abbiamo la statua di Padre Pio, fare la statua a Padre Pio, no? Cioè, è un onore verso Padre Pio. Però probabilmente dentro la costruzione di questo sepolcro, dove poi andavano a pregare, dentro non c'era niente. La critica che fa Gesù è questa, no? I profeti dobbiamo imparare ad ascoltarli da vivi. Se noi gli facciamo un bel altare a un profeta o a un santo, ma poi mentre era in vita non abbiamo ascoltato i suoi suggerimenti, non abbiamo seguito la sua spiritualità, non so, conta poco sta statua. È così anche per Gesù, per Maria. Gesù e Maria, dei quali abbiamo tantissime statue in tutto il mondo, o hanno un impatto sulla nostra vita, in diretta direi, no? Nella quotidianità, nella ordinarietà della vita, oppure le statue, i templi lasciano il tempo che trovano, cioè non servono quasi a niente. Servono magari a darci una visione edulcorata della vita, perché noi andiamo con le nostre richieste, chiediamo delle cose, ma in realtà il Vangelo, Gesù Cristo, i santi, i profeti ci dovrebbero servire per guardarci dentro e per cambiare la nostra vita. C'è un passaggio della prima lettura, io questa mattina quando la leggevo, a un certo punto Paolo aveva una vita tremenda prima di convertirsi, perseguitava i cristiani. Poi quando fa l'esperienza di sentirsi amato da Gesù, Gesù era già morto, risorto, asceso al cielo, quindi la condizione di Paolo è la condizione nostra, non è come gli apostoli che lo hanno conosciuto in vita. Gesù non c'era più quando Paolo si converte e quando sente la sua voce, quindi vuol dire che questa esperienza è possibile anche per ciascuno di noi, l'esperienza di San Paolo. Lui si sente amato dentro da Dio, ma questa cosa lo interroga, e una delle intuizioni più grandi che ha Paolo è di sentire che i doni spirituali Dio ce li ha dati a tutti. Quando dice oggi che su di noi sono stati riversati tanti doni, cioè non c'è un essere umano che non ha delle capacità spirituali, non esiste, ce le abbiamo di nascita. Noi poi le assopiamo, le facciamo star zitte, arriviamo al punto di dire che Dio non esiste, perché Dio ci lascia completamente liberi. E tante volte la spiritualità non attraversa neanche più la nostra vita. Io mi ricordo tanti momenti di aredità nella mia vita. La cosa bella è che Gesù non ci molla mai, anche quando noi non crediamo più in niente. Però la cosa ancora più bella è scoprire che questi doni spirituali ce li abbiamo, e che quando noi li coltiviamo, questi rendono la nostra vita profetica. Soprattutto si parla delle chiavi anche oggi nel Vangelo, soprattutto nei momenti chiave della nostra vita, quelli più tosti, quando dobbiamo affrontare una fatica, quando perdiamo una persona che amiamo, quando dobbiamo capire il senso di quello che ci accade, noi oltre a tutti gli strumenti umani abbiamo anche quelli spirituali che ci vengono dalla relazione con Dio. Ma questi strumenti, se non li coltiviamo, sono un po' come un organo che si atrofizza. E questa è la critica che fa Gesù
ai farisei del suo tempo. Loro coltivavano l'esteriorità, ma non coltivavano più l'interiorità, e quindi la sensibilità spirituale di questi uomini si era atrofizzata, a tal punto che Gesù camminava in mezzo a loro, era il figlio di Dio, e loro non lo riconoscevano. Ed erano uomini religiosi, quindi questa malattia non è solo, malattia, se vogliamo chiamarla così, non è solo per gente che non crede, è per degli uomini religiosi. Questi si credevano molto credenti, anzi i credenti con la C maiuscola, perché i farisei erano i custodi del Tempio, eppure avevano una spiritualità che si era così impoverita da non sentire più la presenza di Dio. Questa presenza ci serve tantissimo. Io più vado avanti, più invecchio, più mi accorgo che probabilmente è una delle cose indispensabili, come respirare, come mangiare, perché di fronte a certe sfide della vita, se noi la spiritualità ce l'abbiamo, possiamo attingere; se non ce l'abbiamo, rimaniamo veramente con la bocca asciutta. E questa è l'esperienza che sto facendo proprio andando avanti nella vita.

Preghiamo. Affidiamo al Signore le preghiere della Chiesa e diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa sia sempre più comunità, unita nella fede, nella speranza e nella carità fraterna. Preghiamo. Perché i violenti si dispongano alla conversione e la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale. Preghiamo. Perché le sofferenze del tempo presente, unite al sacrificio di Cristo, divengano fonte di salvezza eterna per l'intera umanità. Preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Severina, Lucia, Luciana, Silvana e Silvano. Preghiamo. O Padre, fonte di ogni dono, nella tua immensa bontà esaudisci le suppliche che ti abbiamo rivolto con umile confidenza. Per Cristo nostro Signore.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Siano graditi alla tua maestà, o Signore, i nostri doni, come ti piacque l'adesione di fede di Santa Teresa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo rinnovato. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Nicolò, con i presbiteri e con i diaconi. Ricordati di Severina, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati di Lucia, di Luciana, di Silvana e di Silvano, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con Santa Teresa e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola, e Dio sarà.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Teresa la nostra comunità, nutrita con il pane del cielo, canti in eterno il tuo amore misericordioso per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
5: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
6: Howdy all, Lele Guerra here. Questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Mark Berry Band, Dust for Dallas. Maverick Murphy è nato e cresciuto nel southeast del Texas. Suo padre, che di nome fa Patrick, ha pubblicato alcuni singoli e anche una manciata di album tra il 90 e il 2000. Fin quando era piccolo, Maverick si univa al padre sul palco ed era lì seduto anche mentre George Jones cantava a pochi passi da lui. Ha cominciato a frequentare i palcoscenici cantando per la sua chiesa, la Church of the King e Carey in Texas, per poi incominciare a farsi un nome nei locali di musica country di Houston. Nel 2024 ha firmato con la Blues Highway Record pubblicando il suo primo EP di tre brani. Nel 2026 lo ritroviamo con un altro EP, Gonna Make You Miss Me. Questa è I Can Hear the Honky Tonk, Maverick Murphy.

Anche Near the Honky Tonk, Maverick Murphy. Il 15 ottobre del 1973 Dolly Parton pubblicò Jolene come primo singolo, nonché brano eponimo del suo album. La storia raccontata nel brano è ispirata a una cassiera di banca dai capelli rossi realmente esistita, che flirtava spesso con il marito di Dolly, Carl Thomas Dean, presso la filiale della banca che frequentavano quando erano appena sposati. Credo che Dolly Parton non conoscesse il nome della cassiera. Il nome Jolene è nato dall'incontro con una bambina sua fan che le chiese un autografo dopo un concerto. Dolly fu colpita dai capelli rossi e dagli occhi verdi e dal bellissimo nome della bambina e le disse: sembra proprio il titolo di una canzone, scriverò una canzone con questo nome. Tra le più di 3.000 canzoni scritte da Dolly Parton, Jolene è quella che vanta il maggior numero di reinterpretazioni da parte di un'infinita schiera di artisti.

Jolene, Dolly Parton, sempre tra di noi. I Marley Ghost sono una band che ha sede nello stato di Washington ed è attiva dalla metà degli anni Ottanta. Fino ad oggi ha registrato 12 album. Dan Whitman, John Wilcox e Mike Phelan si sono incontrati nel marzo del 1986 quando Whitman andò in studio per registrare il suo album da solista portandosi dietro gli altri due musicisti. La storia fra i tre è finita che hanno registrato i primi tre album dei Marley Ghost prima di far uscire l'album solista di Whitman. Marley's Ghost, Only Daddy, Daddy Walked the Line.

Only Daddy, Daddy Walk the Line, Marley's Ghost. Jake Jacobson è nato a Reno in Nevada ed è cresciuto in una piccola cittadina nella California settentrionale di 2000 abitanti, la quasi totalità dei quali sono dediti all'allevamento. Suo padre era un insegnante di educazione fisica, nonché allenatore di football, e suonava anche in una band country. Da bambino, quindi, Jake veniva spesso portato sul palco per cantare l'unica canzone che conosceva, Neon Moon di Brooks and Dunn. Questa cosa però ha acceso la sua passione per il genere country western, e quando aveva 14 anni ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. I suoi genitori possedevano e gestivano una palestra, l'American Powerhouse Gymnastic. A 5 anni Jake ha sviluppato una grande passione per il trampolino elastico e così ebbe inizio la sua carriera agonistica, che durò fino ai 17 anni. Ha vinto 10 campionati nazionali, una medaglia di bronzo con il team USA, campionati mondiali. La sua vita era continuamente sottoposta ad allenamenti intensi, a continui viaggi, a gare, e la musica è stato il suo unico antistress. A 17 anni si è ritirato dalla ginnastica e, con il supporto e l'incoraggiamento di tutta la famiglia, si è dedicato a tempo pieno alla musica. Ha iniziato prima esibendosi nel ristorante di sua zia e nei bar limitrofi. La sua prima vera opportunità è arrivata a Reno quando ha aperto per Jason Boland. Nel 2020 la sua carriera ha subito una svolta decisiva grazie ad una cover diventata virale di Hey Cowgirl di Randall King. Il video è stato ripubblicato dallo stesso Randall King, cosa che gli ha fatto ottenere un invito dal manager di King per poterlo incontrare a Nashville, segnando così il suo passaggio dalle esibizioni locali nel suo piccolo paesino alla scena country professionale. A Nashville ha incontrato il produttore Trent Willman, con lui nel marzo 2022 ha registrato il suo EP di debutto. Questa How Honky Tonk Are You è il suo ultimo singolo, Jake Jacobson.

Hey Girl, Whiskey Truck per l'Alcoholic Corner. Owen Morton è un cantante country di Liverpool che ha il grande desiderio di portare il verbo del country neo-traditional in tutto il Regno Unito. Nel 2024 è riuscito a totalizzare oltre 400.000 stream su Spotify e la sua fanbase è in continua crescita. Il suo album di debutto è uscito nell'ottobre dello scorso anno. Quest'anno è uscito con un nuovo album, Made for Me, Made for You, Owen Morton, A List of Things to Do.

Il 15 ottobre del 1974 Tom Waits pubblicava il suo secondo album The Heart of Saturday Night, un grande omaggio a Jack Kerouac, lo scrittore che ha raccontato la Beat Generation. Il disco è una grande celebrazione della vita da blue collar e di chi anche non ha un lavoro fisso, una vita passata a girare in macchina e a frequentare sale da biliardo, nightclubs e tavole calde aperte tutta la notte. L'album non ha ottenuto un successo radiofonico mainstream, ma ha avvicinato Tom Waits a grandi falcate allo status di icona di culto per tanti. The Heart of Saturday Night è il primo disco di Tom Waits che ho comprato e mi ha fatto innamorare perdutamente della sua musica. Fumbling with the Blues.

Tom Waits, The Heart of Saturday Night, nell'anniversario della sua pubblicazione nel lontano 1974. Will Bannister è originario del New Mexico ed è cresciuto a pochi chilometri dal confine con il Texas, con le canzoni di Merle Haggard, Hank Williams, George Straits e Brooks and Dunn che risuonavano a tutto volume dagli autoparlanti del pick-up di suo babbo. Questi ascolti hanno plasmato la sua musica che porta alla mente proprio i tempi della musica country degli anni 90. Il film di Clint Eastwood, Cry Macho, del 2021, contiene la sua canzone Find a New Home. Will Bannister nel 2026 è uscito con un singolo Loving on Me.

Loving on me, Will Bannister. Anthony J. Russo è originario di St. Charles in Missouri. Ha lasciato la scuola superiore a 17 anni per unirsi al circo. Dal 2001 al 2019 ha fatto tour internazionali per una grande varietà di compagnie circensi, tra le quali anche il Cirque du Soleil. Ha avuto il privilegio di suonare in sale come il Radio City Music Hall e la Carnegie Hall a New York e nel 2020 ha costituito la sua band Russo & Co, con la quale continua ad esibirsi e a pubblicare dischi come questo suo ultimo album intitolato State of Misery, dal quale ascoltiamo Prize Fighter, Russo & Co. Well, I-

Co. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Non abbiate paura, mi potete trovare tutti i giorni sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18:20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto. Grazie per essere stati con me ad ascoltare insieme la mia musica. Vi auguro una buona serata. While on Wyatt, Dead Man Walking.

niente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.